sale sulella non dà fatica, fatto vestito e sposo e tu vittoria.

0: accattatevi fuori, accattatevi e canzone successo. 12 canzoni, ci andare. Signor Manà, Manà, sì, è una parola, è una traglia, un buon dedito, tem. Signor Manà, sa 10 andare, sì o no? Ui, voglio, voglio, vatti, leva da mesa, fammi fo' spaziale, leva da nazzepi. Ui, ma l'anima di castagne rotte, gli te... Ma tu dicevo, ui, vatti, mannaggia, capami, mannaggia. Sono chiuso a farne a cantare a mia zavia in coppia e pianina che la voce che tengo. Perché modestamente io che la voce che tengo potesse fare prima di loro un coppo triato sangare.
1: A te, a voce, che stai una cacca vera.
0: A cacca vera, a me a cacca

Papà tu ti perdi un coppia pianina, papà tu sino zucchero, papà tu tieni l'oro rindo cannarone, papà tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a... Vabbè, ok, voi mi critica il son che sta girando, E allora mi faccio sentire come si canta. Wallaru, mi è il tuo numero 4, parlo bella.

0: Το γιαμάκι ο παγκόν!
1: Για να κοιτάξουμε, αγαπητοί, σε ριέντε, για να κοιτάξουμε, όσοι με, το non ne capite che mangio ho fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché ho fatto la scuola, sono chi stroviti, a scuola ci sono chiuti, e mi avrò un canale ziuro. Io non faccio italiano, non becca nessuno, in mavi che bello. Voglio, leva da là che mannaggio, mazze, ma la
0: puoi. E dove vai, puoi
1: fumo? Fatando, e tu mi puoi giurare a me, canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
0: E chi stia numero 2? Ci manco compagno, 71.
1: E chi stia numero 4? Ma voi vorrete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa tintindò e di galle chicchirichì. E a mezza sonnata io sono in Biregia. E mamma alla messa vo per chi preia di questi ri. La Maronnino

0: y en la mianino y no dormiré por ti.
1: ¡Alla maraca, calé! ¡Levate!
0: Disgraziato, voi siete quattro che furono non avete capito di essere, non avete capito niente. Ma a corpi a me, i rindassi del quartiere non ci facevano più. E da rimane che ogni zona, era rimane a la parte del manicomio.
1: Ehi, e fai pure, a te là te la portavo, manicomio.
0: Oh, mannaggia, sapete voi, mannaggia, ma che mazza compromettere. O alla rusone, i ambugini, accattatevi le foglie, tutte canzone sul cesso, a calate le banane, e canzone sul cesso, o alla rusone, i ambugini, chi si sono che la mappa dei capo.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: O grana babastir, o grana babastir.
1: Passano mesi e maggio.
0: Giorno che mi è bello giorno.
1: Bello giorno, bello giorno.
0: A Pasqua, buongiorno e saluta, auguri e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti quanti.

0: Io voglio un po' capace che mi smette.
1: E sorde pigliare in davasche.
0: Dai, io me ne va.
1: E mettatilo, che si fitta marito, rivolgersi qua.
0: E ci dà fitta a te. Hai voglia di mettere l'asilo, voi nica, nessuno ti piglia.
1: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto con i uguali.
0: E io ti sippo tutta la faccia, a così la tua vicina ambressa l'inquilina.
1: Ma quella che dichi puresti santi urnata, e ma fa sentire la voce nostra agenda, sì.
0: Sì tu che ha detto a fuoco, io non t'ho cercato niente. Io voglio solo una cusarella per mangiare quando viene giovane il sangue.
1: Va bene, calma, tu non chiagni, se ne parla all'anno che bene. Uè, ti giuro che a Sant'Antonio ti mette un certo etaral e ti porta a Patrice.
0: E che mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
1: Ma insomma, se posso sapere che vai tu, Anna, a me.
0: Io voglio la borsetta qui scappa parato, non pare stivale per dire tavernato, un bello rilancio con tutta fascetta, un smalto per lui, e c'è non è

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Zlatovana, Zlo, Zlo, Zlatovana, Hatta, Zlatovana, Hatta, Zlari, Arriva, Zaira, Zui. Non arriva un pezzo grosso, non arriva un presidente, ma guardate qua che rissa, ma guardate quanta gente, sono stati manifesti, lo attaccati in ogni posto, col piroscafo la vesta, una stella giungerà, ma chi sarà? Oh mamma ma, mi sbatto coro soltanto, pam pam pam pam pam pam, sai, sai, sai, sai, sbarca a Napoli, sai, sai, sai,

0: Preparate le bandiere, botta a muro, mortaretti, e mettete ogni ringhiera le coperte di merletti, e buttate dai balconi gigli rosi e tulipani, poi sbattite tutte in mano, e mattino l'alca arriverà, arriverà la parte chiosa di Ciccio, babam, bram, bram, bram, sai, sai, sai, sai, li sbarca a Napoli, sai, sai, sai, e lo porta musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, sta un cacca, sai, sai, sai, non posso più aspettare. Fammelo non fa pesce, cadam a braccio, cadam a braccio.
1: Ehi, ehi, ehi!
0: Zai, sbarca a Napoli.
1: Ehi, ehi, ehi!
0: E lo porta musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là. Sta poppa, sta poppa, zai, sto un cacca.
1: Ehi, ehi, ehi!
0: Non posso più aspettare. Fammelo non fa pesce, cadam a braccio, cadam a braccio. È arrivata! Saina Zui! Zui! Zui! Zui!
2: Signore e signori, ascoltate!
3: Io sono un regano, sono nato a Brooklyn.

signora, scusate l'ardire d'un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte e quando si affaccia al balcone

se più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio supportà, nu marite che le dà. Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi stu fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento. Nasunatello Giorno, davvero è un gran diletto, però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo vellecchia, oltre al riposo non pretende niente.

Arriva il professore e ve lo dà, e ve lo dà, ve lo dà. O curacci supportà, nu marite che le dà. Signor, se un giorno per combinazione o professore manca alla lezione, fatemi solo un segno, là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà. Signor, ve lo dà.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

parlo senza voce, senza più paura, fa parlare l'amore, senza più tormento, poi ci penso tempo.

Me miso no pensiero rinte suono e rinte suono veco sulla te. L'amore non s'accatta.

Essi pretienno sole, essi pretienno mare. Sto cuore te fa cose a stravedere.

A gente dice chi lo non ragiona e certe cose non la vissa fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco cuore e sta miniera mo l'ha già

kestes mania o è frevo. Tu sei una voce nuova che canta.

mio padre, non mia mamma, o va mio padre, perciò che figlia vanno a peturbare, che ogni anno aggiunta non da fare, a vita all'altra, e me, tu scagnerà da te. E tu anno arriva la notizia morta, a mamma sta femmina più forte, tra l'angata di spesa, lo allucca.

sei figlio bronda, fa giudizio seria, ma per quando tu muore sai aiuta, mai ti son puta, mai a chi tu è che

la cambien de guerra, era guayora, tristeza basta per la viaziona, un escenario amare, paura, vai volontario, e va, chi è che sta capo va. Mio caro padre, dunque sta tardenda, mio caro padre, dunque sta tardenda, pareva nata, ma non sta ferma, ma due settimane fa, io c'ho fatalità. La vita l'è scusata, certamente, un pano bello buono sta perduta, e che sedia, che sedia commovente, ma tu occhio manda tanto, a lui aiuto.

No, non m'abito di caro signore, che ben badata abiti in aviatore. L'assicurazione è forza qui, ma non abita di capagna qui. Per me scusate in meraviglia, un gettenare poppa parrucchia, da branche carte mille vite, e stendamare se, ma tu mercato.

Somma vuoto sinistra tutti, somma di chi d'appoggio si sposa, chi tiene cuore non m'avessa di, tutta stupenda mia, tutta passiona.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Occhi argelo come quando ciocca la montagna. Occhi che aspetta. Occhi che non cagna. Occhi che sangue non ha chiagnuto tanto. Occhi era morto. Occhi era brigante.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: I valori morali che si sono addirittura persi in... e si intitola O Schiaff.
2: Antonio Bonò.
3: Nuova mattina in cerimonia, grazie. Che a lunedì vorrei farci i complimenti. Anzi, molto gentilmente, susitela, perché va già parlato.

voglio dire per vostra norma e regola, ma ieri sera ti sbagliata assai. Una curtollata sì, ma schiaffa mai. Pensate voi che schiaffa che potete.

ho pavistuto cazzo in galera, ma la grigia niente, con ciù maniera, faccio ferito, sazzo, come chi non è ferito, è morta, ma stata consolata, l'uomo di niente che sta fino a panna, con niente.

lo dice il maggio biancato, crescendo bene e cura, ma mentre cada già me l'ha spezzato, notte in fronte cagne lo cuore, cadute già sui

era con motorario innamorato, cuore che canta e batte sera, scena meglio di quello sta scenato, tremmo non cantava

Povera rosa mia, un bel cuore, si te scarpe sarà

detto che nell'amore c'è una cosa che ho fatto di, ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Mi hanno detto che se ti sposo qualche cosa c'è stato a me, ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Che sarà? Chi lo sa? Ma cercamela a novità. Sotto pronto, sotto pronto, se tieno naso, e chiuso, chissà che c'è. Sotto quello ci tiene spalla, e chiuso, chissà che c'è. Sotto spalla ci tiene fianco, e chiuso, chissà che c'è.

Mi hanno detto che ho sposi, sposa, qualche cosa dovranno fare. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Mi hanno detto che questa cosa me la spiego mamma e papà. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Chi lo sa? Che sarà? Ma se cambia la novena. Sotto, pronto, sotto, pronto, sotto, pieno naso. E c'è sotto chi sta con c'è, sotto quello so tiene spalla, e c'è sotto chi sta con c'è, sotto spalla so tiene fianco, e c'è sotto chi sta con c'è.

Non voglio solo non dico, non voglio solo che sta in te. Non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, non vo

tira il robacore. Ma che sfortuna è un traditore quando trova nata nenna a volte spalle se ne va e può far tornare, non si può contare. Maria Canaria, casa e casa e gente e gente, va di mannanno può poter trovare. Maria Canaria, chiagna e conta, conta, conta, quanto ore so che gira pa' città.

accennata a volta scappi tu. Maria Canaria si è sciupata e va dicendo a voce toglia mia poconsula. Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

che c'era vento che soffiava in cortile e di fiore a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava. Di uscire con un elegante vestito, per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ha fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass, l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia ed il rem, cusala che fa ben nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Attastata, toccata, ascoltata, bollata e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa. Ci vuole anche una discreta pretesa.

con un salto ha fatto rapido il volo. La finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Carmenella sta buona malata, non torna da vero, non torna da vero. Da non mi è da cannata portata, ma parla da lei, ma parla da lei. Ho dottore l'ho osservata, e l'ho vista bella mia, ma sarà sta malattia, la ricetta è che sta buona casa. Nasando con sola, nato de viola, non vieto guarnì.

Carmenella la lettera scritta, che dice così, mio garitto mo viene garitto, che posso farì, che posso farì, ma ordinata la curetta, e chi ha faccio sto un po' ora, ti spedisco la ricetta.

Nessuno più fatica sto paese, son garze e terre e piante sosseccate, la gente non ragione già un mese, sta cosa non può più, no, non può più, no. E se nessuno parla, mo parli. Tup tup marisha, arabite son amico.

Ha sapita Carmelina che sta casa in coppa scesa, è una mala che a Pampesa vuoi la vita fa restare. Move dico Marisha, move conto Marisha, nessun uomo a sto paese da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato uno vaso che sa da yam ya Marisha. Capriccio e no p'amore, uno vaso e fuoco ardente avvelena tanta gente, non la fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite Marisha. Tone concetta mine co Pascale, Vincenzo Ciro, sorre tutte miezza, o farmacista e aggiunta comunale, non sanno più parlà, no, più parlà, no. Che guai per sto paese, ma

da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato, con un vaso che sa da, iamo ya, iamo bello marescià, e capriccio no p'amore, con un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite marescià, marescià, voi non parlate, ma perché non rispondete, marescià che vi sentite, non garrate chi ho parlato, ah pure voi.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Signori, servo eccellenza, se voi siete una signora, io volessi avere l'onore di avere ricevuto.

e onesta. E si te li dà una sorella, o stessa fascerosa ce lo porti. E ce lo saccia portare, e voi mi sapete benissimo. E creva Marigiana, sto trascorso non mi piace. E beh, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si vangoccia una davota, che passa da pasta via, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passare giù. Che sta armata e non mi fa paura.

programma, che strumento che noi suonamma, si può dire il suo strumento fatto proprio per divertire. Certo, questa è musica divertente, tutto questo che

sentì qualche bella canzone, sbacca il giappone, non sa ci guarì. E dicendo volere da Napoli, qualche troppo d'allegra per me. Mi cercai dei pugni di valere perché pure a spirito voglio spassà. Se strumenti che spazio con

mamma, che strumento che noi suonamma, se può dire su strumento fatta proprio per divertire. Gente, questa è musica divertente.

voglio bene marinara, voglio bene marinara, perché te non lo cuore, vecchio grosso e tutto mare, tu devi rare tutto l'ora, coraggio se faccia all'era, sempre pronto sui silure.

insieme vicerilla, una decina casarella, s'aiutente scesunella, che fa via per ci tornare. S'attingella strutturella, a tuo passo trinicciulla, campa pare una pazienza, che fa via per

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: cum a stat mă zi.
1: Uite mă la combinat, nu arătate că mă la combinat. Cum mă?
0: C'ho voglia rinfacciamo che è fornuta, sto tradimento non l'aveva fatto.

0: Maro bu mamaro si diu Gesso tu da magna E vi invece chiama da Russell E aspettate ma mamma che chiama
1: L'ha spaccato con guardato
0: Qua veste spose gli udrim da chiesa E nanza a Dio Anna da ritta si è

Certe sere d'estate, come questa, dai balconi di casa mia, dalle finestre, entra la musica. Perché forse di fronte, no? Nel palazzo che sta di fronte a casa mia ci sono i giardini. E attraverso le fronde, gli alberi, i fiori, passa la musica di qualche festa che stanno facendo lì nei giardini. E io mi immagino che gli uomini sussurrano parole d'amore alle donne e le baciano sul collo piano piano, e le femmine sorridono e si fanno le risatelle fra sé e sé, e intanto la musica passa e arriva da me che sto sola e semina ricordi, nostalgia, felicità, qualche sorriso. E penso, sorridendo ad occhi chiusi, e danzo senza accorgermi che

0: questo burdello è sulle bestronzate. Ti sfastariate e si tornate a gas. Amore in me lo si c'è mai pensato. E te dedica pure a menta cura sulle lati. Sai non guarirai mai dai problemi che c'hai.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli, quando suona, non ha bisogno di presentazioni. Si accende piano come una luce che filtra tra le persone all'alba. E poi cresce. Qui la musica non è mai solo musica. È respiro, è memoria, è qualcosa che nasce da lontano e arriva sempre al momento giusto. C'è chi l'ascolta con le cuffie mentre corre, chi la canta senza accorgersene tra un pensiero e l'altro, chi la tiene stretta come una confessione. E allora, prima ancora che parta la sigla, lasciatevi attraversare dal suono, perché quando la città decide di parlare in musica, non resta che ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, ormai mi conoscete, spero che mi seguiate sempre di più. E oggi vi porto un artista che non si limita solo a cantare, ma racconta delle emozioni vere vissute sulla sua pelle. Una voce che nasce dall'urgenza di dire qualcosa di vero e anche di personale e di vissuto. La sua musica è fatta di parole, pensate, che restano impresse nella mente, e ogni esperienza poi diventa canzone, diventano parole e diventa sicuramente un grande ricordo da tenere dentro il cuore, perché la sua voce e le sue parole, perché è una cantautrice, restano impresse nella mente. Io sono lieta e orgogliosa che lei sia qui, che sia venuta a trovarmi, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Giovanna Ferrara. Ciao.
3: Ciao Fabiola, ciao, salve a tutti.
2: La luce, eh? No, io percepisco sempre questa energia, no, tra le persone, quindi tu sei una di quelle con la luce dentro.
3: Grazie,
2: anche
3: che
2: nei
3: bel
2: momenti
3: complimento.
2: Più e sì, perché poi ci siamo ritrovate in qualche occasione, ci siamo incontrate, sì, sempre in modo rapido, veloce, tra,
3: vero,
2: mille cose e mille corse, però ecco, il tuo sorriso, i tuoi occhi restano perché sono veri e sono sinceri.
3: Grazie,
2: quindi
3: che bel
2: questo
3: complimento.
2: No, è vero, lo dico anche ai microfoni, perché ad ogni ospite, se poi a maggior ragione conosco personalmente, mi piace dire qualcosa di vero anche ai microfoni, non solo, sai, i complimenti che ci facciamo,
3: certo,
2: dentro le quinte o che li conosciamo solo io e te.
3: Certo, grazie, sono lusingata, chiaramente penso lo stesso di te, non è scontato.
2: Grazie mille Giovi. Allora, prima di farti conoscere meglio ai nostri ospiti, un po' di cose da dire. Sei stata con il maestro Carlo Morelli e il That's Napoli Live Show, che avete presentato appunto l'arrivo del Papa a Napoli in Piazza Plebiscito l'8 maggio.
3: Esatto.
2: Apriamo questa tua chiacchierata con questo momento storico, no? Importantissimo.
3: Sì,
2: com'è
3: anche
2: andata?
3: Perché, assolutamente, perché la cosa, diciamo, più recente e importantissima è stata un'esperienza meravigliosa, cioè l'emozione era a mille, eravamo emozionatissimi e il maestro ci ha dato questa bellissima possibilità, unica, potrei dire davvero unica e irripetibile. Abbiamo accolto con gente magnifica, gente, il Papa,
2: bellissima,
3: con la Papa Mobile in piazza. Sì, io avevo tipo un piccolo pezzettino, diciamo, mi era stato assegnato un piccolo pezzettino della strofa. Dopodiché, praticamente, quando il Papa invece si è seduto comodamente sulla sua sedia maestosa, abbiamo aperto poi il nostro mini spettacolo con Arumba dei Scugnizzi, di cui, vabbè, io ho sempre una strofa, diciamo, una presenza leggermente più preponderante, diciamo, e poiché, diciamo, era proprio il primo brano, ero davvero emozionatissima, mi sono guardata intorno, mi sono un attimo goduta quei secondi, e ho guardato il Papa e ho detto: caspiterina, ma sta succedendo davvero, cioè ho il Papa qui, io sto cantando per lui, che meraviglia.
4: Voglio dire una cosa, che poi vedremo tutto sui tuoi canali social, hai immortalato tutto, hai fatto contenuti, foto,
3: certo.
4: Mentre cantate, insomma, è stato bellissimo, l'ho visto anch'io. Per chi non l'ha visto, seguitela sulla sua pagina Giovanna Ferrara e troverete questi momenti comunque irripetibili, no?
3: Assolutamente.
4: E quello che ti porti a casa dopo questa esperienza? A livello
3: tanto.
4: Personale, non allora, artistico.
3: A livello personale io ho sentito tutta l'aura del Papa, cioè quando è passato ho sentito proprio un brivido, e posso dire che a momenti avevo il magone, volevo piangere dall'emozione, ma mi sono trattenuta perché poi chiaramente cantare col magone non è proprio semplice.
4: Ti sei dovuta distrarre.
3: Sì. Però sono tornata a casa davvero piena, anche io sono molto cattolica, anche piena di Spirito Santo, mi sono sentita piena proprio di fede, di gioia. È stato veramente un momento catartico che ha avuto questo bel climax.
4: Che bello! Poi è durato dalla mattina.
3: Esatto, è stata tosta.
4: Poi è stata molto lunga.
3: Tosta, perché noi siamo stati sul palco assieme al maestro Morelli praticamente dalle 13 all'incirca, non ricordo di preciso, ma più o meno era quello l'orario, fino a quando il Papa se n'è andato ed erano le 18 inoltrate, 18:30. Quindi siamo stati per ben 6-7 ore.
4: E prima
3: sul
4: mi hai
3: palco.
4: Detto che vi ha fatto dei complimenti. Cioè è stato vi ha annuito da lontano e con questo suo modo di sedersi e di guardarvi e dire: questo è il mio momento, voglio godermi lo spettacolo e vi ascolto.
3: Sì, a parte che ha sorriso quando abbiamo cantato Soldato Innamorato con Video Kill the Radio Star, vabbè, perché poi il maestro Morelli praticamente fa questi arrangiamenti con questi mashup particolari e ci sono dei video in cui praticamente si evince questo suo sorriso
4: bellissimo,
3: ed è stato bello perché poi lui ci ha proprio pubblicamente ringraziato, non è una cosa assolutamente scontata, ci ha dato molta importanza e anche lì mi scoppiava proprio il cuore di gioia.
4: Stupendo, da portare davvero per sempre nel cuore. Allora, amici di Radio Live Napoli, ve la faccio conoscere un po' meglio a Giovanna. Il suo percorso inizia fin da giovanissima, quando appunto la passione per il canto diventa qualcosa di più di un gioco e appunto studia, si forma con esperienze che iniziano sicuramente sul palco, su piccoli palchi, per poi arrivare a palcoscenici più importanti. Oggi sei anche una vocal coach, un'insegnante di canto, e una cosa carina che voglio ricordare di te è quella della tua partecipazione nel 2018 della prima edizione.
3: 2008,
4: perdone, l'ho letto male, ma l'ho scritto bene, ve lo assicuro. Ti lascio una canzone diretta Rai 1 da Sanremo, dal teatro Ariston. Eri piccolissima, già un palcoscenico. Come l'hai visto? Ti ricordi qualcosa?
3: Sì.
4: Avevi 15 anni.
3: Esatto, avevo 15 anni, ero terrorizzata.
4: Ma come è successo?
3: Allora,
4: ho fatto
3: i provini chiaramente per la trasmissione. Mi provino il grandissimo Roberto Cenci. E poi insomma che avevo superato questi provini, li feci a Roma.
4: Cenci che è stato il regista anche di programmi televisivi infiniti.
3: Bravissimo. Cenci, veramente stupendo, bravissimo, un grande professionista. E quindi niente, poi praticamente abbiamo fatto le prime prove a Roma con l'orchestra del maestro Leonardo De Amicis. E dopodché poi siamo
4: andati. Dopo essere stata presa, ovviamente.
3: Esatto, sì, dopo essere stata selezionata. E poi siamo praticamente stati a Sanremo proprio dal teatro Ariston. Abbiamo fatto le dirette, all'epoca erano il sabato sera, quindi eravamo in diretta su Rai 1 il sabato sera con Antonella Clerici conduttrice, e poi c'erano vari ospiti, diciamo ogni sera c'erano vari cantanti, abbiamo avuto occasione di cantare per esempio con Max Pezzali, io quando ho cantato Maledetta Primavera, perché è stata la canzone che poi ho cantato lì in prima serata, avevo Massimo Ranieri in prima fila.
4: Wow, da spettatori.
3: Sì, da spettatore, ero davvero emozionati, tremavo.
4: Guarda, per essere arrivata lì all'età di 15 anni eri già un talento, no?
3: Sì, nato, lo dire agli altri.
4: Voglio dire, sarà stato. Sono curiosa di andare a vedere quella.
3: Te la faccio vedere la performance.
4: Quella serata, sì. Allora, voglio far ascoltare e lanciare subito il tuo primo brano e poi entriamo in Napoli Express, sì, partendo un po' dalle tue origini, dalla partenza, e scopriamo un po' Giovanna Ferrara chi era da bambina e come è arrivata ad essere oggi la donna che sei e quello che rappresenti. E voglio far ascoltare l'ultimo tuo brano, praticamente. È uscito poco fa, praticamente un mese fa, Take Your Time di Giovanna Ferrara. Ve lo lascio ascoltare e poi noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Restate con noi.

0: tutto il tempo, mi vivo ogni momento, sto nel mio tempo.
1: Ed era Take Your Time di Giovanna Ferrara, una voce straordinaria, una luce, una Beyoncé italiana, io ti definisco,
2: grazie,
1: ti dico la verità,
2: grazie.
1: Molto molto brava e una voce straordinaria. Vuoi raccontarci di questo brano, anche perché sei cantautrice, quindi te li scrivi e te li suoni, come
2: sì,
1: hai detto prima, microfoni spenti, e penso che per un artista sia la cosa più appagante, più bella, soddisfacente in un certo senso. Come si fa a cantare un qualcosa che ha scritto un altro tu? L'ho sempre
2: sì,
1: domandata questa, sono sempre
2: sì,
1: stata curiosa di questo aspetto.
2: Sì.
1: È ovvio che uno si incontra, ti chiede, capisce chi sei, cosa vuoi, cosa pensi, e poi forse è solamente chi lo sa fare e chi non lo sa fare. Dai, diciamo così. Allora, mi piace molto Take Your Time perché è dedicata un po' al tempo, no?
2: Sì.
1: A quello che oggi non abbiamo.
2: Sì, esatto. Take Your Time nasce proprio dall'esigenza, da una mia esigenza personale, dire: aspetta Giovanna, stai correndo, ogni giorno corri, corri, ma in effetti qual è la tua destinazione, dove stai andando?
1: Cioè, io rido, me lo chiedo anch'io.
2: Ecco. Quindi diciamo, infatti ecco, è un sentimento anche molto comune, ecco, tu insomma ridi proprio perché lo senti anche un po' tuo, ma parlando anche con amici, parenti, conoscenti, ci troviamo tutti in questa bolla, in questa bolla temporale, per cui non riusciamo molto spesso a goderci dei momenti, anche un semplice tramonto, dobbiamo stare con questo telefono in mano, metterlo sui social, esatto,
1: sì.
2: Molto spesso siamo schiavi di questi telefoni, di questi social, che per carità di Dio io adoro, io sono molto social, mi piace tantissimo, però a volte mi rendo conto che questa cosa può essere anche un po' negativa, perché ci rende un po' schiavi. Infatti Take Your Time invita anche, diciamo, a non guardare l'altro, a prendersi il proprio tempo di qualunque cosa stiamo parlando, cioè prendersi il proprio tempo durante la giornata, godersi un tramonto come stavo appunto dicendo, ma anche non guardare l'altro, cioè guardare il proprio percorso, non sentirsi indietro rispetto agli altri, non sentirsi indietro magari rispetto a chi ha avuto un risultato, un successo personale, familiare e quant'altro.
1: E questo, guarda, ho fatto un grande respiro, perché poi questo effettivamente provoca veramente un malessere, un malumore alle nuove generazioni,
2: sì,
1: perché fin quando quelle della nostra età, della nostra generazione degli anni 90, a scendere un po', a salire,
2: sì,
1: essendo cresciuti senza un parametro di misura, senza vedere cosa c'è oltre il nostro nido, la nostra
2: sì,
1: bolla, o quello che magari trasmette la TV e basta, questo provoca malumore, perché si ha la percezione come se gli altri stessero sempre facendo qualcosa di migliore rispetto,
2: esatto,
1: a quello che stai facendo tu, o sono arrivati prima, o sono in viaggio e possono permettere dei viaggi ultra lussuosi,
2: esatto,
1: o dei brand stracostosissimo, perché magari si posta la qualsiasi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Inteso come brand, e questo mi spiace molto, perché è un aspetto che mi provoca molta tristezza,
2: sì,
1: per i giovani.
2: Assolutamente.
1: Perché è così.
2: Assolutamente.
1: Hanno questa vetrina,
2: certo,
1: così sono nati, cresciuti, abituati,
2: sì,
1: e non hanno un parametro da poter fare una differenza su quello che magari abbiamo potuto vedere,
2: esatto,
1: noi rispetto
2: noi
1: a quello che c'è,
2: sì,
1: che c'è oggi. Io per fortuna con i social, a proposito di quello che dicevi prima, quando sono a cena, a pranzo con mio figlio o al mare, io non ho sta cosa di immortalare, cioè ci sta, quel giorno che dico,
2: sì,
1: facciamo una fotina al mare.
2: Ma
1: però
2: ci sta,
1: lo poso il telefono, proprio perché per lavoro, visto che lo utilizzi molto tra call, tra posta,
2: sì,
1: contenuti, monta, fa, perché sappiamo, faccio
2: certo,
1: tutto oggi, quindi se volete Fabio Cimirella, montaggio, regia, no, però ci adattiamo,
2: sì,
1: io consiglio davvero
2: di
1: posarlo, sì,
2: sì,
1: ma godetevi la tavolata con gli amici, un bicchiere
2: d'accordo
1: di vino con gli amici, non c'è bisogno, sì, facciamo le foto, anzi mi dà pure fastidio quella di turno che dice immortaliamo questo momento, no,
2: vero,
1: è nostro,
2: voglio,
1: cioè,
2: stare seduto,
1: ma perché lo dobbiamo dire?
2: Esatto, proprio hai colto proprio, diciamo, quello che voglio intendere nella mia canzone. Infatti

0: non ti nego che le ispirazioni più grandi vengono di notte, e anche in questo
1: ma
0: caso,
1: ma in molti artisti sì. Solo qualcuno mi ha risposto no, anche di giorno, ma
0: è difficile. Ma sai perché, Fabiola? Perché penso che comunque durante il giorno siamo molto distratti dalla routine quotidiana, quindi siamo distratti, che ne so, dagli impegni familiari extra lavorati, il telefono ecco che squilla in continuazione.
1: Invece
0: di
1: c'è
0: notte,
1: il silenzio.
0: Esatto, c'è il silenzio, quindi è come se riuscissimo ad ascoltare maggiormente la nostra voce interiore, quindi anche la creatività penso sia molto più elevata, almeno parlo di me.
1: E io penso che hai perfettamente ragione,
0: sì.
1: In primis perché lo noto anche io in prima persona, quindi le migliori idee, le migliori anche il Berlusconi si diceva che di notte appuntava cose perché uno si concentra su se stesso,
0: esatto.
1: E per poi il giorno dopo metterle in pratica. A me vengono idee, strategie, cose da fare incastrare, o momenti di scrittura, o momenti di cose creative. Quindi perché il mondo è in silenzio.
0: Vero, il mondo è in silenzio, quindi ascolti la tua voce interiore, ascolti l'ispirazione, io nel mio caso la melodia, e poi ci ho scritto il testo. Poi,
1: e quasi tutti i testi sono stati scritti nella tua...
0: In linea generale sì, tranne uno che, di cui poi suppongo dopo parleremo e introdurrai.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto questa bellissima apertura. Entriamo nel vivo di Napoli Senza Confini e partiamo dalle tue radici. Giovanna, che bambina eri e che cosa vedevi intorno? Come vivevi? Che atmosfera?
0: Allora, ero una bambina molto disciplinata, cioè nel senso scuola studiavo, poi andavo a scuola di pianoforte. Però perché ho iniziato a scuola di pianoforte? Perché fondamentalmente la mia passione per la musica è come se fosse nata con me, cioè nel senso io ho sempre avuto da piccola, ho sempre avuto questa passione, tant'è vero che cito sempre questo episodio perché poi è quello che mi ha consacrato poi fondamentalmente a quello che faccio oggi, ossia appunto la cantante a 360 gradi. Ed è il momento in cui mio padre e mia madre mi regalarono una pianola a giocattolo. Io avevo 4 anni e tipo praticamente divento il mio giocattolo preferito, iniziai a suonare, sai, con i dito piccoli, esatto, le manine piccoline, ascoltavo le canzoni in TV e le riproducevo con l'indice sulla pianola, e
1: il famoso orecchio,
0: esatto, bravissimo, il famoso orecchio. E quindi i miei genitori sconvolti da questo, ma sei tu, ma qualcuno in TV, e invece ero io. E quindi da lì praticamente genitori, insomma, che mi hanno seguito tantissimo, quindi li ringrazierò sempre. Decisero quindi di iscrivermi a lezioni di pianoforte. Ho studiato pianoforte per ben 13 anni, quindi da quando avevo 5 anni fino ai 18 anni, e il canto praticamente l'ho iniziato un po' da autodidatta. Ho partecipato ai primi festival, ho vinto il mio primo festival, avevo 9 anni, un festival a Giugliano nel paese dove vivo, e poi pian piano ecco è arrivato Ti lascio una canzone nel 2008, sono arrivati altri concorsi, ho iniziato praticamente a scrivere brani, ho iniziato a far parte del coro del maestro Morelli, per poi giungere anche allo studio non solo quindi del pianoforte, del canto moderno, del canto leggero, ma anche del musical, perché poi a me piace il teatro, la danza, è sempre stata una mia passione. Ho studiato anche un po' danza da piccolina, ma non l'ho approfondita come ho approfondito
1: il canto e la
0: il pianoforte. E quindi poi un po' più da adulta ho vinto una borsa di studio per questa scuola di musical internazionale, mi sono diplomata a Roma presso la ICMT, e questo college praticamente...
1: Che bello, a che età l'hai fatto?
0: 28 anni.
1: Ah, un po' più... Vabbè, ma
0: sì,
1: non c'è mai...
0: Adulta.
1: Guarda, anche a 27 ho iniziato a fare corsi di recitazione.
0: Ecco,
1: cioè
0: vedi?
1: Dopo aver chiuso un po' la carriera da ballerina.
0: Da ballerina, sì, perché
1: cioè,
0: io
1: chiuso
0: ti ricordo,
1: perché sempre là, nel certo. senso... Anche a casa ogni tanto mi faccio la sbarra da
0: e
1: sola, anzi vorrei iniziare a ballare un'altra volta, non ti nego, mi manca profondamente.
0: Immagino quando hai una passione insita dentro di te, hai l'esigenza di
1: che l'ho sempre mantenuta, magari con progetti teatrali che recitavo, però c'era anche il ballo, con progetti televisivi che avevo la conduzione, c'era anche il ballo. Adesso sono 2 anni che c'è sto ballo,
0: sei un po' fermo.
1: Aspetta,
0: no, ti capisco,
1: manca,
0: ma poi la danza è bellissima, cioè
1: no, un anno forse. Sì.
0: La danza è meravigliosa, cioè è un'altra disciplina che io avrei approfondito se avessi avuto il tempo, perché poi insomma,

0: di questa passione del,
1: sì, del canto.
0: Del canto, comunque il piano, comunque sono lezioni tutti i giorni, hanno la stessa prassi poi di un'accademia di danza.
1: Esatto.
0: Come un'accademia di recitazione.
1: Però la soddisfazione me la sono presa dopo, anche perché poi la scuola di musical mi ha portato anche a New York, sono stata a New York per una masterclass, quindi ho veramente toccato con mano Broadway.
0: Ho avuto
1: l'onore di partecipare a lezioni con artisti, insegnanti, quindi artisti di Broadway. È stato bellissimo, veramente
0: stupendo. E ci ritornerai?
1: Assolutamente.
0: Cioè ci vuoi tornare in quelle
1: occasioni,
0: con l'accademia, si può fare?
1: Io sì, c'è ancora, perché l'ICMT ha varie sedi, New York, Londra, Amburgo, è un po' sparsa in tutto il mondo. Sicuramente, guarda, ho il pensiero di tornarci, anche perché New York è la mia città del cuore.
0: Che bello, che bello. E invece, Giovi, la scelta, che è un momento chiave, no? Importante, quando decisi di fare davvero questo mestiere, non è mai una scelta poi semplice del tutto, viene ragionata, pensata.
1: Sì.
0: Quando c'è stato, o c'è, se c'è un aneddoto che ricordi, che ti ha dato quella motivazione e quel senso di dire sì, questa è la mia strada, ci provo con tutta me stessa a 360 gradi.
1: Allora, guarda, in effetti io mi sono un po' approcciata al mondo della musica, diciamo dal punto di vista professionale, già insomma verso 18, 19, 20 anni. In contemporaneo io comunque ho studiato giurisprudenza, la facoltà qui di giurisprudenza alla Federico II, e quindi diciamo portavo avanti sia la carriera universitaria che poi quella della musica. Però ad una certa, io sono sempre stata cantante di cover, come fondamentalmente chiunque
0: inizia un po' a fare.
1: Esatto. Ho iniziato praticamente ad avere dentro di me un'esigenza di esprimermi diversamente e di non magari essere collegata a qualche cantante di turno, che ne so, alla Pausini, che amo profondamente,
0: certo,
1: o Elisa, o tutti artisti che io adoro, ma volevo praticamente esprimere Giovanna Ferrara ed esprimere dei concetti attraverso le canzoni. Quindi pian piano diciamo è diventata una professione, ma è stato quasi
0: naturale,
1: esatto, è stato un percorso naturale, perché poi da eventi privati, poi con l'ex coro giovanile del Teatro San Carlo, perché prima ci chiamavamo così con il maestro Carlo Morelli, ora siamo il Dez Napoli Live Show, quindi
0: non c'è più il giovanile.
1: Esatto. Siamo un po' più adulti, un po' con il coro, un po' con altri concorsi a cui ho partecipato a livello nazionale, e poi pian piano ho detto no, voglio scrivere le canzoni, voglio scrivere i pezzi miei, anche perché ho sempre scritto, Fabi, però magari tenevo nel cassetto, perché c'è sempre un po' di timidezza, perché quando tu scrivi una canzone ti metti a nudo, soprattutto come dicevi prima, quando le canzoni sono tue e non sono di altri.
0: Esatto.
1: Perché quando le canzoni sono di altri chiaramente non hai lo stesso imprinting, diciamo, che hai con una canzone tua, perché io le mie canzoni, dicono, sono le mie figlie,
0: ok,
1: certo, perché sono frutto di quello che ho vissuto, sono frutto di un pensiero, di un momento, e quindi diciamo c'è un approccio totalmente diverso, e quindi ogni volta che faccio uscire un mio brano mi esplode il cuore di gioia.
0: E per questo io all'inizio ci tenevo tantissimo a farti quell'intro, perché so cosa metti nei tuoi testi e posso immaginare, perché non sono una cantautrice, cosa vuol dire mettersi a nudo ed esprimersi totalmente, e poi arriva un momento in cui tu decidi, attraverso la tua consapevolezza,
1: sì,
0: la tua carriera, la tua gavetta e quello che comunque hai fatto, di esserci,
1: sì,
0: e di dire adesso è il mio momento.
1: Bravo,
0: adesso,
1: esatto,
0: mi faccio conoscere, adesso dico quello che penso senza fregarmene di nessuno e di niente.
1: Sì, proprio così.
0: E a proposito di brani e di testi, io voglio far ascoltare ai nostri amici la tua prima canzone,
1: sì,
0: uscita nel 2018, e poi ne parliamo un po' dopo,
1: sì,
0: per il testo, che si intitola Mai Abbastanza, di Giovanna Ferrara. E noi torniamo qui a Napoli Senza Confini, a tra poco.

0: Mai abbastanza di Giovanna Ferrara, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo tanto da dire, tanto da raccontare. Io sono super felice quando ci sono queste chiacchierate super interessanti anche tra donne.
1: Grazie.
0: Devo dire la verità. Allora, Mai abbastanza, prima canzone 2018. E in realtà quanto tempo l'hai tenuta nel cassetto questa canzone?
1: Visto proprio
0: che prima mi dicevi questo.
1: Sì, l'ho tenuta diciamo un po' qualche annetto, perché diciamo non ho vissuto un bel periodo. Cioè, penso che ognuno di noi viva un po' dei periodi un po' bui, no? Ho vissuto diciamo un po' un periodo buio in cui le mie relazioni amorose, le mie frequentazioni o comunque anche in generale, c'è stato un periodo in cui non mi sentivo abbastanza. Da qui proprio il titolo Mai abbastanza. Bellissimo. Che racchiude un po' diciamo questo concetto, anche se nella canzone il testo si concentra principalmente su una relazione amorosa, quindi
0: diciamo che le relazioni amorose tossiche particolari sì. Cosa che molto ci accomuna sono praticamente il fulcro, ecco, mi veniva il fulcro principale della tua musica e della tua voce.
1: Sì,
0: che poi
1: perché
0: è bellissimo, fai anche, poi dopo ci arriviamo,
1: sì,
0: una cosa bellissima e anzi molto coraggiosa, più che bellissima. E questo perché non ti sentivi abbastanza per gli altri, cioè non ti
1: no,
0: facevano
1: non mi
0: sentire...
1: non mi sentivo abbastanza, perché diciamo che forse, ad oggi lo dico diciamo con conferma, non ho incontrato le persone giuste sul mio percorso. Io penso sempre che anche in un contesto lavorativo devi sempre trovare luoghi in cui vieni valorizzato, perché molto spesso è proprio il luogo in cui sei, in cui ti trovi, che non ti fa fiorire, quindi non fa emergere quello che effettivamente sei, non fa tirare fuori il meglio di te. E la stessa cosa vale anche chiaramente con le persone, soprattutto quando ti approcci poi a persone superficiali che hanno magari interessi diversi dai tuoi, che non capiscono magari il tuo lavoro, che magari si trovano in un periodo anche loro particolare della loro vita e quindi molto spesso non c'è una comunanza di interesse, e quindi giustamente da lì scatta la delusione e scatta anche il fatto di dire: ma forse ho qualcosa che anche io che non va. Cioè, a volte magari una riflessione te la fai, almeno nel mio caso è stato così, poi pian piano insomma maturi, diventi più grande e capisci che non è sempre così, non è che
0: non è
1: tu
0: sempre
1: sei
0: colpa
1: sbagliato
0: tua.
1: Esatto,
0: e non è sempre colpa tua. E invece sono curiosa di chiederti questo già da un po' di minuti. Poi racconti cose e sono interessanti e ti lascio parlare. Giovanna Ferrara, non hai mai trovato, cioè non hai cambiato il tuo nome?
1: No.
0: Cioè non hai scelto di avere un nome d'arte?
1: No, sono molto affezionata al mio nome e cognome. Forse questo mi rende un pochettino anni 90-2000, ma del resto io sono una nostalgica. Io sono cresciuta a Pane e Laura Pausini, Pane e Neck, e quindi diciamo ho detto perché cambiare? Laura Pausini si chiama Laura Pausini. Forse oggi diciamo non è molto di moda questa cosa, però io sono Giovanna Ferrara e non penso che non suoni nemmeno così male come nome e cognome. Quindi
0: tutta,
1: ho detto
0: cioè,
1: no, voglio lasciare la mia identità così com'è.
0: Esatto.
1: Ed evitare quindi di darmi un nome d'arte. Il mio nome d'arte è Giovanna Ferrara. Stop,
0: fine. Allora, Giovanna, entriamo in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. E ti chiedo di dirmi un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Bene, quella mi piace, quella del
0: papsch.
1: Getto papisce,
0: la noce, rammo di imbagata sportosa. Questa è famosissima a Rai Radio Live Napoli, te lo dico.
1: Sì?
0: Molto famosa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Tradizione napoletana, riunirsi a Natale con tutta la famiglia e mangiare a sbafo. Penso che più napoletana di così.
0: Ci vorrebbe un attimo questo momento, anche dopo, come se fosse Natale,
1: sì.
0: No? C'è una pausa mentale.
1: Vero,
0: e si mangia.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici. Magari sei tanto tempo fuori Napoli, torni, dice mamma mi faccia mangiare un bello piatto.
1: Allora ti racconto un episodio.
0: Sì.
1: Quando sono stata a New York, la cosa che mi è mancata di più è stata la pasta. Cioè, ragazzi, la pasta, io sono una pastaiola. Il mio piatto preferito sono gli gnocchi alla sorrentina, ma non ti nego che io non potrei fare a meno nemmeno della pizza margherita. Cioè, ragazzi, la pizza margherita è famosissima nel mondo, è semplice, gli ingredienti sono semplici, ma che bontà. Cioè, il sabato sera per me è pizza, non posso mangiare altro. Se non mangio,
0: allora,
1: la pizza,
0: accendiamo
1: almeno una volta.
0: La pizza, sì, pizza più di ogni altra cosa.
1: Vai.
0: La pizza invece, una tradizione napoletana, Giovanna, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Quella di andare a trovare i parenti. Secondo me si sta un po' perdendo, tant'è vero che molto spesso io ho più contatti con i miei colleghi di lavoro, con cui magari mi vedo tutti i giorni, eccetera.
0: Idem, è vero.
1: E invece magari i parenti, eccetera, magari uno dice: ah, quello è mio cugino, ma io non lo conosco bene. Cioè, davvero, Fabiola, a volte dici: quella persona è mio cugino, ma io non lo conosco a fondo.
0: Cioè, non vi frequentate.
1: Non ci frequentiamo tanto. Chiaramente questo non vale per tutta la parentela, però penso che questa cosa si stia un po' perdendo, perché ricordo a volte dei racconti di mia nonna, ma anche il stesso di mia mamma,
0: che erano fondamentali,
1: sì,
0: cugini, fratelli,
1: certo,
0: sì,
1: che
0: vero,
1: molto
0: vero,
1: spesso
0: vero.
1: Durante la settimana, comunque nel weekend, la domenica, si andava a fare visita ad una zia, ad una nonna, eccetera eccetera. Questa tradizione penso si stia un po' perdendo.
0: È vero, siamo in pochi che la teniamo, o se la teniamo lo facciamo sicuramente meno rispetto,
1: sì,
0: a qualche anno fa. Invece, se dovessi partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere qualcosa di Napoli, anche di non materiale, all'interno di questo zaino, cosa ci metteresti?
1: Se dovessi portare qualcosa di Napoli con me e fare un viaggio?
0: Anche non materiale.
1: Ok, il calore
0: non
1: delle
0: so
1: persone.
0: Non so chi mi rispose, le sfogliate. No, ma nemmeno, forse queste tre, cioè ci può anche
1: ci può stare.
0: So che mi disse una cosa, ma mi è venuta in mente quando mi hai riformulato la domanda, mi lasciò spiazzata, mi ricordo.
1: No.
0: Vabbè, mi è venuto un attimo questo.
1: Però la risposta,
0: lapsus.
1: Sì, magari te lo ricordi magari mentre parlo. Oltre alla pasta, vabbè, che ho citato prima, cioè non fatemi stare senza pasta, io muoio.
0: No. Pacchi di barili,
1: sì,
0: di pasta.
1: Esatto, di pasta. Il calore delle persone. Cioè, io il calore delle persone, dei napoletani, non l'ho trovato altrove.
0: Anche l'ho perché hai girato magari tantissimo.
1: Sì, ho girato tantissimo, per fortuna anche per lavoro.
0: Tu
1: giro
0: parli
1: tantissimo.
0: Anche per quanto riguarda l'estero.
1: Sì. Sì, per esempio, quando sono stata a New York, le persone sì erano molto calorose, gli americani sono molto così, molto aperti, molto open mind. Ma per esempio, quando sono stata in Germania, quando sono stata in Austria, non ho ricevuto lo stesso impatto sociale.
0: Ecco.
1: Invece, per esempio, gli spagnoli, le portoghesi, ho due amiche portoghesi che sono carinissime.
0: Molto simili a noi.
1: Esatto,
0: no?
1: E ci sono ancora in contatto. Abbiamo studiato musical, siamo diplomate insieme all'Accademia e tutt'oggi, insomma, ci teniamo in contatto e sono le persone carinissime. Quindi diciamo che sicuramente ci sono, cioè questa cosa mi mancherebbe. Assolutamente, il contatto sociale.
0: Quindi mettiamo
1: sociale.
0: Tanto calore e tanta,
1: sì,
0: tanta solarità, sì, del popolo napoletano.
1: Sì, anche perché io poi sono così, cioè io vivo di quello che mi danno le energie,
0: scambio,
1: che mi danno,
0: sì,
1: le persone, quindi se, non riuscirei a stare senza.
0: E allora vi lascio ascoltare, uscito nel 2021, un altro brano di Giovanna Ferrara, Fenice, e poi ritorniamo ed entriamo nel tuo presente. A tra poco.

0: Fenice, anno 2021 di Giovanna Ferrara, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e raccontiamo questo brano che è potentissimo, forte e mi piace tantissimo, perché io faccio sempre questo paragone, un po' come la Fenice, no? Che dopo che muore rinasce dalle sue ceneri allo stesso modo, esatto. No? Dalle sue stesse ceneri.
1: Esatto, infatti è proprio questo il tema. Come ti avevo spiegato prima, Mai Abbastanza nasce da un periodo cupo, quindi le sonorità diciamo sono in minore, quindi sono più tristi. Fenice invece è in maggiore, quindi
0: è in volo.
1: Esatto, è in volo. E nasce appunto proprio da questa riflessione, ossia che la Fenice risorge dalle proprie ceneri, quindi anche noi nella nostra vita, quando attraversiamo il buio totale, possiamo risorgere e pensare che praticamente il buio non riguarda tutta la nostra vita, cioè non può essere, non ci può essere sempre, non ci possono essere sempre le cose negative, ma praticamente dobbiamo cercare anche di prendere il bello, di darci anche noi forza e quindi risorgere esattamente come fa la Fenice, che poi è splendente, bella, russa,
0: stupenda, un'immagine, vero, bellissima.
1: E infatti poi nel mio videoclip, nella parte finale, diciamo c'è questa
0: metamorfosi.
1: Esatto. Questa metamorfosi con le ali, un po' come se fossi una Fenice. Esatto.
0: È bellissimo.
1: Sì.
0: Allora, entriamo nel tuo presente, quello che c'è oggi e quello che tra l'altro poi spesso non si vede, solo perché oggi è il presente e tutto quello che poi è stato coltivato con il tempo magari non si è visto completamente. Ma parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, in questo momento della tua vita, chi sei? Come ti senti artisticamente? Parliamo del lato artistico, perché poi ci ritorniamo su quell'umano anche per quello che lanceremo tra poco.
1: Sì. Allora, quindi artisticamente mi sento in evoluzione, mi sento che sto piano piano esprimendomi, sto pian piano quindi facendo conoscere le varie sfaccettature di Giovanna, anche proprio dal punto di vista delle discipline, no? Perché come ti dicevo ho studiato musical, canto corale, pianoforte, quindi diciamo ad oggi mi sento
0: sei molto completa.
1: Esatto, mi sento completa.
0: Giovanna, c'è gente improvvisata in questo mondo, dai.
1: Vero, mi sento completa. È chiaro che io ho sempre l'esigenza un po' di imparare sempre cose nuove, perché poi
0: hai bisogno di stimoli.
1: Poi nella vita si deve sempre imparare qualcosa, si impara sempre qualcosa, quindi sicuramente lo studiare diciamo fa sempre bene, però ad oggi mi sento comunque una donna abbastanza matura, in cui diciamo anche il climax un po' dei miei brani è cambiato, sono cambiati gli arrangiamenti, infatti si sente molto la differenza tra Mai Abbastanza, Fenice e Take Your Time che abbiamo ascoltato all'inizio, che è l'ultimo, e poi ascolteremo sicuramente il prossimo brano. Diciamo c'è molta differenza, anche perché ho cambiato arrangiatore, infatti voglio citarlo. Salutiamo NTA.
0: Ciao NTA. Complimentissimi anche a te.
1: Grazie, lo ringrazierò anche.
0: Ma l'hai cambiato perché ti serviva più quello drammatico e avevi bisogno di uno strong?
1: Sì, esatto.
0: E purtroppo viviamo dei step della vita, comprendeteci.
1: Bravissima. Volevo diciamo fare uno step diverso, non raffigurarmi diciamo semplicemente nella cantante pop italiana e quindi dire ok, Giovanna fa pop italiano, punto. Volevo fare uno step in più, aprirmi verso diciamo il mondo un po' più pop dance, Take Your Time ha anche un po' delle sonorità ambient, un po' più sempre dance, techno, pop, è sempre pop il brano, però comunque ha queste, e chiaramente poi questo è grazie alla collaborazione, come dicevo, con NTA, che ha cambiato un po' queste sonorità, perché è vero insomma che qui ce la cantiamo, ce la suoniamo, le melodie sono mie, i testi sono miei, ma l'importanza di un arrangiatore è fondamentale in un brano, perché poi è colui che dà vita poi a tutte quelle emozioni che ti trasferisce un brano grazie a determinati pad, determinati synth, chitarre, insomma.
0: Vabbè, quindi tra qualche anno ti vedremo anche producer sicuramente.
1: Ma perché no?
0: E mi dirai no, perché prima facevo questo, però ho aggiunto anche questo. Ma il prossimo, così per curiosità, viaggiando con te e mentre raccontavi, Invece il tuo prossimo step della, per la tua musica, come, cioè te la immagini già? C'è un qualcosa su cui già, sei già proiettata?
1: Sì, innanzitutto ho un desiderio di fare un album tutto mio, perché fino ad ora...
0: Ah, che bello, sì. Vai, sono una tua fan, tipo per te.
1: Grazie. Chiaramente fino ad ora abbiamo fatto uscire quindi singoli, però non ti nego che chiaramente ho questo desiderio.
0: Ma stai già lavorando?
1: Non ancora. Ho intenzione di far uscire ancora qualche altro singolo, poi diciamo più in là, quando i tempi saranno più maturi sotto tanti punti di vista, farò uscire questo album sicuramente, perché ripeto, è un mio desiderio. E poi chiaramente un altro desiderio è quello di fare un concerto proprio tutto mio, quindi diciamo questi sono i miei desideri.
0: E sono belli grandi, sogniamo in grande, tanto è gratis, come sì, ci hanno sempre insegnato.
1: Esatto.
0: Per chi ha il coraggio e la forza di poterlo fare, guarda, perché anche sognare certe volte non è da tutti, cioè non tutti lo sanno fare nel modo giusto,
1: no?
0: Vieni frenato, quindi non vi fate frenare,
1: sì,
0: amici, da chi ti dice che non è possibile. Tutto è possibile.
1: Tantissimo.
0: Fondamentalmente, se si vuole davvero, no?
1: Assolutamente, ci vuole anche un po', ci vuole tanta determinazione, un po' di testardaggine.
0: Io stamattina ho mandato un audio, allora voi forse non mi conoscete, lo sapete, io sono determinata, caparbia, quindi farò quello come è nato all'inizio,
1: ecco,
0: come la prima cosa che ho detto.
1: Esatto.
0: Fa parte della fame, la famosa
1: fame, bravissima,
0: che ti contraddistingue, sì, e ti fa resistere.
1: Certo, poi è chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna, anzi la fortuna fa la sua grande parte.
0: E non lasciamo di cos'altro può,
1: esatto,
0: servire, però lo facciamo immaginare. Ma adesso ritorniamo invece dopo questo,
1: sì,
0: momento divertente con questo brano,
1: sì,
0: che ha comunque scatenato molto scalpore e clamore,
1: sì,
0: e tra l'altro sei stata anche premiata dal Comune di Napoli,
1: sì,
0: con il premio Io Lotto contro la violenza sulle donne. Ve lo lascio ascoltare e poi ci torniamo su Narcisista di Giovanna Ferrara.

0: di me stessa.
1: E sulle parole e sulla voce di Giovanna Ferrara, questo brano intitolato Narcisista, premiato dal Comune di Napoli, premio Iolotto contro la violenza sulle donne. E oltre a quello che si è visto dopo, quindi il bello di aver ottenuto un premio, un'importanza, una voce per tutte le donne per questo tema molto delicato, sicuramente per averlo messo in piedi nel momento in cui tu l'hai dovuto costruire, metabolizzare e, sì. E poi progettare, sì. E cantarlo, sicuramente c'è stato un mare infinito, sì. Di cose, di emozioni e di,
2: assolutamente.
1: Di tutto quello che c'è poi in questo testo.
2: Assolutamente, perché Narcisista parla di una storia, di una relazione tossica vissuta in prima persona, con questo essere umano, insomma, dai tratti narcisistici. E ho vissuto questa storia, per fortuna, per poco tempo, nel senso 10 mesi, ma sono stati 10 mesi più lunghi della
1: tipo
2: mia
1: 10
2: vita.
1: Anni.
2: Esatto. In cui, insomma, questa persona utilizzava e conosceva come unico linguaggio quello della violenza verbale, della violenza psicologica, insulti, parolacce di ogni genere. E non è stato semplice uscire da questa storia, perché poi, vabbè, soprattutto all'inizio, poi c'è l'infatuazione, poi c'è il sentimento, insomma, quindi è anche difficile distinguere a volte determinati comportamenti che invece possono nascondere un love bombing o comunque qualche altra cosa che effettivamente non è amore, e lo riesci a capire poi solamente nel
1: quando
2: corso
1: non
2: del tempo.
1: A uscire poi, soprattutto.
2: Esatto, ti senti ingabbiata e quindi niente, praticamente Narcisista è stato un po' un atto di coraggio.
1: E
2: diciamo che ci ho pensato un sacco di volte prima di farla uscire, però poi ho detto no, deve essere un messaggio positivo per le donne che si sono trovate o che si trovano praticamente nella stessa situazione che ho vissuto io, e quindi deve essere un messaggio di
1: tantissime.
2: Ahimè sì, e molto spesso non se ne accorgono nemmeno. Infatti ho voluto praticamente portare questo messaggio e quindi parlare delle relazioni tossiche anche nelle scuole. Ho avviato dei progetti all'interno delle scuole, soprattutto diciamo dell'Interland mio di Napoli Nord, tra Giuliano, Villaricca e quant'altro.
1: Che brava.
2: Assieme ad una mia amica avvocato che si occupa anche di tutela dei minori, una mia amica psicologa, insomma,
1: un
2: grazie.
1: Un team formato
2: da esperti del settore, esatto. Tant'è vero che abbiamo parlato quindi ai ragazzi sia delle scuole medie che delle scuole superiori, proprio diciamo di relazioni tossiche a 360 gradi, proprio per fare in modo che loro possano distinguere cosa è amore da cosa non lo è effettivamente. E ho portato questo argomento anche in un convegno al Maschio Angioino, quindi diciamo una formazione
1: che
2: un
1: bello.
2: Po' più importante, un po' più grande, anche con una criminologa che ha parlato proprio di...
1: E speriamo che questo progetto si estenda sempre,
2: sì,
1: di più.
2: Chiaramente me lo auguro, perché Narcisista in effetti è una canzone leggera, l'ascolti è una canzone leggera musicalmente parlando, perché ha queste sonorità un po' pop dance, sai, un po' così, ma poi leggi il testo, magari fai più attenzione al testo, ed il testo è molto crudo, perché
1: ti lascia poi
2: sono
1: riflettere.
2: Molto esatto, perché fondamentalmente io incrimino questa persona: sei un narcisista, sei un egoista, vai via dalla mia vista, non ti voglio vedere più, alla fine il pazzo sei tu vuoi farmi sembrare pazza, ma in effetti quello che c'ha problemi sei tu e dovresti risolverli con un esperto.
1: Esatto, e questo poi è il primo sentore che praticamente trasmettono queste persone, questi uomini un po',
2: sì,
1: patologici, è proprio quello di farti sentire in colpa, sbagliata,
2: certo.
1: E questo davvero è l'alert principale,
2: sì,
1: che ti fa capire che sei, sì, in un meccanismo del
2: tossico.
1: Tutto sbagliato e tossico,
2: certo, anche perché poi, scusami se ti interrompo,
1: sì,
2: Fabiola,
1: mai,
2: diciamo non è nemmeno semplice soprattutto capire il mio mestiere, no? A volte è un po' complicato, quindi poiché la nostra società è ancora un po' impregnata di maschilismo, diciamo che una donna che brilla, una donna intelligente, una donna in carriera, molto spesso tra virgolette viene vista come colei che oscura l'uomo,
1: tra virgolette, spaventa punto.
2: Esatto, spaventa,
1: come dici.
2: Determina, per fortuna non tutti gli uomini, però spaventa una determinata categoria di uomini, quindi di conseguenza si sentono in diritto di sminuirti e di farti sentire la sbagliata, usando violenza psicologica, fisica, insomma violenza su ogni fronte.
1: No, speriamo che davvero questo progetto e la tua voce arrivi più lontano possibile, perché ce n'è tanto bisogno.
2: Grazie.
1: Di parlare di queste tematiche che spesso vengono e sono state poi viste in modo superficiale, non approfondite, non affermate, ecco, con proprio, cioè c'è stata tanta solitudine, capito?
2: Sì.
1: Per quanto riguarda da parte delle donne, quante volte si sono sentite sole, non hanno bisogno, cioè non possono chiedere aiuto perché non c'è soluzione,
2: no.
1: Quindi non la vedi la soluzione, quindi se il tema viene affrontato e viene messo così su pubblico,
2: certo,
1: sicuramente una donna ci riflette,
2: certo.
1: Capito?
2: Infatti la mia canzone è anche un messaggio di speranza, tant'è vero che l'ultima frase della mia canzone dice, cioè cita proprio: perché sono di me stessa, quindi care donne, cioè voi siete di voi stesse, non siete di nessuno.
1: Inutile che vi arrecriate, come diciamo noi a Napoli, quando loro vi dicono: di chi sei tu?
2: Esatto.
1: Quella frase, mamma mia, oggi non la posso sentire più. Però quando sei ragazzina più piccolina, entri,
2: certo,
1: in quel meccanismo di possessione, e dici,
2: esatto,
1: ah, perché non è così.
2: Non è così.
1: Quindi
2: voi siete
1: di voi stesse.
2: Esatto.
1: E chiudiamo questo momento,
2: sì,
1: molto importante. Grazie, anzi, Giovanna, a te per averlo aperto e per averlo approfondito.
2: Grazie.
1: Entriamo adesso in un momento più dinamico, ci divertiamo un po' con vero o falso. Hai iniziato a cantare davanti allo specchio di casa molto prima di salire su un vero palco.
2: Vero o falso?
1: Vero.
2: Vero.
1: Cioè ti dilettavi,
2: sì,
1: con la spazzola.
2: Certo, sì, sì, con la spazzola, sì, sì, sì, sì, col karaoke, con
1: un
2: i
1: po' meno,
2: disc.
1: Dicevi, io già andavo a scuola a 4 anni.
2: No, perché avevo i floppy disk con le basi musicali, sì, cantavo in cameretta o nel salone, sì, comunque è vero, ovviamente.
1: Vai, il tuo primo pubblico ufficiale è stato formato da amici e parenti durante una festa in famiglia.
2: Vero.
1: Da piccola sognavi di diventare non una cantante ma un'attrice.
2: Falso.
1: Prima di ogni esibizione hai un piccolo rituale scaramantico che non salta mai.
2: Vero.
1: Una volta hai dimenticato l'inizio di una canzone ma sei riuscita a trasformarla in improvvisazione.
2: Assolutamente vero.
1: capita ragazzi.
2: Capita, soprattutto perché quando a volte non hai
1: l'emozione fa brutti scherzi,
2: certo,
1: si annulla tutto.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: pure
2: sì,
1: quella è una bella emozione,
2: sì,
1: che va vissuta, quindi
2: sì,
1: non vi sentite sbagliati perché succede.
2: Certo.
1: Ti capita spesso di scrivere o immaginare melodie nei momenti meno musicali, tipo mentre cammini per strada o magari sei in fila per la posta,
2: vero,
1: o per la spesa?
2: Il ritornello di Narcisista mi è venuto in mente mentre avevo un febbrone a 40 durante la notte alle 4 del mattino, mi sono svegliata: oddio, dov'è il cellulare, devo registrare.
1: Bellissimo. Il tuo primo ricordo legato alla musica è una canzone ascoltata in macchina con la famiglia.
2: Io nei miei ricordi d'infanzia ho Laura Pausini, tutto il disco E ritorno da te. La canzone è Ritorno da te, sì, sì, sì, quella con la quale poi ho vinto il mio primo festival da piccina.
1: Che bello. Invece è una canzone del cuore che non hai mai pubblicato.
0: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
1: Napoli, quando suona, non ha bisogno di presentazioni. Si accende piano come una luce che filtra tra le persone all'alba. E poi cresce. Qui la musica non è mai solo musica. È respiro, è memoria, è qualcosa che nasce da lontano e arriva sempre al momento giusto. C'è chi l'ascolta con le cuffie mentre corre, chi la canta senza accorgersene tra un pensiero e l'altro, chi la tiene stretta come una confessione. E allora, prima ancora che parta la sigla, lasciatevi attraversare dal suono, perché quando la città decide di parlare in musica, non resta che ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, ormai mi conoscete, spero che mi seguite sempre di più, e oggi vi porto un artista che non si limita solo a cantare ma racconta delle emozioni vere vissute sulla sua pelle. Una voce che nasce dall'urgenza di dire qualcosa di vero e anche di personale e di vissuto. La sua musica è fatta di parole, pensate, che restano impresse nella mente, e ogni esperienza poi diventa canzone, diventano parole e diventa sicuramente un grande ricordo da tenere dentro il cuore, perché la sua voce e le sue parole, perché è una cantautrice, restano impresse nella mente. Io sono lieta e orgogliosa che lei sia qui, che sia venuta a trovarmi, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Giovanna Ferrara. Ciao.
2: Ciao Fabiola, ciao, salve a tutti.
1: La luce, no, io percepisco sempre questa energia, no, tra le persone, quindi tu sei una di quelle con la luce dentro.
2: Grazie,
1: anche
2: che
1: nei
2: bel
1: momenti
2: complimento.
1: Più sì, perché poi ci siamo ritrovate in qualche occasione, ci siamo incontrate, sì, sempre in modo rapido, veloce, tra,
2: vero,
1: mille cose e mille corse, però ecco, il tuo sorriso, i tuoi occhi restano perché sono veri e sono sinceri.
2: Grazie,
1: quindi
2: che bel
1: questo
2: complimento.
1: No, è vero, lo dico anche ai microfoni, perché ad ogni ospite, se poi a maggior ragione conosco personalmente, mi piace dire qualcosa di vero anche ai microfoni, non solo, sai, i complimenti che ci facciamo,
2: certo,
1: dentro le quinte o che li conosciamo solo io e te.
2: Certo, grazie, sono lusingata, chiaramente penso lo stesso di te, non è scontato.
1: Grazie mille Giovi. Allora, prima di farti conoscere meglio ai nostri ospiti, un po' di cose da dire. Sei stata con il maestro Carlo Morelli e il That's Napoli Live Show, che avete presentato appunto l'arrivo del Papa a Napoli in Piazza Plebiscito l'8 maggio.
2: Esatto.
1: Apriamo questa tua chiacchierata con questo momento storico, no? Importantissimo.
2: Sì,
1: com'è
2: anche
1: andata?
2: Assolutamente, perché la cosa, diciamo, più recente e importantissima, è stata un'esperienza meravigliosa, cioè l'emozione era a mille, eravamo emozionatissimi, e il maestro ci ha dato questa bellissima possibilità, unica, potrei dire davvero unica e irripetibile. Abbiamo accolto con gente magnifica, gente, il Papa,
1: bellissima,
2: con la Papa mobile in piazza. Sì, io avevo tipo un piccolo pezzettino, diciamo, mi era stato assegnato un piccolo pezzettino della strofa. Dopodiché, praticamente, quando il Papa invece si è seduto comodamente sulla sua sedia maestosa, abbiamo aperto poi il nostro mini spettacolo con Arumba dei Scugnizzi, di cui, vabbè, io ho sempre una strofa, diciamo, una presenza leggermente più preponderante, diciamo, e poiché, diciamo, era proprio il primo brano, ero davvero emozionatissima, mi sono guardata intorno, mi sono un attimo goduta quei secondi e ho guardato il Papa, ho detto: caspiterina, ma sta succedendo davvero, cioè ho il Papa qui, io sto cantando per lui, che meraviglia.
1: Voglio dire una cosa, che poi vedremo tutto sui tuoi canali social, hai immortalato,
2: sì,
1: tutto, hai fatto contenuti,
2: sì,
1: foto,
2: sì, sì, certo.
1: Mentre cantate, insomma, è,
2: sì,
1: stato bellissimo, l'ho visto anch'io. Per chi non l'ha visto, seguitela sulla sua pagina Giovanna Ferrara e troverete questi momenti comunque irripetibili, no?
2: Assolutamente.
1: E
2: sì,
1: quello che ti porti a casa dopo questa esperienza? A livello
2: tanto
1: personale, non artistico.
2: A livello personale, io ho sentito tutta l'aura del Papa, cioè quando è passato ho sentito proprio un brivido, e posso dire che a momenti avevo il magone, volevo piangere dall'emozione, ma mi sono trattenuta, perché poi chiaramente cantare col magone non è proprio semplice.
1: Ti sei dovuta distrarre.
2: Sì, però sono tornata a casa davvero piena, anche io sono molto cattolica, anche piena di Spirito Santo, mi sono sentita piena proprio di fede, di gioia. È stato veramente un momento catartico, che ha avuto questo bel climax.
1: Che bello, che poi è durato dalla mattina.
2: Esatto, è stata tosta.
1: Poi è stata molto lunga.
2: È stata tosta, perché noi siamo stati sul palco assieme al maestro Morelli praticamente dalle 13 all'incirca, non ricordo di preciso, ma più o meno era quello l'orario, fino a quando il Papa se n'è andato, ed erano le 18 inoltrate, 18:30, quindi siamo stati per ben 6 ore, 6-7 ore.
1: E prima
2: sul
1: mi hai detto che vi ha fatto dei complimenti, cioè è stato vi ha annuito da lontano e con questo suo modo di sedersi e di guardarvi e dire: questo è il mio momento, voglio godermi lo spettacolo e vi ascolto.
2: Sì, a parte che ha sorriso quando abbiamo cantato Soldato Innamorato con Video Kill the Radio Star, vabbè, perché poi il maestro Morelli praticamente fa questi arrangiamenti con questi mashup particolari e ci sono dei video in cui praticamente si evince questo suo sorriso
1: bellissimo
2: ed è stato bello perché poi lui ci ha proprio pubblicamente ringraziato. Non è una cosa assolutamente scontata, ci ha dato molta importanza e anche lì mi scoppiava proprio il cuore di gioia.
1: Stupendo da portare davvero per sempre nel cuore. Allora, amici di Radio Live Napoli, ve la faccio conoscere un po' meglio Giovanna. Il suo percorso inizia fin da giovanissima, quando appunto la passione per il canto diventa qualcosa di più di un gioco e appunto studia, si forma con esperienze che iniziano sicuramente sul palco, su piccoli palchi, per poi arrivare a palcoscenici più importanti. Oggi sei anche una vocal coach, un insegnante di canto, e una cosa carina che voglio ricordare di te è quella della tua partecipazione nel 2018 della prima edizione
2: 2008,
1: perdonami, ho letto male ma l'ho scritto bene, ve lo assicuro. Ti lascio una canzone diretta Rai 1 da Sanremo, dal teatro Ariston. Eri piccolissima, già un palcoscenico. Come l'hai visto? Ti ricordi qualcosa?
2: Sì.
1: Avevi 15 anni.
2: Esatto, avevo 15 anni, ero terrorizzata.
1: Ma come è successo?
2: Allora, ho fatto i provini chiaramente per la trasmissione. Mi provino il grandissimo Roberto Cenci. E poi seppi insomma che avevo superato questi provini, li feci a Roma.
1: Cenci che è stato il regista anche di programmi televisivi infiniti.
2: Bravissimo Cenci, veramente stupendo, bravissimo, un grande professionista. E quindi niente, poi praticamente abbiamo fatto le prime prove a Roma con l'orchestra del maestro Leonardo De Amicis. E dopodiché poi siamo
1: dopo
2: andati
1: dopo essere stata presa, ovviamente.
2: Esatto, sì, dopo essere stata selezionata. E poi siamo praticamente stati a Sanremo proprio dal teatro Ariston, abbiamo fatto le dirette, all'epoca erano il sabato sera, quindi eravamo in diretta su Rai 1 il sabato sera con Antonella Clerici conduttrice, e poi c'erano vari ospiti, diciamo ogni sera c'erano vari cantanti, abbiamo avuto occasione di cantare per esempio con Max Pezzali, io quando ho cantato Maledetta Primavera, perché è stata la canzone che poi ho cantato lì in prima serata, avevo Massimo Ranieri in prima fila.
1: Wow, da spettatori.
2: Sì, da spettatore, ero davvero emozionata, tremavo.
1: Guarda, per essere arrivata lì all'età di 15 anni, eri già un talento, no?
2: Sì, nato, lo dire agli altri.
1: Voglio dire, sarà stato. Sono curiosa di andare a vedere quella.
2: Te la faccio vedere
1: quella serata. Sì. Allora, voglio far ascoltare e lanciare subito il tuo primo brano e poi entriamo in Napoli Express, partendo un po' dalle tue origini, dalla partenza, e scopriamo un po' Giovanna Ferrara chi era da bambina e come è arrivata ad essere oggi la donna che sei e quello che rappresenti. E voglio far ascoltare l'ultimo tuo brano, praticamente. È uscito poco fa, praticamente un mese fa, Take Your Time di Giovanna Ferrara. Ve lo lascio ascoltare e poi noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Restate con noi.

0: tutto il tempo, mi vivo ogni momento, sto nel mio tempo.
1: Ed era Take Your Time di Giovanna Ferrara, una voce straordinaria, una luce, una Beyoncé italiana, io ti definisco,
2: grazie,
1: ti dico la verità,
2: grazie.
1: Molto molto brava e una voce straordinaria. Vuoi raccontarci di questo brano, anche perché sei cantautrice, quindi te li scrivi e te li suoni, come
2: sì,
1: hai detto prima, microfoni spenti, e penso che per un artista sia la cosa più appagante, più bella, soddisfacente in un certo senso. Come si fa a cantare un qualcosa che ha scritto un altro tu? L'ho sempre domandata questa, sono sempre stata curiosa di questo aspetto.
2: Sì.
1: È ovvio che uno si incontra, si chiede, capisce chi sei, cosa vuoi, cosa pensi, e poi forse è solamente chi lo sa fare e chi non lo sa fare. Dai, diciamo così. Allora, mi piace molto Take Your Time perché è dedicata un po' al tempo, no?
2: Sì.
1: A quello che oggi non abbiamo.
2: Sì, esatto. Take Your Time nasce proprio dall'esigenza, da una mia esigenza personale, dire: aspetta Giovanna, stai correndo, ogni giorno corri, corri, ma in effetti qual è la tua destinazione, dove stai andando?
1: Me lo chiedo anch'io.
2: Ecco. Quindi diciamo, infatti ecco, è un sentimento anche molto comune, ecco, tu insomma ridi proprio perché lo senti anche un po' tuo, ma parlando anche con amici, parenti, conoscenti, ci troviamo tutti in questa bolla, in questa bolla temporale, per cui non riusciamo molto spesso a goderci dei momenti, anche un semplice tramonto, dobbiamo stare con questo telefono in mano, metterlo sui social, esatto,
1: sì.
2: Molto spesso siamo schiavi di questi telefoni, di questi social, che per carità di Dio io adoro, io sono molto social, mi piace tantissimo, però a volte mi rendo conto che questa cosa può essere anche un po' negativa, perché ci rende un po' schiavi. Infatti Take Your Time invita anche, diciamo, a non guardare l'altro, a prendersi il proprio tempo di qualunque cosa stiamo parlando, cioè prendersi il proprio tempo durante la giornata, godersi un tramonto come stavo appunto dicendo, ma anche non guardare l'altro, cioè guardare il proprio percorso, non sentirsi indietro rispetto agli altri, non sentirsi indietro magari rispetto a chi ha avuto un risultato, un successo personale, familiare e quant'altro.
1: E questo, guarda, ho fatto un grande respiro, perché poi questo effettivamente provoca veramente un malessere, un malumore alle nuove generazioni,
2: sì.
1: Perché fin quando quelle della nostra età, della nostra generazione degli anni 90, a scendere un po', a salire,
2: sì,
1: essendo cresciuti senza un parametro di misura, senza vedere cosa c'è oltre il nostro nido, la nostra,
2: sì,
1: bolla, o quello che magari trasmette la TV e basta, questo provoca malumore, perché si ha la percezione come se gli altri stessero sempre facendo qualcosa di migliore rispetto,
2: esatto,
1: a quello che stai facendo tu, o sono arrivati prima, o sono in viaggio e possono permettere dei viaggi ultra lussuosi,
2: esatto,
1: o dei brand stracostosissimo, perché magari si posta la qualsiasi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Inteso come brand, e questo mi spiace molto, perché è un aspetto che mi provoca molta tristezza,
2: sì,
1: per i giovani.
2: Assolutamente.
1: Perché è così.
2: Assolutamente.
1: Hanno questa vetrina,
2: certo,
1: così sono nati, cresciuti, abituati,
2: sì,
1: e non hanno un parametro da poter fare una differenza su quello che magari abbiamo potuto vedere,
2: esatto,
1: noi rispetto
2: noi
1: a quello che c'è,
2: sì,
1: che c'è oggi. Io per fortuna con i social, a proposito di quello che dicevi prima, quando sono a cena, a pranzo con mio figlio o al mare, io non ho sta cosa di immortalare, cioè ci sta quel giorno che dico,
2: sì,
1: facciamo una fotina al mare.
2: Ma
1: però
2: sta,
1: lo poso il telefono proprio perché per lavoro, visto che lo utilizzi molto, tra call, tra posta,
2: sì,
1: contenuti, monta, fa, perché sappiamo fatto,
2: certo,
1: tutto oggi, quindi se volete Fabio Cimirella, montaggio, regia, no, però ci adattiamo,
2: sì.
1: Io consiglio davvero
2: di
1: posarlo, sì,
2: sì,
1: ma godetevi la tavolata con gli amici,
2: e sono super
1: un bicchiere
2: d'accordo
1: di vino con gli amici, non c'è bisogno, sì, facciamo le foto, anzi mi dà pure fastidio quella di turno che dice immortaliamo questo momento, no,
2: vero,
1: è nostro,
2: voglio,
1: cioè,
2: stare
1: fine,
2: seduto,
1: ma perché lo dobbiamo dire?
2: Esatto, proprio hai colto proprio, diciamo, quello che voglio intendere nella mia canzone. Infatti, ti devo dire la verità, è nata prima la musica. Io solitamente, per quanto riguarda i miei brani, sono sempre un po' ispirata da qualcosa, non so, mi viene un motivetto a volte di notte, non ti nego che le ispirazioni più grandi vengono di notte, e anche in questo
1: ma
2: caso,
1: ma molti artisti sì. Solo qualcuno mi ha risposto no, anche di giorno, ma
2: è difficile, ma sai perché, Fabiola? Perché penso che comunque durante il giorno siamo molto distratti dalla routine quotidiana, quindi siamo distratti, che ne so, dagli impegni familiari extra lavorati, il telefono ecco che squilla in continuazione.
1: Invece
2: di
1: c'è
2: notte.
1: Il silenzio.
2: Esatto, c'è il silenzio, quindi è come se riuscissimo ad ascoltare maggiormente la nostra voce interiore, quindi

0: cose.
1: Perché uno si concentra su se stesso,
0: esatto,
1: e per poi il giorno dopo metterle in pratica. A me vengono, sì, idee, strategie, cose da fare incastrare, o momenti di scrittura, o momenti di,
0: sì,
1: di cose creative.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì, sì.
1: Quindi, perché il mondo è in silenzio.
0: Vero, il mondo è in silenzio. Quindi ascolti la tua voce interiore, ascolti l'ispirazione. Io nel mio caso la melodia, e poi c'ho scritto il testo. Poi,
1: e quasi tutti i testi sono stati,
0: sì,
1: scritti nella tua...
0: In linea generale sì, tranne uno che, di cui poi suppongo dopo parleremo e introdurrai.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto questa bellissima apertura. Entriamo nel vivo di Napoli Senza Confini e partiamo dalle tue radici. Giovanna, che bambina eri e che cosa vedevi intorno? Come vivevi? Che atmosfera?
0: Allora, ero una bambina molto disciplinata, cioè nel senso, scuola studiavo, poi andavo a scuola di pianoforte. Però perché ho iniziato a scuola di pianoforte? Perché fondamentalmente la mia passione per la musica è come se fosse nata con me, cioè nel senso, io ho sempre avuto da piccola, io ricordo da piccola, ho sempre avuto questa passione, tant'è vero che cito sempre questo episodio perché poi è quello che mi ha consacrato poi fondamentalmente a quello che faccio oggi, ossia appunto la cantante a 360 gradi. Ed è il momento in cui mio padre e mia madre mi regalarono una pianola a giocattolo. Io avevo 4 anni e tipo praticamente divento il mio giocattolo preferito. Iniziai a suonare, sai, con i dito piccoli, esatto, le manine piccoline, ascoltavo le canzoni in TV e le riproducevo con l'indice sulla pianola. E
1: il famoso orecchio,
0: esatto, bravissimo, il famoso orecchio. E quindi i miei genitori sconvolti da questo, ma sei tu, ma qualcuno in TV, e invece ero io. E quindi da lì praticamente, genitori insomma che mi hanno seguito tantissimo, quindi li ringrazierò sempre, decisero quindi di iscrivermi a lezioni di pianoforte. Ho studiato pianoforte per ben 13 anni, quindi da quando avevo 5 anni fino ai 18 anni, e il canto praticamente l'ho iniziato un po' da autodidatta. Ho partecipato ai primi festival, ho vinto il mio primo festival, avevo 9 anni, un festival a Giugliano nel paese dove vivo, e poi pian piano, ecco, è arrivato Ti lascio una canzone nel 2008, sono arrivati altri concorsi, ho iniziato praticamente a scrivere brani, ho iniziato a far parte del coro del maestro Morelli, per poi giungere anche allo studio, non solo quindi del pianoforte, del canto moderno, del canto leggero, ma anche del musical, perché poi a me piace il teatro, la danza, è sempre stata una mia passione. Ho studiato anche un po' danza da piccolina, ma non l'ho approfondita come ho approfondito
1: il canto e la
0: il pianoforte. E quindi poi un po' più da adulta ho vinto una borsa di studio per questa scuola di musical internazionale, mi sono diplomata a Roma presso la ICMT, e questo college praticamente...
1: Che bello, a che età l'hai fatto?
0: 28 anni.
1: Ah, un po' più... Vabbè, ma
0: sì,
1: non c'è mai...
0: Adulta.
1: Guarda, anche a 27 ho iniziato a fare corsi di recitazione.
0: Ecco,
1: cioè,
0: vedi?
1: Dopo aver chiuso un po' la carriera da ballerina.
0: Da ballerina, sì, perché
1: cioè,
0: io ti
1: chiuso
0: ricordo,
1: perché sempre là, nel certo. senso... Anche a casa ogni tanto mi faccio la sbarra da
0: e
1: sola, anzi vorrei iniziare a ballare un'altra volta, non ti nego, mi manca profondamente.
0: Immagino quando hai una passione insita dentro di te, hai l'esigenza di
1: che l'ho sempre mantenuta, magari con progetti teatrali che recitavo, però c'era anche il ballo, con progetti televisivi che avevo la conduzione, c'era anche il ballo. Adesso sono 2 anni che c'è sto ballo,
0: sei
1: e
0: un po' film.
1: Aspetta,
0: no, ti capisco,
1: manca,
0: ma poi la danza è bellissima, cioè
1: no, un anno forse. Sì.
0: La danza è meravigliosa, cioè è un'altra disciplina che io avrei approfondito se avessi avuto il tempo, perché poi insomma,
1: vabbè,
0: non è
1: questa passione del,
0: sì,
1: del canto, comunque il piano, comunque sono,
0: sì,
1: lezioni tutti i giorni,
0: sì,
1: hanno la stessa prassi poi di un'accademia di danza,
0: esatto.
1: come un'accademia di recitazione.
0: Però la soddisfazione me la sono presa dopo, anche perché poi la scuola di musica mi ha portato anche a New York, sono stata a New York per una masterclass, quindi ho veramente toccato con mano Broadway.
1: Che
0: cioè,
1: bello.
0: Ho avuto l'onore di partecipare a lezioni con artisti, insegnanti, quindi artisti di Broadway. È stato bellissimo, veramente
1: stupendo. E ci ritornerai?
0: Assolutamente.
1: Cioè, ci vuoi,
0: sì,
1: tornare,
0: ma
1: in
0: certo.
1: quell'occasione, con l'accademia, si può fare?
0: Io sì, c'è ancora, perché l'ICMT ha varie sedi, New York, Londra, Amburgo, è un po' sparsa in tutto il mondo.

0: Sicuramente, guarda, ho il pensiero di tornarci, anche perché New York è la mia città del cuore.
1: Che bello, che bello. E invece, Giovi, la scelta che è un momento chiave, no? Importante, quando decisi di fare davvero questo mestiere, non è mai una scelta poi semplice del tutto, viene ragionata, pensata. Sì. Quando c'è stato, o c'è, se c'è un aneddoto che ricordi che ti ha dato quella motivazione e quel senso di dire sì, questa è la mia strada, ci provo con tutta me stessa a 360 gradi.
0: Allora, guarda, in effetti io mi sono un po' approcciata al mondo della musica, diciamo dal punto di vista professionale, già insomma verso 18, 19, 20 anni. In contemporaneo io comunque ho studiato giurisprudenza alla facoltà qui di giurisprudenza alla Federico II e quindi diciamo portavo avanti sia la carriera universitaria che poi quella della musica, però ad una certa io sono sempre stata cantante di cover come fondamentalmente chiunque
1: inizia un po' a fare.
0: Esatto. Ho iniziato praticamente ad avere dentro di me un'esigenza di esprimermi diversamente e di non magari essere collegata a qualche cantante di turno, che ne so, alla Pausini, che amo profondamente,
1: certo,
0: o Elisa, o tutti artisti che io adoro, ma volevo praticamente esprimermi, esprimere Giovanna Ferrara ed esprimere dei concetti attraverso le canzoni. Quindi pian piano diciamo è diventata una professione, ma è stato quasi
1: naturale,
0: esatto, è stato un percorso naturale, perché poi da eventi privati, poi con l'ex coro giovanile del Teatro San Carlo, perché prima ci chiamavamo così con il maestro Carlo Morelli, ora siamo il Dez Napoli Live Show, quindi
1: non c'è più il giovanile,
0: esatto. Siamo un po' più adulti, un po' con il coro, un po' con altri concorsi a cui ho partecipato a livello nazionale, e poi pian piano ho detto no, voglio scrivere le canzoni, voglio scrivere i pezzi miei, anche perché ho sempre scritto, Fabi, però magari tenevo nel cassetto, perché c'è sempre un po' di timidezza, perché quando tu scrivi una canzone ti metti a nudo, soprattutto come dicevi prima, quando le canzoni sono tue e non sono di altri.
1: Esatto.
0: Perché quando le canzoni sono di altri chiaramente non hai lo stesso imprinting diciamo che hai con una canzone tua, perché io le mie canzoni, dicono, sono le mie figlie, ok,
1: certo.
0: Perché sono frutto di quello che ho vissuto, sono frutto di un pensiero, di un momento, e quindi diciamo c'è un approccio totalmente diverso, e quindi ogni volta che faccio uscire un mio brano mi esplode il cuore di gioia.
1: E per questo io all'inizio ci tenevo tantissimo a farti quell'intro, perché so cosa metti nei tuoi testi e posso immaginare, perché non sono una cantautrice, cosa vuol dire mettersi a nudo ed esprimersi totalmente, e poi arriva un momento in cui tu decidi attraverso la tua consapevolezza,
0: sì,
1: la tua carriera, la tua gavetta e quello che comunque hai fatto di esserci,
0: sì,
1: e di dire adesso è il mio momento.
0: Bravo,
1: adesso,
0: esatto,
1: mi faccio conoscere, adesso dico quello che penso senza fregarmene di nessuno e di niente.
0: Sì, proprio così.
1: E a proposito di brani e di testi, io voglio far ascoltare ai nostri amici la tua prima canzone,
0: sì,
1: uscita nel 2018, e poi ne parliamo un po' dopo,
0: sì,
1: per il testo, che si intitola Mai Abbastanza, di Giovanna Ferrara. E noi torniamo qui a Napoli Senza Confini, a tra poco.

0: Mai abbastanza di Giovanna Ferrara, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo tanto da dire, tanto da raccontare. Io sono super felice quando ci sono queste chiacchierate super interessanti anche tra donne.
1: Grazie.
0: Devo dire la verità. Allora, Mai abbastanza, prima canzone 2018, e in realtà quanto tempo l'hai tenuta nel cassetto questa canzone?
1: Infatti, proprio
0: prima
1: questo.
0: Mi dicevi
1: sì,
0: questo.
1: Sì, l'ho tenuta diciamo un po' qualche annetto, perché diciamo non ho vissuto un bel periodo. Cioè, penso che ognuno di noi viva un po' dei periodi un po' bui, no? Ho vissuto diciamo un po' un periodo buio in cui le mie relazioni amorose, le mie frequentazioni o comunque anche in generale, c'è stato un periodo in cui non mi sentivo abbastanza. Da qui proprio il titolo Mai abbastanza.
0: Bellissimo.
1: Che racchiude un po' diciamo questo concetto, anche se nella canzone il testo si concentra principalmente su una relazione amorosa, quindi
0: diciamo che le relazioni amorose tossiche particolari,
1: sì,
0: cosa che molto ci accomuna, sono praticamente il fulcro, ecco, mi veniva il fulcro principale della tua musica e della tua voce.
1: Sì,
0: che poi
1: perché
0: è bellissimo, fai anche, poi dopo ci arriviamo,
1: sì,
0: una cosa bellissima e anzi molto coraggiosa, più che bellissima. E questo perché non ti sentivi abbastanza per gli altri? Cioè non ti facevano
1: sentire?
0: Non mi sentivo
1: abbastanza, perché diciamo che Forse, ad oggi lo dico diciamo con conferma, non ho incontrato le persone giuste sul mio percorso. Io penso sempre che anche in un contesto lavorativo devi sempre trovare luoghi in cui vieni valorizzato, perché molto spesso è proprio il luogo in cui sei, in cui ti trovi, che non ti fa fiorire, quindi non fa emergere quello che effettivamente sei, non fa tirare fuori il meglio di te. E la stessa cosa vale anche chiaramente con le persone, soprattutto quando ti approcci poi a persone superficiali che hanno magari interessi diversi dai tuoi, che non capiscono magari il tuo lavoro, che magari si trovano in un periodo anche loro particolare della loro vita, e quindi molto spesso non c'è una comunanza di interesse, e quindi giustamente da lì scatta la delusione e scatta anche il fatto di dire: ma forse ho qualcosa che anche io che non va. Cioè, a volte magari una riflessione te la fai, almeno nel mio caso è stato così, poi pian piano insomma maturi, diventi più grande e capisci che non è sempre così, non è che
0: non è
1: tu
0: sempre
1: sei
0: colpa
1: sbagliato
0: tua.
1: Esatto,
0: e non è sempre colpa tua. E invece sono curiosa di chiederti questo già da un po' di minuti, poi racconti cose e
1: sì,
0: sono interessanti, ti lascio parlare. Giovanna Ferrara, non hai mai trovato, cioè non hai cambiato il tuo nome?
1: No,
0: cioè non hai scelto di avere un nome d'arte?
1: No, sono molto affezionata al mio nome e cognome. Forse questo mi rende un pochettino anni 90-2000, ma del resto io sono una nostalgica. Io sono cresciuta a Pane e Laura Pausini, Pane e Neck, e quindi diciamo ho detto perché cambiare? Laura Pausini si chiama Laura Pausini. Forse oggi diciamo non è molto di moda questa cosa, però io sono Giovanna Ferrara e non penso che non suoni nemmeno così male come nome e cognome.
0: Ma
1: quindi
0: tutta,
1: ho detto
0: cioè,
1: no, voglio lasciare la mia identità così com'è.
0: Esatto.
1: Ed evitare quindi di darmi un nome d'arte. Il mio nome d'arte è Giovanna Ferrara. Stop,
0: fine. Allora, Giovanna, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo di dirmi un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Bene, quella mi piace, quella del do papce.
0: Getto papice,
1: vicino a noi c'eravamo di impagata sportosa.
0: Questa è famosissima a Rai Radio Live Napoli, te lo dico.
1: Sì?
0: Molto famosa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Tradizione napoletana, riunirsi a Natale con tutta la famiglia e mangiare a sbafo. Penso che più napoletana di così
0: ci vorrebbe un attimo questo momento, anche dopo, come se fosse Natale,
1: sì,
0: no? C'è una pausa mentale.
1: Vero,
0: e si mangia.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei tanto tempo fuori Napoli, torni, dice: mamma mia, faccio a mangiare un bello piatto.
1: Allora, ti racconto un episodio.
0: Sì.
1: Quando sono stata a New York, la cosa che mi è mancata di più è stata la pasta. Cioè, ragazzi, la pasta, io sono una pastaiola. Il mio piatto preferito sono gli gnocchi alla sorrentina, ma non ti nego che io non potrei fare a meno nemmeno della pizza margherita. Cioè, ragazzi, la pizza margherita è famosissima nel mondo, è semplice, gli ingredienti sono semplici, ma che bontà. Cioè, il sabato sera per me è pizza, non posso mangiare altro. Se non mangio,
0: allora,
1: la pizza,
0: accendiamo
1: almeno una volta.
0: La pizza,
1: sì, pizza
0: più di ogni altra cosa.
1: Vai.
0: La pizza invece, una tradizione napoletana, Giovanna, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Quella di andare a trovare i parenti. Secondo me si sta un po' perdendo, tant'è vero che molto spesso io ho più contatti con i miei colleghi di lavoro, con cui magari mi vedo tutti i giorni, eccetera.
0: Idem, è vero.
1: E invece magari i parenti, eccetera, magari uno dice: ah, quello è mio cugino, ma io non lo conosco bene. Cioè, davvero, Fabiola, a volte dici: quella persona è mio cugino, ma io non lo conosco a fondo.
0: Cioè, non vi frequentate.
1: Non ci frequentiamo tanto. Chiaramente questo non vale per tutta la parentela, però penso che questa cosa si stia un po' perdendo, perché ricordo a volte dei racconti di mia nonna, ma anche stesso di mia mamma,
0: che erano fondamentali,
1: sì,
0: cugini, fratelli,
1: certo,
0: sì, vero,
1: che molto
0: vero,
1: spesso
0: vero.
1: Durante la settimana, o comunque nel weekend, la domenica, si andava a fare visita ad una zia, ad una nonna, eccetera eccetera. Questa tradizione penso si stia un po' perdendo.
0: È vero, siamo in pochi che la teniamo, o se la teniamo lo facciamo sicuramente meno rispetto,
1: sì,
0: a qualche anno fa. Invece, se dovessi partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere qualcosa di Napoli, anche di non materiale, all'interno di questo zaino, cosa ci metteresti?
1: Se dovessi portare qualcosa di Napoli con me e fare un viaggio?
0: Anche non materiale.
1: Ok, il calore delle persone.
0: Non so chi mi rispose, le sfogliate. No, ma nemmeno, forse queste tre, cioè, ci può anche
1: ci può stare.
0: So che mi disse una cosa, ma mi è venuta in mente quando mi hai riformulato la domanda, mi lasciò spiazzata, mi ricordo.
1: No.
0: Vabbè, mi è venuto un attimo questo.
1: Però la risposta,
0: lapsus.
1: Sì, magari te lo ricordi magari mentre parlo. Oltre alla pasta, vabbè, che ho citato prima, cioè, non fatemi stare senza pasta, io muoio.
0: No. Pacchi di barili,
1: sì,
0: di pasta.
1: Esatto, di pasta. E il calore delle persone. Cioè, io il calore delle persone, dei napoletani, non l'ho trovato altrove.
0: Anche perché hai girato tantissimo.
1: Sì, ho girato tantissimo, per fortuna anche per lavoro
0: tu
1: giro
0: parli
1: tantissimo.
0: Anche per quanto riguarda l'estero.
1: Sì, sì, per esempio quando sono stata a New York le persone sì erano molto calorose, gli americani sono molto così, molto aperti, molto open mind, ma per esempio quando sono stata in Germania, quando sono stata in Austria, non ho ricevuto lo stesso impatto sociale.
0: Ecco.
1: Invece per esempio gli spagnoli, i portoghesi, ho due amiche portoghesi che sono carinissime,
0: molto simili a noi,
1: esatto,
0: no?
1: E ci sono ancora in contatto, abbiamo studiato musical, ci siamo diplomate insieme all'accademia e tutt'oggi insomma ci teniamo in contatto e sono le persone carinissime, quindi diciamo che sicuramente ci sono, cioè questa cosa mi mancherebbe assolutamente, il contatto sociale.
0: Quindi mettiamo
1: sociale.
0: Tanto calore e tanta,
1: sì,
0: tanta solarità, sì, del popolo napoletano.
1: Sì, anche perché io poi sono così, cioè io vivo di quello che mi danno le energie,
0: scambio,
1: che mi danno,
0: sì,
1: le persone, quindi se, non riuscirei a stare senza.
0: E allora vi lascio ascoltare, uscito nel 2021, un altro brano di Giovanna Ferrara, Fenice, e poi ritorniamo ed entriamo nel tuo presente, a tra poco.

0: Fenice, anno 2021 di Giovanna Ferrara, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e raccontiamo questo brano che è potentissimo, forte e mi piace tantissimo, perché io faccio sempre questo paragone, un po' come la Fenice, no? Che per dopo che muore rinasce dalle sue ceneri allo stesso modo,
1: esatto.
0: No? Dalle sue stesse ceneri.
1: Esatto, infatti è proprio questo il tema. Come ti avevo spiegato prima, Mai Abbastanza nasce da un periodo cupo, quindi le sonorità diciamo sono in minore, quindi sono più tristi. Fenice invece è in maggiore, quindi
0: è in volo.
1: Esatto, è in volo. E nasce appunto proprio da questa riflessione, ossia che la Fenice risorge dalle proprie ceneri, quindi anche noi nella nostra vita, quando attraversiamo il buio totale, possiamo risorgere e pensare che praticamente il buio non riguarda tutta la nostra vita, cioè non può essere, non ci può essere sempre, non ci possono essere sempre le cose negative, ma praticamente dobbiamo cercare anche di prendere il bello, di darci anche noi forza e quindi risorgere esattamente come fa la Fenice, che poi è splendente, è bella, russa.
0: Stupenda, un'immagine, vero, bellissima.
1: E infatti poi nel mio videoclip, nella parte finale, diciamo c'è questa trasmigrazione, no, questa diciamo formazione,
0: metamorfosi.
1: Esatto,
0: ah,
1: non mi veniva, okay. Questa metamorfosi con le ali, un po' come se fossi una Fenice, esatto.
0: È bellissimo.
1: Sì.
0: Allora, entriamo nel tuo presente, quello che c'è oggi e quello che tra l'altro poi spesso non si vede, solo perché oggi è il presente e tutto quello che poi è stato coltivato con il tempo magari non si è visto completamente. Ma parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, in questo momento della tua vita, chi sei? Come ti senti artisticamente? Parliamo del lato,
1: certo,
0: artistico, perché poi ci ritorniamo su quell'umano,
1: certo,
0: anche per quello che lanceremo tra poco.
1: Sì. Allora, quindi artisticamente mi sento in evoluzione, mi sento che sto piano piano esprimendomi, sto pian piano quindi facendo conoscere le varie sfaccettature di Giovanna, anche proprio dal punto di vista delle discipline, no? Perché come ti dicevo ho studiato musical, canto corale, pianoforte, quindi diciamo ad oggi mi sento
0: sei molto completa.
1: Esatto, mi sento completa.
0: Giovanna, c'è gente improvvisata in questo mondo, dai.
1: È vero, mi sento completa. È chiaro che io ho sempre l'esigenza un po' di imparare sempre cose nuove, perché poi
0: è bisogno di stimoli.
1: Sì, poi nella vita si deve sempre imparare qualcosa, si impara sempre qualcosa, quindi sicuramente lo studiare diciamo fa sempre bene, però ad oggi mi sento comunque una donna abbastanza matura, in cui diciamo anche il climax un po' dei miei brani è cambiato, sono cambiati gli arrangiamenti, infatti si sente molto la differenza tra Mai Abbastanza, Fenice e Take Your Time che abbiamo ascoltato all'inizio, che è l'ultimo, e poi ascolteremo sicuramente il prossimo brano. Diciamo c'è molta differenza, anche perché ho cambiato arrangiatore, infatti voglio citarlo, salutiamo NTA.
0: Ciao NTA. Complimentissimi anche a te.
1: Grazie, lo ringrazierò anche.
0: Ma l'hai cambiato perché ti serviva più quello drammatico e avevi bisogno di uno strong?
1: Sì, esatto.
0: E purtroppo viviamo dei step della vita, comprendeteci.
1: Volevo diciamo fare uno step diverso, non raffigurarmi diciamo semplicemente nella cantante pop italiana e quindi dire ok, Giovanna fa pop italiano, punto. Volevo fare uno step in più, aprirmi verso diciamo il mondo un po' più pop dance, Take Your Time ha anche un po' delle sonorità ambient, un po' più sempre dance, techno, pop, è sempre pop il brano, però comunque ha queste, e chiaramente poi questo è grazie alla collaborazione, come dicevo, con NTA, che ha cambiato un po' queste sonorità, perché è vero insomma che qui ce la cantiamo, ce la suoniamo, le melodie sono mie, i testi sono miei, ma l'importanza di un arrangiatore è fondamentale in un brano, perché poi è colui che dà vita poi a tutte quelle emozioni che ti trasferisce un brano grazie a determinati pad, determinati synth, chitarre, insomma.
0: Vabbè, quindi tra qualche anno ti vedremo anche producer sicuramente.
1: Ma perché no?
0: E mi dirai no, perché prima facevo questo, però ho aggiunto anche questo. Ma il prossimo, così per curiosità, viaggiando con te e mentre raccontavi, Invece il tuo prossimo step della, per la tua musica, come, cioè te la immagini già? C'è un qualcosa su sì. cui già, sei già proiettata?
1: Sì, innanzitutto ho un desiderio di fare un album tutto mio, perché fino ad ora...
0: Ah, che bello, sì. Vai, sono una tua fan, tipo per te.
1: Grazie. Chiaramente fino ad ora abbiamo fatto uscire quindi singoli, però non ti nego che chiaramente ho questo desiderio.
0: Ma stai già lavorando?
1: Non ancora. Ho intenzione di far uscire ancora qualche altro singolo, poi diciamo più in là, quando i tempi saranno più maturi sotto tanti punti di vista, farò uscire questo album sicuramente, perché ripeto, è un mio desiderio. E poi chiaramente un altro desiderio è quello di fare un concerto proprio tutto mio. Quindi diciamo questi sono i miei desideri.
0: E sono belli grandi, sogniamo in grande, tanto è gratis, come sì. ci hanno sempre insegnato, esatto. per chi ha il coraggio e la forza di poterlo fare. Guarda, perché anche sognare certe volte non è da tutti, cioè non tutti lo sanno fare nel modo giusto, no? Vieni sì. frenato, quindi non vi fate frenare, sì. amici, da chi ti dice che non è possibile. Tutto è possibile.
1: Tantissimo.
0: Fondamentalmente, ma se si vuole davvero, no?
1: Assolutamente, ci vuole anche un po', ci vuole tanta determinazione, un po' di testardaggine.
0: Io sono attimo, ho mandato un audio, allora voi forse non mi conoscete, lo sapete che io sono determinata, caparbia, quindi farò quello come è nato all'inizio,
1: ecco.
0: come la prima cosa che ho detto.
1: Esatto.
0: Fa parte della sì. fame, la famosa
1: sì, la
0: fame,
1: bravissima,
0: che ti contraddistingue sì. e ti fa resistere.
1: Certo, poi è chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna, anzi la fortuna fa la sua grande parte.
0: E non lasciamo di cos'altro può
1: esatto.
0: servire, però lo facciamo immaginare. Ma adesso ritorniamo invece dopo questo sì. momento divertente con questo brano
1: sì.
0: Che ha comunque scatenato molto scalpore e clamore
1: sì.
0: e tra l'altro sei stata anche premiata dal Comune di Napoli
1: sì.
0: con il premio Io lotto contro la violenza sulle donne. Ve lo lascio ascoltare e poi ci torniamo su Narcisista di Giovanna Ferrara.

0: sono di me stessa.
1: E sulle parole e sulla voce di Giovanna Ferrara, questo brano intitolato Narcisista, premiato dal Comune di Napoli, premio Iolotto contro la violenza sulle donne. E oltre a quello che si è visto dopo, quindi il bello di aver ottenuto un premio, un'importanza, una voce per tutte le donne per questo tema molto delicato, sicuramente per averlo messo in piedi nel momento in cui tu l'hai dovuto costruire, metabolizzare e, sì. E poi progettare, sì. E cantarlo, sicuramente c'è stato un mare infinito, sì. Di cose, di emozioni e di,
2: assolutamente.
1: Di tutto quello che c'è poi in questo testo.
2: Assolutamente, perché Narcisista parla di una storia, di una relazione tossica vissuta in prima persona, con questo essere umano, insomma, dai tratti narcisistici. E ho vissuto questa storia, per fortuna, per poco tempo, nel senso 10 mesi, ma sono stati 10 mesi più lunghi della
1: tipo
2: mia
1: 10
2: vita.
1: Anni,
2: esatto, in cui, insomma, questa persona utilizzava e conosceva come unico linguaggio quello della violenza verbale, della violenza psicologica, insulti, parolacce di ogni genere. E non è stato semplice uscire da questa storia, perché poi, vabbè, soprattutto all'inizio, poi c'è l'infatuazione, poi c'è il sentimento, insomma, quindi è anche difficile distinguere a volte determinati comportamenti che invece possono nascondere un love bombing o comunque qualche altra cosa che effettivamente non è amore, e lo riesci a capire poi solamente nel
1: corso del
2: tempo.
1: Quando non riesci a uscire, poi soprattutto.
2: Esatto, ti senti ingabbiata e quindi niente, praticamente Narcisista è stato un po' un atto di coraggio.
1: E
2: diciamo che ci ho pensato un sacco di volte prima di farla uscire, però poi ho detto no, deve essere un messaggio positivo per le donne che si sono trovate o che si trovano praticamente nella stessa situazione che ho vissuto io, e quindi deve essere un messaggio di
1: ahimè sì,
2: e molto spesso non se ne accorgono nemmeno. Infatti ho voluto praticamente portare questo messaggio e quindi parlare delle relazioni tossiche anche nelle scuole. Ho avviato dei progetti all'interno delle scuole, soprattutto diciamo dell'Interland mio di Napoli Nord, tra Giuliano, Villaricca e quant'altro.
1: Che brava.
2: Assieme ad una mia amica avvocato che si occupa anche di tutela dei minori, una mia amica psicologa, insomma,
1: un
2: grazie.
1: Un team formato
2: da esperti del settore, esatto. Tant'è vero che abbiamo parlato quindi ai ragazzi sia delle scuole medie che delle scuole superiori, proprio diciamo di relazioni tossiche a 360 gradi, proprio per fare in modo che loro possano distinguere cosa è amore da cosa non lo è effettivamente. E ho portato questo argomento anche in un convegno al Maschio Angioino, quindi diciamo una formazione
1: che
2: un
1: bello.
2: Po' più importante, un po' più grande, anche con una criminologa che ha parlato proprio di...
1: E speriamo che questo progetto si estenda sempre,
2: sì,
1: di più.
2: Chiaramente me lo auguro, perché Narcisista in effetti è una canzone leggera, l'ascolti, è una canzone leggera musicalmente parlando, perché ha queste sonorità un po' pop dance, sai, un po' così, ma poi leggi il testo, magari fai più attenzione al testo, ed il testo è molto crudo, perché
1: e ti lascia poi
2: sono
1: riflettere.
2: Molto esatto, perché fondamentalmente io incrimino questa persona: sei un narcisista, sei un egoista, vai via dalla mia vista, non ti voglio vedere più, alla fine il pazzo sei tu vuoi farmi sembrare pazza, ma in effetti quello che c'ha problemi sei tu e dovresti risolverli con un esperto.
1: Esatto, e questo poi è il primo sentore che praticamente trasmettono queste persone, questi uomini un po',
2: sì,
1: patologici, è proprio quello di farti sentire in colpa, sbagliata,
2: certo.
1: Questo davvero è l'alert principale,
2: sì,
1: che ti fa capire che sei, sì, in un meccanismo del
2: tossico.
1: Tutto sbagliato e tossico.
2: Certo, anche perché poi, scusami se ti interrompo,
1: sì,
2: Fabiola,
1: mai,
2: diciamo non è nemmeno semplice soprattutto capire il mio mestiere, no? A volte è un po' complicato, quindi poiché la nostra società è ancora un po' impregnata di maschilismo, diciamo che una donna che brilla, una donna intelligente, una donna in carriera, molto spesso tra virgolette viene vista come colei che oscura l'uomo,
1: non tra virgolette, spaventa punto.
2: Esatto, spaventa, sì, come determina, per fortuna non tutti gli uomini, però spaventa una determinata categoria di uomini, quindi di conseguenza si sentono in diritto di sminuirti e di farti sentire la sbagliata, usando violenza psicologica, fisica, insomma violenza su ogni fronte.
1: No, speriamo che davvero questo progetto e la tua voce arrivi più lontano possibile, perché ce n'è tanto bisogno.
2: Grazie.
1: Di parlare di queste tematiche che spesso vengono e sono state poi viste in modo superficiale, non approfondite, non affermate, ecco, con proprio, cioè c'è stata tanta solitudine, capito?
2: Sì.
1: Per quanto riguarda da parte delle donne, quante volte si sono sentite sole, non hanno bisogno, cioè non possono chiedere aiuto perché non c'è soluzione,
2: no.
1: Quindi non la vedi la soluzione, quindi se il tema viene affrontato e viene messo così su pubblico,
2: certo,
1: sicuramente una donna ci riflette,
2: certo.
1: Capito?
2: Infatti la mia canzone è anche un messaggio di speranza, tant'è vero che l'ultima frase della mia canzone dice, cioè cita proprio, perché sono di me stessa, quindi care donne, cioè voi siete di voi stesse, non siete di nessuno.
1: Inutile che vi arrecriate, come diciamo noi a Napoli, quando loro vi dicono di chi sei tu.
2: Esatto.
1: Quella frase, mamma mia, oggi non la posso sentire più. Però secondo sei ragazzina più piccolina,
2: certo,
1: entri in quel meccanismo di possessione, di
2: esatto.
1: Ah, perché non è così.
2: Non è così.
1: Quindi
2: voi
1: siate di voi stesse.
2: Esatto.
1: E chiudiamo questo momento,
2: sì,
1: molto importante. Grazie, anzi, Giovanna, a te per averlo aperto e per averlo approfondito.
2: Grazie.
1: Entriamo adesso in un momento più dinamico, ci divertiamo un po' con vero o falso.
2: Mm.
1: Hai iniziato a cantare davanti allo specchio di casa molto prima di salire su un vero palco.
2: Mm.
1: Vero o falso?
2: Vero. Vero.
1: Cioè ti dilettavi,
2: sì,
1: con la spazzola.
2: Certo, sì, sì, con la spazzola, sì, sì, sì, sì, col karaoke, con
1: un
2: i
1: po' meno,
2: disc.
1: Dicevo, io già andavo a scuola a 4 anni.
2: No, perché avevo i floppy disk con le basi musicali, sì, cantavo in cameretta o nel salone, sì, comunque è vero, ovviamente.
1: Vai, il tuo primo pubblico ufficiale è stato formato da amici e parenti durante una festa in famiglia.
2: Vero.
1: Da piccola sognavi di diventare non una cantante ma un'attrice.
2: Falso.
1: Prima di ogni esibizione hai un piccolo rituale scaramantico che non salta mai.
2: Vero.
1: Una volta hai dimenticato l'inizio di una canzone ma sei riuscita a trasformarla in improvvisazione.
2: Assolutamente vero.
1: capita ragazzi.
2: Capita, soprattutto perché quando a volte non hai
1: l'emozione fa brutti scherzi,
2: certo,
1: si annulla tutto.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: però pure
2: sì,
1: quella è una bella emozione,
2: sì,
1: che va vissuta, quindi
2: sì,
1: non vi sentite sbagliati perché succede.
2: Certo.
1: Ti capita spesso di scrivere o immaginare melodie nei momenti meno musicali, tipo mentre cammini per strada o magari sei in fila per la posta,
2: vero,
1: o per la spesa?
2: Il ritornello di Narcisista mi è venuto in mente mentre avevo un febbrone a 40 durante la notte alle 4 del mattino, mi sono svegliata, oddio, dov'è il cellulare, devo registrare.
1: Bellissimo. Il tuo primo ricordo legato alla musica è una canzone ascoltata in macchina con la famiglia.
2: Io nei miei ricordi di infanzia ho Laura Pausini, tutto il disco E ritorno da te. La canzone è Ritorno da te, sì, sì, sì, quella con la quale poi ho vinto il mio primo festival da piccina.
1: Che bello. Invece è una canzone del cuore che non hai mai pubblicato ma che per te rappresenta molto.
2: Una canzone nel cassetto, intendi?
1: Sì.
2: Sì, però forse
1: c'è ancora?
2: È davvero troppo, troppo, troppo,
1: troppo
2: personale.
1: Calma di Giovanna.
2: E soprattutto era, diciamo, di una Giovanna più bimba.
1: E uscirà mai?
2: Penso di no.
1: Resterà lì?
2: Sì.
1: Vabbè, lasciamola lì. Sì. Se non facessi musica, probabilmente lavoreresti comunque in ambito creativo.
2: Sni. Sì, diciamo che è un'esigenza, però sì, vabbè, considerato i miei studi umanistici, chissà.
1: Ci sono, c'è un mashup tra...
2: Eh sì, c'è un concatenamento di studi artistici e anche umanistici, perché ho detto ho studiato
1: un avvocato, ti vedo
2: il
1: anche
2: notaio, dai, al notaio.
1: Cioè, dalla musica è un attimo. Allora, limited edition, entriamo nel round note dell'anima dedicato a te e ti chiedo: l'emozione che ti guida sempre, la gioia o la nostalgia?
2: Entrambe, si può dire? Devo sceglierne per forza una.
1: Se dovessi scegliere,
2: oddio, sono un po' nostalgica, quindi dai, nostalgia.
1: Te lo stavo dire, l'hai detto prima. La parola che descrive la musica per te:
2: vita.
1: Il posto dove ti senti davvero a casa.
2: Non lo so, sono indecisa tra il mare, la mia famiglia, la mia cameretta.
1: La tua cameretta?
2: La mia cameretta, sì.
1: Un suono che ti fa fermare e respirare.
2: Quello dei i suoni naturali, quelli della natura.
1: Anche tu metti prima di
2: sì.
1: dormire relax, rilassante.
2: Esatto, sì. Quelli della pioggia che scende.
1: Ieri il mio figlio sul letto, allora Nathan respira.
2: Sì, un
1: ho
2: po'
1: insegnato
2: di meditazione.
1: La
2: rivoluzione.
1: Sì, perché penso si può fare 5 anni
2: ma
1: e
2: certo,
1: mezzo. Quello è una
2: no.
1: pila peggio di me. No, blocchiamoci, fermiamoci,
2: ma
1: rilassiamoci
2: ci sta,
1: e mettiamo. Mamma, metti un po' di
2: Take
1: musica relax. Oppure metti il violino, perché metto anche violino e pianoforte.
2: Musica classica, quindi.
1: Sì, sì, sì, sì. E io dalla
2: adoro.
1: Danza classica facevo lezioni col piano.
2: Abbiamo anche questa cosa in comune.
1: È bellissimo, è bellissimo.
2: Sì.
1: Invece, la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni?
2: Che essere se stessi è la chiave del tutto.
1: Una canzone tua che racconta chi sei senza filtri?
2: Oddio, tutte, perché poi le ho scritte tutte in momenti diversi, quindi tutte.
1: Tutte. Una paura invece che trasformi in musica?
2: La solitudine.
1: La cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
2: Che una voce angelica.
1: Disney, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, quale sarebbe?
2: Con una frase mia, di una canzone mia? O una
1: sì.
2: frase musicale?
1: Sì, sì, anche del tuo testo, che magari ti inventi adesso.
2: Conosci te stesso.
1: E si chiude questo momento, guarda, intervista super emozionante. Allora,
2: grazie.
1: Giovanna, io ti ringrazio tantissimo di essere passata da qui, da Rai Radio Live Napoli, dal mio programma Napoli Senza Confini. Ti faccio
2: grazie
1: un forte
2: te,
1: in bocca al lupo, mi raccomando.
2: Grazie di cuore.
1: Non demordere mai. Vuoi dire qualcosa che ai microfoni che non ti ho chiesto?
2: No, niente. Seguitemi sui social, Giovanna Ferrara Music, su Instagram, su TikTok. Poi chiaramente seguitemi anche su Spotify e tutti, diciamo, tutti i portali che possano esistere, su YouTube. Insomma, guardate i miei video e lasciate qualche like e qualche commento. E condividete.
1: E condividete. Ma ti chiedo, momento identitario, non posso lasciarti così, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella e forte così com'è.
2: Cora mia.
1: Cora mia. Cora mia. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Fabiana Ciminella e Giovanna Ferrara, Napoli Senza Confini. Ciao,
2: ciao a tutti.
0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

chiamiamo belli. Usciamo solo di notte per non incontrare mai quelli che ci credono formidabili solo perché siamo dei volatili. Non sanno che abbiamo grandi le mani che a tutti gli altri sembrano A.

brulla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce, alla ricerca di chi ci è simile, di chi si nutre.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

aggiustarle, provare piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai, battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte, persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone. Un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore. Ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie oncoematologiche e le malattie pediatriche rare. Perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata. Un bambino che può tornare a sognare. Una famiglia che può ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta. E ciascuno di noi può fare, anzi è chiamato a fare, la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta. E questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio l'imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo. Però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Locatelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, in realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, e si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto a il motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi e continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? Siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR-T, quindi di quelle, diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce a dosare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi soprattutto ci sono due centri, Monza e anche il Bambino Gesù, che adesso operano con le carticcia, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi. Figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia perché non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere? Delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Importa quanto è importante impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western quando si è iniziato, e poi Mission e tutte le altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassimo musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestialisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere se può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Beh, per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no?
0: È vero.
1: Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrenza con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraverso la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza, abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori, quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha dato, ci ha donato i soldi. Questo è chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? L'orchestra di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto il ricavato. E noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa con i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato, ci sarà identificare questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che trovi qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la faccia modestia a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che bello, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande

0: Io sono in Scanoi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo già organizzato il treno, eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
1: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti a fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
0: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
1: Esatto.
0: Lo conosco bene perché oltretutto il compagno di mia figlia è napoletano, quindi conosco bene Napoli.
1: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
0: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare, si adoperano per trovare le soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra mission della vita.
1: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Masello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
0: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: Diretta Live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino.
2: Non ci stanno guerre fra me e te.

0: Tra gli artisti più amati del nostro panorama musicale, capace di costruire negli anni un rapporto profondo con il suo pubblico, c'è di sicuro Gianni Fiorellino, che si prepara a vivere una delle serate più importanti della sua carriera. Infatti mercoledì 24 giugno sarà protagonista di un grande concerto nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Sarà un evento eccezionale che vedrà sul palco tanti ospiti e che si preannuncia ricco di emozioni, musica e soprattutto tante sorprese. È un piacere avere oggi qui con noi in collegamento telefonico Gianni Fiorellino. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio, che piacere sentirvi, grazie di cuore per questo spazio e insomma sono pronto alla tua telefonata, quindi a risponderti ad ogni domanda.
0: Perfetto, allora come dicevamo prima, il 24 giugno ti esibirai alla Reggia di Caserta, hai detto che non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio evento. Dopo il Maradona e l'Arena Flegrea, cosa rappresenta per te questo posto, la Reggia di Caserta, un traguardo o un nuovo punto di partenza?
1: No, assolutamente, io credo che la Reggia sia, così come l'è stato per lo stadio, un ulteriore punto di partenza verso una nuova era, perché poi questi eventi segnano senza dubbio una esperienza nuova e quindi anche una nuova avventura dentro, no? Quindi qualcosa ti segnano, ti lasciano comunque un'esperienza e quindi da quell'esperienza un artista secondo me dovrebbe partire e continuare il suo percorso, quindi vuole anche dire che insomma sempre non sentirsi mai arrivati, no?
0: Che
1: quindi,
0: bello,
1: se no altrimenti sarebbero tutti arrivi e mai partenze.
0: È molto bello quello che dici, anche perché hai un pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni, e anche se comunque continui a essere giovanissimo, e quindi però avere anche la semplicità e l'umiltà di andare sempre avanti e non sentirti mai arrivato è qualcosa che forse dà quel quid in più anche ai tuoi progetti musicali.
1: Ma forse è proprio quello che ci dà la possibilità ancora di essere, di avere la passione giusta, capito, per portare avanti anche certi risultati, lavorare su certe idee, perché poi uno potrebbe anche scegliere in un periodo della vita di dedicarsi un po' di più magari, che ne so, alla famiglia, però insomma noi invece continuiamo a cercare sempre cose migliori e in qualche modo che ci possano insegnare delle nuove emozioni, no? Delle nuove cose. La Reggia è sicuramente in Campania uno dei siti più importanti al mondo e quindi insomma noi ce la prendiamo così com'è.
0: È un luogo di storia, di bellezza, quindi veramente sì, penso che sia la platea, cioè il teatro migliore al mondo dove poter svolgere un concerto.
1: Motivo per cui non l'ho limitato a un concerto normale di routine, ma insomma ho fatto in modo che condividessero il palco con me dei miei amici, dei grandi ospiti.
0: Infatti ci saranno importantissimi ospiti come Federico Zampaglione, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella
1: e la stessa Maria Grazia Cucinotta, che condurrà
0: che
1: la
0: sarà
1: serata.
0: La madrina.
1: Sì, no, più che una madrina sarà proprio una conduttrice e quindi insomma io credo che l'evento si giochi nell'arco di 3 ore, quindi non è nella prima, nella seconda o nella terza parte che c'è la migliore parte, è tutto l'evento strutturato in modo che possa la gente che lo veda stare lì 3 ore e godersi un filo conduttore che è quello dei valori, della famiglia, dell'amore e quindi delle migliori cose che un essere umano ha dentro di sé.

0: Il 24 giugno è anche il tuo onomastico, San Giovanni. È una coincidenza o c'è un valore simbolico questa scelta?
1: No, è una coincidenza. C'erano un paio di date possibili in quel periodo. E quindi ovviamente tra le due ho scelto il mio onomastico, anche perché così almeno mi passo veramente una serata diversa, anche all'insegna della familiarità e della ricorrenza. Poi considera che a cavallo con mezzanotte invece mio figlio festeggia i suoi primi 8 anni, e allora pure lì, che è nato il 25, anche là ci sarà un altro richiamo importante.
0: È così bello quindi condividere anche un progetto con un festeggiamento con gli amici professionisti che stimano di più il tuo percorso e con tutto il tuo pubblico che verrà ad applaudirti numerosissimo.
1: Speriamo bene, ma sicuramente ci sarà tutto il calore che ho sempre avuto.
0: In un'epoca, secondo te, dominata dai social, dalla velocità, che valore ha ancora il contatto diretto con il pubblico durante il concerto? Qual è l'emozione che ti danno?
1: I live sono fondamentali per continuare il rapporto tra artista e fan, altrimenti veramente ci si riduce dietro a un telefonino, insomma, a trasmettersi le cose ma a non viverle, no? E quindi il live è fondamentale per questo. Io do sempre dei messaggi attraverso le serate, perché è giusto che poi la gente torni a casa con qualcosa sulla pelle. E quindi quello si è sempre creato, si creerà sicuramente anche alla Reggia, forse in modo ancora più forte, perché l'atmosfera, l'ambiente lo permette.
0: Hai parlato anche di arrangiamenti inediti per questo live, di una produzione speciale. Quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere?
1: Anche in questo momento che mi sono fermato per fare l'intervista con te, io di là c'ho tutti i musicisti in studio e stiamo suonando, insomma, stiamo provando i pezzi fino a dopodomani, giorno in cui invece inizieremo poi ad andare in un'altra struttura con i fonici, con i preallestimenti, e poi il 23 alla Reggia, la sera della prova generale, insomma. Questa è l'ultima parte, che è quella che tocca a me, ma fino a qui è un percorso che dura molti mesi, insomma, fatto di organizzazioni, di promozione in modo particolare, anche perché, ti ripeto, avendo inteso questo progetto come un evento, ho cercato di promuoverlo continuamente, perché era giusto così, insomma. Non è una data messa per fare una data, capito? C'ha tutt'altro dentro, il motivo per cui ci abbiamo veramente lavorato tanto.
0: Che bello, molti artisti inseguono di solito le mode, invece tu hai sempre mantenuto una forte identità. Quanto è importante per te restare fedeli a se stessi?
1: Ma io credo che l'artista nel tempo si debba modificare un po', si debba cambiare, più che altro adattare pure alle mode che cambiano, no? Però deve custodire sempre la tradizione sua, la radice, la prima radice, che quella non va persa, perché sono i messaggi che manda quell'artista da quando è nato. Poi a volte vedo dei cantanti che dal pop passano a tutt'altro, ma io penso che sia un errore, perché si può trovare un mashup tra quello che sei e quello che potresti essere, sicuramente. Però cambiarsi radicalmente, uno, è un rischio, perché perdi tutti quelli che potresti perdere tutti quelli che ti hanno seguito fino a quel momento là, no? Per quella ragione o per quel tipo di musicalità. E poi hai il rischio che non possa piacere diversamente, ma non è una cosa facile fare l'artista, cioè è una cosa difficilissima. Credo che sia tra i lavori più difficili al mondo per questa ragione, perché prima di comporre, prima di parlare di musica, devi parlare di tutt'altro.
0: Tu di solito quando componi, quando scrivi, tu scrivi anche testi, scrivi testi per te, scrivi testi per tanti altri artisti. Come lavori di solito? Quando è che ti senti proprio questa scintilla dell'ispirazione?
1: No, ma io non c'ho un momento per scrivere i testi o le musiche. I pezzi nascono improvvisamente, oppure quando sei sotto la programmazione di un disco, e quindi lì, o di un singolo, lì è normale, entri nella palla in quel momento, in quel periodo, e quindi scrivi continuamente. Ad esempio adesso non sono lontano dalla composizione, dalla scrittura, sono un po' di mesi che non scrivo niente, perché ho tutt'altre cose, ci sono molti live, seguo altre situazioni, quindi non sto facendo lavoro di produzione in disco, però in studio. Però a breve, che dovrò chiudere il prossimo disco, e invece inizierà questo progetto, penso in estate inizierà a mettermi tutte a scrivere le cose.
0: Certo, ci vogliono momenti di calma per un attimo fermarsi e poter pensare.
1: No, sono obiettivi, non è calma, è una questione di obiettivi. Adesso c'era la Reggia, poi dal 25 continuiamo con i concerti, con i live, però poi si penserà ai nuovi progetti e tra questi ci sarà il disco. Quindi scriverlo, poi produrlo, arrangiarlo e pian piano poi fare il piano per farlo uscire, capire la promozione, le solite insomma cose che
0: la solita trafila,
1: un altro anno di lavoro,
0: esatto, insomma. E noi ti aspetteremo qui a Diretta Live per poterlo presentare.
1: Sarà un piacere tornare.
0: Hai detto la Reggia di Caserta è anche il simbolo proprio della bellezza italiana e del sud. Che rapporto hai con la tua terra e anche l'essere napoletano quanto ha influenzato il tuo percorso artistico?
1: Il rapporto con la mia terra è molto insomma ben definito, è chiaro a tutti, insomma io sicuramente sono nato in un posto meraviglioso che è, insomma è la Campania, no? Poi tutti, spesso per la Campania, quando si parla di napoletani si immagina la Campania e viceversa, perché insomma il napoletano è un timbro un po' più evidente rispetto alla musica, a certe culture, a certe bellezze che se ne trovano in quantità elevate rispetto ad altre città della Campania, però pure Caserta, vedi nel caso della Reggia c'ha insomma un dono che è meraviglioso, c'ha Caserta Vecchia, c'ha il corso di Caserta, è bellissimo, quindi io sono molto legato alla Campania, proprio alla terra campana e credo che questo lo si capisca e lo si percepisca spesso e forte attraverso i pezzi.

c'è. Tu che metti all'angolo anche chi è bellissimo, annullando ogni rivale fisico. È un weekend di solito, l'emozione al massimo, mi rispecchio e mi riosservo un attimo. Non si fuma in macchina, resta un'aria pessima, ti conosco e puoi cambiare.

0: Se dovessi in qualche modo descrivere in poche parole e raccontare il concerto che ci sarà il 24 giugno, cosa diresti?
1: Ma è un, io non lo chiamo concerto, lo chiamo evento.
0: Evento, hai ragione.
1: E già quello ti racconta molto, perché è un evento, ti dice che è un fatto diverso da un concerto solito. Poi i concerti non sono mai soliti, perché li fai sempre assieme alla gente di quella sera, no? I concerti non li fai mai da solo, li fai con gli altri, che sono le persone che ti vengono a vedere, quindi è l'energia che ti arriva dal pubblico che restituisci un'altra volta. Però questo in modo particolare, insomma, ma tu immagina che ci sono, a parte musicisti sul palco, abbiamo 24 ballerini, ospiti, presentatrice, teniamo una struttura, insomma, di tutto rispetto, c'è un palco che è veramente mozzafiato. Allora a quel punto tu capisci che non è il solito concerto, quindi ecco, direi che quella alla Reggia di Caserta non è il solito concerto.
0: Quanto conta condividere un progetto così importante, un evento così importante con amici e professionisti?
1: Ma con i professionisti è fondamentale, perché non puoi farne a meno, cioè non puoi circondarti di persone che non siano molto preparate, pure perché la macchina è complicata da gestire, parti tecniche devono essere tutte quante qualificate, avere una certa velocità, rapidità nelle cose. Con gli amici sì, pure, anche se voglio dire l'amico ti può dare un conforto nel momento in cui ne hai bisogno, può comprarsi il biglietto, ti può chiedere l'accredito, può stare con te, ma fondamentalmente non scrive nulla, non fa nulla per lo spettacolo, quindi quello è meno importante delle parti tecniche, perché poi credo che per essere impeccabili sia fondamentale che la gente lavori in certo modo.
0: Quando canterai il 24 l'ultima canzone, quando le luci si spegneranno, la musica finirà, qual è il messaggio che vorresti che il tuo pubblico si portasse a casa?
1: Allora, io ho due monologhi, uno all'inizio e uno alla fine di questo show, e quei due monologhi raccontano tutto, sono un filo conduttore che si spezza poi con la musica. È un A e un B, ma in realtà se li metti assieme è continuativo. In quei due monologhi c'è tutto il messaggio che vorrò lasciare quella sera alla gente.
0: Che emozione stai vivendo nell'avvicinarti proprio a questa data?
1: No, adesso non sono per niente emozionato, adesso sono concentrato sulla musica, sto suonando, sto mettendo a punto tutte le cose, i pezzi, stiamo provando, quindi per me adesso è una fase tecnica acuta. Poi le emozioni, diciamo, la notte del 23 e inizio 24, quello è il periodo in cui tratterrò un po' le emozioni, poi la sera andrò avanti per la mia strada.
0: Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?
1: La prima volta che sono salito sul palco, hai voglia, tenevo 11 anni più o meno, era in una scuola, un teatrino di una scuola che frequentavo io, poi le elementari a Giugliano, dove ho vissuto. Avevamo un gruppo con mio padre e altri elementi, mio padre suonava la chitarra, io le tastiere, e facevamo questo spettacolo. Insomma, io avevo veramente pochi anni, 10 anni, una roba del genere.
0: Ti saresti mai immaginato di fare tanta strada e un giorno di suonare alla Reggia di Caserta?
1: No, ti dico la verità, così come allo stadio, la stessa cosa. Non avrei mai immaginato di poter aprire questi due portoni immensi. Però ci sono riuscito e quindi, insomma, ne vado fiero e custodisco gelosamente queste due grandi esperienze. La seconda ancora da provare, ma insomma, in linea di massima, credo che sarà tutta positiva.
0: Ultima domanda, qual è il sogno che è ancora nel cassetto, che non è ancora realizzato?
1: Ma sogni nel cassetto io ne ho tanti, però a questo punto ti dico che la cosa più importante, fondamentale, è quella di portare avanti questo tenore di vita anche artistico, umano, professionale, insomma tutto un miscuglio così com'è adesso. La mia vita vorrei che non cambiasse più, quello è il sogno del cassetto, perché è cambiata un sacco di volte, ho avuto un sacco di incidenti, insomma, che ho raccontato più apertamente attraverso un docufilm che sta su Prime, nel mio libro, insomma, quindi molte persone conoscono di queste problematiche che poi attraverso la musica ho vissuto, e basta, adesso diciamo il sogno è quello che la mia vita magari non ricambiasse un'altra volta e rimanesse così come sta, perché ma basta e mi avanza.
0: Se dovessi lanciare un messaggio a tutti i tuoi ascoltatori per invitarli il 24 giugno alla Reggia di Caserta?
1: Allora, voi provate, chi non è mai venuto al mio spettacolo, potrebbe provare a venirci questa volta, ci sono ancora pochissimissimi biglietti residui, ma poca roba, però insomma si potrebbe provare a venire per chi non è ancora venuto mai, e poi magari giudicare dopo che avete guardato e ascoltato uno spettacolo del genere. E magari sai, c'è sempre lo scettico che dice sì, ma che ci andiamo a fare, ma no, ma là tu vieni, non ti preoccupare, passi la serata, intanto vieni alla Regia di Casetta, che non è un fatto che può succedere tutti i giorni, anche se è aperta a tutto il mondo per le visite, però una notte del genere io sinceramente con curiosità la passerei, per quelli che non sono mai stati. A quelli che invece già mi conoscono e che hanno preso il biglietto e che non vedono l'ora di vedermi là, insomma rinnovo sicuramente la stessa passione che ho messo negli altri show, e spero che insomma che porteranno a casa delle emozioni straordinarie che sono le stesse che vorrò mandare io quella sera.
0: E noi ti ringraziamo per tutto grazie l'impegno che stai profondendo in questa preparazione, in questo grandissimo evento, e ti ringraziamo di essere riuscito a ritagliare un po' di tempo anche per noi e per i nostri ascoltatori di Diretta Live. Ti auguriamo il massimo e non ci resta che dare appuntamento a tutti il 24 giugno per vivere insieme una serata che si preannuncia davvero speciale. Ti auguriamo grazie di goderti ogni grazie istante di questo bellissimo traguardo.
1: Ci vediamo presto e grazie per lo spazio.
0: Grazie a te, a presto, a buona musica. Ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli, quando suona, non ha bisogno di presentazioni. Si accende piano come una luce che filtra tra le persone all'alba. E poi cresce. Qui la musica non è mai solo musica. È respiro, è memoria, è qualcosa che nasce da lontano e arriva sempre al momento giusto. C'è chi l'ascolta con le cuffie mentre corre, chi la canta senza accorgersene tra un pensiero e l'altro, chi la tiene stretta come una confessione. E allora, prima ancora che parta la sigla, lasciatevi attraversare dal suono, perché quando la città decide di parlare in musica, non resta che ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, ormai mi conoscete, spero che mi seguiate sempre di più. E oggi vi porto un artista che non si limita solo a cantare, ma racconta delle emozioni vere vissute sulla sua pelle. Una voce che nasce dall'urgenza di dire qualcosa di vero e anche di personale e di vissuto. La sua musica è fatta di parole, pensate, che restano impresse nella mente, e ogni esperienza poi diventa canzone, diventano parole e diventa sicuramente un grande ricordo da tenere dentro il cuore, perché la sua voce e le sue parole, perché è una cantautrice, restano impresse nella mente. Io sono lieta e orgogliosa che lei sia qui, che sia venuta a trovarmi, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Giovanna Ferrara. Ciao.
3: Ciao Fabiola, ciao, salve a tutti.
2: La luce, eh? No, io percepisco sempre questa energia, no, tra le persone, quindi tu sei una di quelle con la luce dentro.
3: Grazie,
2: anche
3: che
2: nei
3: bel
2: momenti
3: complimento.
2: Più e sì, perché poi ci siamo ritrovate in qualche occasione, ci siamo incontrate, sì, sempre in modo rapido, veloce, tra,
3: vero,
2: mille cose e mille corse, però ecco, il tuo sorriso, i tuoi occhi restano perché sono veri e sono sinceri.
3: Grazie,
2: quindi
3: che bel
2: questo
3: complimento.
2: No, è vero, lo dico anche ai microfoni, perché ad ogni ospite, se poi a maggior ragione conosco personalmente, mi piace dire qualcosa di vero anche ai microfoni, non solo, sai, i complimenti che ci facciamo,
3: certo,
2: dietro le quinte o che li conosciamo solo io e te.
3: Certo, grazie, sono lusingata, chiaramente penso lo stesso di te, non è scontato.
2: Grazie mille Giovi. Allora, prima di farti conoscere meglio ai nostri ospiti, un po' di cose da dire. Sei stata con il maestro Carlo Morelli e il That's Napoli Live Show, che avete presentato appunto l'arrivo del Papa a Napoli in Piazza Plebiscito l'8 maggio.
3: Esatto.
2: Apriamo questa tua chiacchierata con questo momento storico, no? Importantissimo.
3: Sì,
2: com'è
3: anche
2: andata?
3: Perché, assolutamente, perché la cosa, diciamo, più recente e importantissima, è stata un'esperienza meravigliosa. Cioè, l'emozione era a mille, eravamo emozionatissimi, e il maestro ci ha dato questa bellissima possibilità, unica, potrei dire davvero unica e irripetibile. Abbiamo accolto con gente magnifica, gente, il Papa,
2: bellissima,
3: con la Papa Mobile in piazza. Sì, io avevo tipo un piccolo pezzettino, diciamo, mi era stato assegnato un piccolo pezzettino della strofa. Dopodiché, praticamente, quando il Papa invece si è seduto comodamente sulla sua sedia maestosa, abbiamo aperto poi il nostro mini spettacolo con Arumba dei Scugnizzi, di cui, vabbè, io ho sempre una strofa, diciamo, una presenza leggermente più preponderante, diciamo, e poiché, diciamo, era proprio il primo brano, ero davvero emozionatissima, mi sono guardata intorno, mi sono un attimo goduta quei secondi e ho guardato il Papa, ho detto: caspiterina, ma sta succedendo davvero, cioè ho il Papa qui, io sto cantando per lui, che meraviglia.
2: Voglio dire, una cosa che poi vedremo tutto sui tuoi canali social, hai immortalato,
3: sì,
2: tutto, hai fatto contenuti,
3: sì,
2: foto,
3: sì, sì, certo.
2: Mentre cantate, insomma, è stato bellissimo, l'ho visto anch'io. Per chi non l'ha visto, seguitela sulla sua pagina Giovanna Ferrara e troverete questi momenti comunque irripetibili, no?
3: Assolutamente.
2: E
3: sì,
2: quello che ti porti a casa dopo questa esperienza? A livello
3: tanto
2: personale, non artistico.
3: A livello personale, io ho sentito tutta l'aura del Papa. Cioè, quando è passato ho sentito proprio un brivido, e posso dire che a momenti avevo il magone, volevo piangere dall'emozione, ma mi sono trattenuta, perché poi chiaramente cantare col magone non è proprio semplice.
4: Ti sei dovuta distrarre.
3: Sì. Però sono tornata a casa davvero piena, anche io sono molto cattolica, anche piena di Spirito Santo, mi sono sentita piena proprio di fede, di gioia. È stato veramente un momento catartico, che ha avuto questo bel climax.
4: Che bello, poi è durato dalla mattina.
3: Esatto, è stata tosta.
4: Poi è stata molto lunga.
3: Tosta, perché noi siamo stati sul palco assieme al maestro Morelli praticamente dalle 13 all'incirca, non ricordo di preciso, ma più o meno era quello l'orario, fino a quando il Papa se n'è andato, ed erano le 18 inoltrate, 18:30, quindi siamo stati per ben 6 ore, 6-7 ore.
4: E prima
3: mi
4: hai detto che vi ha fatto dei complimenti, cioè è stato,
3: sì,
4: vi ha annuito da lontano, e con questo suo modo di sedersi e di guardarvi e dire: questo è il mio momento, voglio godermi lo spettacolo,
3: sì,
4: e vi ascolto.
3: Sì, a parte che ha sorriso quando abbiamo cantato Surdato Innamorato con Video Kill the Radio Star, vabbè, perché poi il maestro Morelli praticamente fa questi arrangiamenti, sì, con questi mashup particolari, e ci sono dei video in cui praticamente si evince questo suo sorriso
4: bellissimo,
3: ed è stato bello perché poi lui ci ha proprio pubblicamente ringraziato. Non è una cosa assolutamente scontata, ci ha dato molta importanza, e anche lì mi scoppiava proprio il cuore di gioia.
4: Stupendo, sì. Da portare davvero per sempre nel,
3: sì,
4: cuore. Allora, amici di Radio Live Napoli, ve la faccio conoscere un po' meglio a Giovanna. Il suo percorso inizia fin da giovanissima, quando appunto la passione per il canto diventa qualcosa di più di un gioco, e appunto studia, si forma con esperienze che iniziano sicuramente sul palco, su piccoli palchi, per poi arrivare a palcoscenici più importanti. Oggi sei anche una vocal coach, un'insegnante di canto, e una cosa carina che voglio ricordare di te è quella della tua partecipazione nel 2018 della prima edizione.
3: 2008,
4: perdone, sì, ho letto male, ma l'ho scritto bene, ve lo assicuro. Ti lascio una canzone,
3: sì,
4: diretta Rai 1 da Sanremo, dal teatro Ariston.
3: Yes.
4: Eri piccolissima, già un palcoscenico. Come l'hai visto? Ti ricordi qualcosa?
3: Sì.
4: Avevi 15 anni.
3: Esatto, avevo 15 anni, ero terrorizzata.
4: Ma come è successo?
3: Allora,
4: ho fatto
3: i provini chiaramente per la trasmissione. Mi provino il grandissimo Roberto Cenci, e poi seppi insomma che avevo superato questi provini, li feci a Roma.
4: Cenci che è stato il regista anche,
3: sì,
4: di programmi televisivi,
3: sì,
4: infiniti,
3: bravissimo. Grandissimo Cenci, veramente stupendo, bravissimo, un grande professionista. E quindi niente, poi praticamente abbiamo fatto le prime prove a Roma con l'orchestra del maestro Leonardo De Amicis, e dopodiché poi siamo
4: dopo
3: andati,
4: dopo essere stata presa ovviamente,
3: esatto, sì, dopo essere stata selezionata, e poi siamo praticamente stati a Sanremo proprio dal teatro Ariston. Abbiamo fatto le dirette, all'epoca erano il sabato sera, quindi eravamo in diretta su Rai 1 il sabato sera, con Antonella Clerici conduttrice, e poi c'erano vari ospiti. Diciamo, ogni sera c'erano vari cantanti, abbiamo avuto occasione di cantare per esempio con Max Pezzali. Io quando ho cantato Maledetta Primavera, perché è stata la canzone che poi ho cantato lì in prima serata, avevo Massimo Ranieri in prima fila.
4: Wow, da spettatori.
3: Sì, da spettatore, ero davvero emozionata, tremavo.
4: Guarda, per
3: tremavo.
4: Essere arrivata lì all'età di 15 anni, eri già un talento, no?
3: Sì,
4: nato,
3: dire agli altri,
4: voglio dire, sarà stato. Sono curiosa di andare a vedere quella.
3: Te la faccio
4: vedere quella serata.
3: Sì.
4: Sì. Allora, voglio far ascoltare e lanciare subito il tuo primo brano, e poi entriamo in Napoli Express,
3: sì,
4: partendo un po' dalle tue origini, dalla partenza, e scopriamo un po' Giovanna Ferrara chi era da bambina e come è arrivata ad essere oggi la donna che sei e quello che rappresenti. E voglio far ascoltare l'ultimo tuo brano, praticamente. È uscito poco fa, praticamente un mese fa, Take Your Time di Giovanna Ferrara. Ve lo lascio ascoltare e poi noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Restate con noi.

0: tutto il tempo, mi vivo ogni momento, sto nel mio tempo.
1: Ed era Take Your Time di Giovanna Ferrara, una voce straordinaria, una luce, una Beyoncé italiana, io ti definisco,
2: grazie,
1: ti dico la verità,
2: grazie.
1: Molto molto brava e una voce straordinaria. Vuoi raccontarci di questo brano, anche perché sei cantautrice, quindi te li scrivi e te li suoni, come
2: sì,
1: hai detto prima, microfoni spenti, e penso che per un artista sia la cosa più appagante, più bella, soddisfacente in un certo senso. Come si fa a cantare un qualcosa che ha scritto un altro tu? L'ho sempre domandata questa, sono sempre stata curiosa di questo aspetto.
2: Sì.
1: È ovvio che uno si incontra, si chiede, capisce chi sei, cosa vuoi, cosa pensi, e poi forse è solamente chi lo sa fare e chi non lo sa fare. Dai, diciamo così. Allora, mi piace molto Take Your Time perché è dedicata un po' al tempo, no?
2: Sì.
1: A quello che oggi non abbiamo.
2: Sì, esatto. Take Your Time nasce proprio dall'esigenza, da una mia esigenza personale, dire: aspetta Giovanna, stai correndo, ogni giorno corri, corri, ma in effetti qual è la tua destinazione, dove stai andando?
1: Cioè, io rido, me lo chiedo anch'io.
2: Ecco. Quindi diciamo, infatti ecco, è un sentimento anche molto comune, ecco, tu insomma ridi proprio perché lo senti anche un po' tuo, ma parlando anche con amici, parenti, conoscenti, ci troviamo tutti in questa bolla, in questa bolla temporale, per cui non riusciamo molto spesso a goderci dei momenti, anche un semplice tramonto, dobbiamo stare con questo telefono in mano, metterlo sui social, esatto, molto spesso siamo schiavi di questi telefoni, di questi social, che per carità di Dio io adoro, io sono molto social, mi piace tantissimo, però a volte mi rendo conto che questa cosa può essere anche un po' negativa, perché ci rende un po' schiavi. Infatti Take Your Time invita anche, diciamo, a non guardare l'altro, a prendersi il proprio tempo di qualunque cosa stiamo parlando, cioè prendersi il proprio tempo durante la giornata, godersi un tramonto come stavo appunto dicendo, ma anche non guardare l'altro, cioè guardare il proprio percorso, non sentirsi indietro rispetto agli altri, non sentirsi indietro magari rispetto a chi ha avuto un risultato, un successo personale, familiare e quant'altro.
1: E questo, guarda, ho fatto un grande respiro, perché poi questo effettivamente provoca veramente un malessere, un malumore alle nuove generazioni.
2: Sì.
1: Perché fin quando quelle della nostra età, della nostra generazione degli anni 90, a scendere, un po' a salire,
2: sì,
1: essendo cresciuti senza un parametro di misura, senza vedere cosa c'è oltre il nostro nido, la nostra
2: sì,
1: bolla, o quello che magari trasmette la TV e basta, questo provoca malumore, perché si ha la percezione come se gli altri stessero sempre facendo qualcosa di migliore rispetto,
2: esatto,
1: a quello che stai facendo tu, o sono arrivati prima, o sono in viaggio e possono permettergli dei viaggi ultra lussuosi,
2: esatto,
1: o dei brand stracostosissimo, perché magari si posta la qualsiasi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Inteso come brand. E questo mi spiace molto, perché è un aspetto che mi provoca molta tristezza,
2: sì,
1: per i giovani.
2: Assolutamente.
1: Perché è così.
2: Assolutamente.
1: Hanno questa vetrina,
2: certo,
1: così sono nati, cresciuti, abituati,
2: sì,
1: e non hanno un parametro da poter fare una differenza su quello che magari abbiamo potuto vedere,
2: esatto,
1: noi rispetto
2: noi
1: a quello che c'è,
2: sì,
1: che c'è oggi. Io per fortuna con i social, a proposito di quello che dicevi prima, quando sono a cena, a pranzo con mio figlio o al mare, io non ho sta cosa di immortalare, cioè ci sta, quel giorno che dico,
2: sì,
1: facciamo una fotina al mare.
2: Ma
1: però
2: ci sta,
1: lo poso
2: comunque
1: il telefono, proprio perché per lavoro, visto che lo utilizzi molto tra call, tra posta,
2: sì,
1: contenuti, monta, fa, perché sappiamo, faccio
2: certo,
1: tutto oggi, quindi se volete Fabio Cimirella, montaggio, regia, no, però ci adattiamo,
2: sì,
1: io consiglio davvero
2: di
1: posarlo, sì,
2: sì,
1: ma godetevi la tavolata con gli amici, un bicchiere
2: d'accordo
1: di vino con gli amici, non c'è bisogno, sì, facciamo le foto, anzi mi dà pure fastidio quella di turno che dice immortaliamo questo momento, no,
2: vero,
1: è nostro,
2: voglio,
1: cioè,
2: stare seduto,
1: ma perché lo dobbiamo dire?
2: Esatto, proprio hai colto proprio, diciamo, quello che voglio intendere nella mia canzone. Infatti ti devo dire la verità, è nata prima la musica, Io solitamente, per quanto riguarda i miei brani, sono sempre un po' ispirata da qualcosa, non so, mi viene un motivetto, a volte di notte, non ti nego che le ispirazioni più grandi vengono di notte, e anche in questo
1: ma
2: caso...
1: Ma in molti artisti, sì. Solo qualcuno mi ha risposto, no, anche di giorno, ma...
2: È difficile, ma sai perché, Fabiola? Perché penso che comunque durante il giorno siamo molto distratti dalla routine quotidiana, quindi siamo distratti, che ne so, dagli impegni familiari, extra, lavorati, il telefono ecco che squilla in continuazione.
1: Invece c'è
2: di notte,
1: il silenzio.
2: Esatto, c'è il silenzio, quindi è come se riuscissimo ad ascoltare maggiormente la nostra voce interiore, quindi anche la creatività penso sia molto più elevata, almeno parlo di me.
1: E io penso che hai perfettamente ragione,
2: sì.
1: In primis perché lo noto anche io in prima persona, quindi le migliori idee, le migliori... anche il Berlusconi si diceva che di notte appuntava cose perché uno si concentra su se stesso,
2: esatto.
1: E per poi il giorno dopo metterle in pratica. A me vengono idee, strategie, cose da fare incastrare, o momenti di scrittura, o momenti di, di cose creative.
2: Sì,
1: ecco,
2: sì.
1: Quindi, perché il mondo è in silenzio.
2: Vero, il mondo è in silenzio. Quindi ascolti la tua voce interiore, ascolti l'ispirazione, io nel mio caso la melodia, e poi ci ho scritto il testo.
1: Poi, e quasi tutti i testi sono stati scritti nella tua...
2: In linea generale sì, tranne uno che, di cui poi suppongo dopo parleremo e introdurrai.
1: Bene, allora abbiamo fatto questa bellissima apertura, entriamo nel vivo di Napoli Senza Confini e partiamo dalle tue radici. Giovanna, che bambina eri e che cosa vedevi intorno, come vivevi, che atmosfera?
2: Allora, ero una bambina molto disciplinata, cioè nel senso scuola studiavo, poi andavo a scuola di pianoforte. Però perché ho iniziato a scuola di pianoforte? Perché fondamentalmente la mia passione per la musica è come se fosse nata con me, cioè nel senso io ho sempre avuto da piccola, io ricordo da piccola, ho sempre avuto questa passione, tant'è vero che cito sempre questo episodio perché poi è quello che mi ha consacrato poi fondamentalmente a quello che faccio oggi, ossia appunto la cantante a 360 gradi, ed è il momento in cui mio padre e mia madre mi regalarono una pianola a giocattolo. Io avevo 4 anni e tipo praticamente divento il mio giocattolo preferito, iniziai a suonare, sai, con i dito piccoli, esatto, le manine piccoline, ascoltavo le canzoni in TV e le riproducevo con l'indice sulla pianola, e
1: il famoso orecchio,
2: esatto, bravissimo, il famoso orecchio. E quindi i miei genitori sconvolti da questo, ma sei tu, ma qualcuno in TV, e invece ero io. E quindi da lì praticamente genitori, insomma, che mi hanno seguito tantissimo, quindi li ringrazierò sempre, decisero quindi di iscrivermi a lezioni di pianoforte. Ho studiato pianoforte per ben 13 anni, quindi da quando avevo 5 anni fino ai 18 anni, e il canto praticamente l'ho iniziato

0: sono arrivati altri concorsi, ho iniziato praticamente a scrivere brani, ho iniziato a far parte del coro del maestro Morelli, per poi giungere anche allo studio non solo quindi del pianoforte, del canto moderno, del canto leggero, ma anche del musical, perché poi a me piace il teatro, la danza, è sempre stata una mia passione. Ho studiato anche un po' danza da piccolina, ma non l'ho approfondita come ho approfondito
1: il canto e la recitazione.
0: Il canto e il pianoforte. E quindi poi un po' più da adulta ho vinto una borsa di studio per questa scuola di musical internazionale, mi sono diplomata a Roma presso la ICMT e questo college praticamente.
1: Che bello, a che età l'hai fatto?
0: 28 anni.
1: Ah, un po' più, vabbè, ma sì, non c'è mai, adulta. Guarda, anche a 27 ho iniziato a fare corsi di recitazione,
0: ecco,
1: cioè
0: vedi?
1: Dopo aver chiuso un po' la carriera
0: da ballerina, sì, perché
1: cioè,
0: io
1: chiuso
0: ti ricordo,
1: perché sempre là, nel certo. senso anche a casa ogni tanto mi faccio la sbarra da
0: e
1: sola, anzi vorrei iniziare a ballare un'altra volta, non ti nego, mi manca profondamente.
0: Immagino, quando hai una passione insita dentro di te hai l'esigenza di
1: che esprimere. L'ho sempre mantenuta, magari con progetti teatrali che recitavo, però c'era anche il ballo, con progetti televisivi che avevo la conduzione, c'era anche il ballo. Adesso sono 2 anni che c'è sto ballo.
0: Sei un po' film.
1: Aspetta.
0: No, ti capisco, manca, ma poi la danza è bellissima. Cioè,
1: no, un anno forse. Sì.
0: La danza è meravigliosa, cioè è un'altra disciplina che io avrei approfondito. Se avessi avuto il tempo, perché poi insomma,
1: vabbè,
0: non
1: avevi
0: è sempre
1: questa passione del,
0: sì, del canto.
1: Comunque il piano, comunque sono lezioni tutti i giorni.
0: Sì.
1: E hanno la stessa prassi poi di un'accademia di danza.
0: Esatto.
1: Come un'accademia di recitazione.
0: Però la soddisfazione me la sono presa dopo, anche perché poi la scuola di musica mi ha portato anche a New York. Sono stata a New York.
1: Che
0: per...
1: bello.
0: Per una masterclass, quindi ho veramente toccato con mano Broadway.
1: Che cioè, bello!
0: Ho avuto l'onore di partecipare a lezioni con artisti, insegnanti, quindi artisti di Broadway. È stato bellissimo, veramente.
1: Stupendo. E ci ritornerai?
0: Assolutamente.
1: Cioè, ci vuoi
0: sì.
1: tornare
0: Ma
1: in quelle
0: certo.
1: occasioni, in quell'accademia? Si può fare?
0: Io sì, c'è ancora, perché l'ICMT ha varie sedi, New York, Londra, Amburgo, è un po' sparso in tutto il mondo. Sicuramente, guarda, ho il pensiero di tornarci, anche perché New York è la mia città del cuore.
1: Che bello, che bello. E invece, Giovi, la scelta che è un momento chiave, no? Importante, quando decisi di fare davvero questo mestiere, non è mai una scelta poi semplice del tutto, viene
0: no,
1: ragionata,
0: per niente.
1: Pensata.
0: Sì.
1: Quando c'è stato, o c'è, se c'è un aneddoto che ricordi che ti ha dato quella motivazione e quel senso di dire sì, questa è la mia strada, ci provo con tutta me stessa a 360 gradi.
0: Allora guarda, in effetti io mi sono un po' approcciata al mondo della musica diciamo dal punto di vista professionale già insomma verso 18, 19, 20 anni. In contemporaneo io comunque ho studiato giurisprudenza, la facoltà qui di giurisprudenza alla Federico II, e quindi diciamo portavo avanti sia la carriera universitaria che poi quella della musica, però ad una certa io sono sempre stata cantante di cover, come fondamentalmente chiunque
1: inizia un po' a fare.
0: Esatto. Ho iniziato praticamente ad avere dentro di me un'esigenza di esprimermi diversamente e di non magari essere collegata a qualche cantante di turno, che ne so, alla Pausini, che amo profondamente,
1: certo.
0: o Elisa, o tutti artisti che io adoro, ma volevo praticamente esprimere Giovanna Ferrara ed esprimere dei concetti attraverso le canzoni. Quindi pian piano diciamo è diventata una professione, ma è stato quasi
1: naturale,
0: esatto, è stato un percorso naturale, perché poi da eventi privati, poi con l'ex coro giovanile del Teatro San Carlo, perché prima ci chiamavamo così con il maestro Carlo Morelli, ora siamo il Dez Napoli Live Show, quindi
1: non c'è
0: un po' con il
1: giovanile.
0: Esatto. Siamo un po' più adulti, un po' con il coro, un po' con altri concorsi a cui ho partecipato a livello nazionale, e poi pian piano ho detto no, voglio scrivere le canzoni, voglio scrivere i pezzi miei, anche perché ho sempre scritto, Fabi, però magari li tenevo nel cassetto perché c'è sempre sempre un po' di timidezza, perché quando tu scrivi una canzone ti metti a nudo, soprattutto come dicevi prima, quando le canzoni sono tue e non sono di altri.
1: Esatto.
0: Quando le canzoni sono di altri, chiaramente non hai lo stesso imprinting, diciamo, che hai con una canzone tua, perché

0: Io le mie canzoni dicono sono le mie figlie, ok?
1: Certo.
0: Perché sono frutto di quello che ho vissuto, sono frutto di un pensiero, di un momento, e quindi diciamo c'è un approccio totalmente diverso. E quindi ogni volta che faccio uscire un mio brano, io mi esplode il cuore di gioia.
1: E per questo io all'inizio ci tenevo tantissimo a farti quell'intro, perché so cosa metti nei tuoi testi e posso immaginare, perché non sono una cantautrice, cosa vuol dire mettersi a nudo ed esprimersi totalmente, e poi arriva un momento in cui tu decidi attraverso la tua consapevolezza,
0: sì,
1: la tua carriera, la tua gavetta e quello che comunque hai fatto di esserci,
0: sì,
1: e di dire adesso è il mio momento.
0: Bravo,
1: adesso
0: esatto,
1: mi faccio conoscere, adesso dico quello che penso senza fregarmene di nessuno e di niente.
0: Sì, proprio così.
1: E a proposito di brani e di testi, io voglio far ascoltare ai nostri amici la tua prima canzone,
0: sì,
1: uscita nel 2018, e poi ne parliamo un po' dopo,
0: sì,
1: per il testo, che si intitola Mai Abbastanza, di Giovanna Ferrara. E noi torniamo qui a Napoli Senza Confini, a tra poco.

0: Mai abbastanza di Giovanna Ferrara, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo tanto da dire, tanto da raccontare. Io sono super felice quando ci sono queste chiacchierate super interessanti anche tra donne.
1: Grazie.
0: Devo dire la verità. Allora, mai abbastanza, prima canzone 2018. E in realtà quanto tempo l'hai tenuta nel cassetto questa canzone?
1: Infatti, proprio
0: prima
1: questo.
0: Mi dicevi
1: sì,
0: questo.
1: Sì, l'ho tenuta diciamo un po' qualche annetto, perché diciamo non ho vissuto un bel periodo. Cioè, penso che ognuno di noi viva un po' dei periodi un po' bui, no? Ho vissuto diciamo un po' un periodo buio in cui le mie relazioni amorose, le mie frequentazioni o comunque anche in generale, c'è stato un periodo in cui non mi sentivo abbastanza. Da qui proprio il titolo Mai Abbastanza.
0: Bellissimo.
1: Che racchiude un po' diciamo questo concetto, anche se nella canzone il testo si concentra principalmente su una relazione amorosa, quindi
0: diciamo che le relazioni amorose tossiche particolari,
1: sì,
0: cosa che molto ci accomuna, sono praticamente il perno,
1: il fulcro,
0: ecco, mi veniva il fulcro principale della tua musica e della tua voce.
1: Sì,
0: che poi
1: perché
0: è bellissimo, fai anche, poi dopo ci arriviamo,
1: sì,
0: una cosa bellissima e anzi molto coraggiosa, più che bellissima. E questo perché non ti sentivi abbastanza per gli altri? Cioè non ti
1: facevano
0: sentire?
1: Non mi sentivo abbastanza, perché diciamo che forse, ad oggi lo dico diciamo con conferma, non ho incontrato le persone giuste sul mio percorso. Io penso sempre che anche in un contesto lavorativo devi sempre trovare luoghi in cui vieni valorizzato, perché molto spesso è proprio il luogo in cui sei, in cui ti trovi, che non ti fa fiorire, quindi non fa emergere quello che effettivamente sei, non fa tirare fuori il meglio di te. E la stessa cosa vale anche chiaramente con le persone, soprattutto quando ti approcci poi a persone superficiali che hanno magari interessi diversi dai tuoi, che non capiscono magari il tuo lavoro, che magari si trovano in un periodo anche loro particolare della loro vita e quindi molto spesso non c'è una comunanza di interesse, e quindi giustamente da lì scatta la delusione e scatta anche il fatto di dire: ma forse ho qualcosa che anche io che non va. Cioè, a volte magari una riflessione te la fai, almeno nel mio caso è stato così, poi pian piano insomma maturi, diventi più grande e capisci che non è sempre così, non è che
0: non è
1: tu
0: sempre
1: sei
0: colpa
1: sbagliato
0: tua.
1: Esatto,
0: e non è sempre colpa tua. E invece sono curiosa di chiederti questo già da un po' di minuti, poi racconti cose e sono interessanti e ti lascio parlare. Giovanna Ferrara, non hai mai trovato, cioè non hai cambiato il tuo nome?
1: No.
0: Cioè non hai scelto di avere un nome d'arte?
1: No, sono molto affezionata al mio nome e cognome. Forse questo mi rende un pochettino anni 90-2000, ma del resto io sono una nostalgica. Io sono cresciuta a Pane e Laura Pausini, Pane e Neck, e quindi diciamo ho detto perché cambiare? Laura Pausini si chiama Laura Pausini. Forse oggi diciamo non è molto di moda questa cosa, però io sono Giovanna Ferrara e non penso che non suoni nemmeno così male come nome e cognome.
0: Ma
1: quindi
0: tutta,
1: ho detto
0: cioè,
1: no, voglio lasciare la mia identità così com'è.
0: Esatto.
1: Ed evitare quindi di darmi un nome d'arte. Il mio nome d'arte è Giovanna Ferrara. Stop,
0: fine. Allora, Giovanna, entriamo in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. E ti chiedo di dirmi un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Bene, quella mi piace, quella del do papce.
0: Getto papice
1: vicino a noi, c'eravamo di impagata sportosa.
0: Questa è famosissima a Rai Radio Live Napoli, te lo dico.
1: Sì?
0: Molto famosa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Tradizione napoletana. Riunirsi a Natale con tutta la famiglia e mangiare a sbafo. Penso che più napoletana di così
0: ci vorrebbe un attimo questo momento, anche dopo, come se fosse Natale,
1: sì,
0: no? C'è una pausa mentale.
1: Vero,
0: e si mangia.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei tanto tempo fuori Napoli, torni, dice mamma mia, faccio mangiare un bello piatto.
1: Allora, ti racconto un episodio.
0: Sì.
1: Quando sono stata a New York, la cosa che mi è mancata di più è stata la pasta. Cioè, ragazzi, la pasta. Io sono una pastaiola. Il mio piatto preferito sono gli gnocchi alla sorrentina. Ma non ti nego che io non potrei fare a meno nemmeno della pizza margherita. Cioè, ragazzi, la pizza margherita è famosissima nel mondo. È semplice, gli ingredienti sono semplici, ma che bontà. Cioè, il sabato sera per me è pizza. Non posso mangiare altro. Se non mangio,
0: allora,
1: la pizza,
0: accendiamo
1: almeno una volta.
0: La pizza.
1: Sì, pizza.
0: Più di ogni altra cosa.
1: Vai.
0: La pizza. Invece, una tradizione napoletana, Giovanna, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Quella di andare a trovare i parenti. Secondo me si sta un po' perdendo, tant'è vero che molto spesso io ho più contatti con i miei colleghi di lavoro, con cui magari mi vedo tutti i giorni, eccetera.
0: Idem, è vero.
1: E invece magari i parenti, eccetera, magari uno dice: ah, quello è mio cugino, ma io non lo conosco bene. Cioè, davvero, Fabiola, a volte dici: quella persona è mio cugino, ma io non lo conosco a fondo.
0: Cioè, non vi frequentate.
1: Non ci frequentiamo tanto. Chiaramente questo non vale per tutta la parentela, però penso che questa cosa si stia un po' perdendo, perché ricordo a volte dei racconti di mia nonna, ma anche stesso di mia mamma,
0: che erano
1: volte
0: fondamentali,
1: sì,
0: cugini, fratelli,
1: certo,
0: sì, vero,
1: che molto
0: vero,
1: spesso
0: vero.
1: Durante la settimana, comunque nel weekend, la domenica si andava a fare visita ad una zia, ad una nonna, eccetera eccetera. Questa tradizione penso si stia un po' perdendo.
0: È vero, siamo in pochi che la teniamo, o se la teniamo lo facciamo sicuramente meno rispetto,
1: sì,
0: a qualche anno fa. Invece, se dovessi partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere qualcosa di Napoli, anche di non materiale, all'interno di questo zaino, cosa ci metteresti?
1: Se dovessi portare qualcosa di Napoli con me e fare un viaggio?
0: Anche non materiale.
1: Ok, il calore delle persone.
0: Non so
1: persone.
0: Chi mi rispose le sfogliate. Non so chi mi rispose. No, ma nemmeno, forse queste tre, cioè ci può anche
1: ci può stare.
0: So che mi disse una cosa, ma mi è venuta in mente quando mi hai riformulato la domanda, mi lasciò spiazzata, mi ricordo.
1: No.
0: Vabbè, mi è venuto un attimo questo.
1: Però la risposta
0: lapsus.
1: Sì, magari te lo ricordi magari mentre parlo. Oltre alla pasta, vabbè, che ho citato prima, cioè non fatemi stare senza pasta, io muoio.
0: No. I pacchi di barili,
1: sì,
0: di pasta.
1: Esatto, di pasta. E il calore delle persone. Cioè, io il calore delle persone, dei napoletani, non l'ho trovato altrove.
0: Anche
1: l'ho
0: perché
1: trovato,
0: hai girato
1: magari
0: tantissimo.
1: Sì, ho girato tantissimo. Per fortuna anche per lavoro
0: tu
1: giro
0: parli
1: tantissimo.
0: Anche per quanto riguarda l'estero.
1: Sì. Sì, per esempio, quando sono stata a New York, le persone sì erano molto calorose. Gli americani sono molto così, molto aperti, molto open mind. Ma per esempio, quando sono stata in Germania, quando sono stata in Austria, non ho ricevuto lo stesso impatto sociale.
0: Ecco.
1: Invece, per esempio, gli spagnoli, le portoghesi, ho due amiche portoghesi che sono carinissime.
0: Molto simili a noi,
1: esatto,
0: no?
1: E ci sono ancora in contatto. Abbiamo studiato musical, ci siamo diplomate insieme all'Accademia e tutt'oggi, insomma, ci teniamo in contatto e sono le persone carinissime. Quindi diciamo che sicuramente ci sono, cioè questa cosa mi mancherebbe. Assolutamente, il contatto sociale.
0: Quindi mettiamo
1: sociale.
0: Tanto calore e tanta solarità,
1: sì,
0: del popolo napoletano.
1: Sì, anche perché io poi sono così, cioè io vivo di quello che mi danno le energie,
0: scambio,
1: che mi danno,
0: sì,
1: le persone, quindi non riuscirei a stare senza.
0: E allora vi lascio ascoltare, uscito nel 2021, un altro brano di Giovanna Ferrara, Fenice, e poi ritorniamo ed entriamo nel tuo presente. A tra poco.

0: Fenice, anno 2021 di Giovanna Ferrara, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e raccontiamo questo brano che è potentissimo, forte e mi piace tantissimo, perché io faccio sempre questo paragone, un po' come la Fenice, no? Che per dopo che muore rinasce dalle sue ceneri allo stesso modo,
1: esatto.
0: No? Dalle sue stesse ceneri.
1: Esatto, infatti è proprio questo il tema. Come ti avevo spiegato prima, Mai Abbastanza nasce da un periodo cupo, quindi le sonorità diciamo sono in minore, quindi sono più tristi. Fenice invece è in maggiore, quindi
0: è in volo.
1: Esatto, è in volo. E nasce appunto proprio da questa riflessione, ossia che la Fenice risorge dalle proprie ceneri, quindi anche noi nella nostra vita, quando attraversiamo il buio totale, possiamo risorgere e pensare che praticamente il buio non riguarda tutta la nostra vita, cioè non può essere, non ci può essere sempre, non ci possono essere sempre le cose negative, ma praticamente dobbiamo cercare anche di prendere il bello, di darci anche noi forza e quindi risorgere esattamente come fa la Fenice, che poi è splendente, è bella, russa.
0: Stupenda, un'immagine, vero, bellissima.
1: E infatti poi nel mio videoclip, nella parte finale, diciamo c'è questa
0: metamorfosi.
1: Esatto,
0: okay,
1: mi veniva questa metamorfosi con le ali, un po' come se fossi una Fenice. Esatto.
0: È bellissimo.
1: Sì.
0: Allora, entriamo nel tuo presente, quello che c'è oggi e quello che tra l'altro poi spesso non si vede, solo perché oggi è il presente e tutto quello che poi è stato coltivato con il tempo magari non si è visto completamente. Ma parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, in questo momento della tua vita, chi sei? Come ti senti artisticamente? Parliamo del lato artistico, perché poi ci ritorniamo su quell'umano anche per quello che lanceremo tra poco.
1: Sì. Allora, quindi artisticamente mi sento in evoluzione, mi sento che sto piano piano esprimendomi, sto pian piano quindi facendo conoscere le varie sfaccettature di Giovanna, anche proprio dal punto di vista delle discipline, no? Perché come ti dicevo ho studiato musical, canto corale, pianoforte, quindi diciamo ad oggi mi sento
0: sei molto completa.
1: Esatto, mi sento completa.
0: Giovanna, c'è gente improvvisata in questo mondo, dai.
1: È vero, mi sento completa. È chiaro che io ho sempre l'esigenza un po' di imparare sempre cose nuove, perché poi poi nella vita si deve sempre imparare qualcosa, si impara sempre qualcosa, quindi sicuramente lo studiare diciamo fa sempre bene, però ad oggi mi sento comunque una donna abbastanza matura, in cui diciamo anche il climax un po' dei miei brani è cambiato, sono cambiati gli arrangiamenti, infatti si sente molto la differenza tra Mai Abbastanza, Fenice e Take Your Time che abbiamo ascoltato all'inizio, che è l'ultimo, e poi ascolteremo sicuramente il prossimo brano. Diciamo c'è molta differenza, anche perché ho cambiato arrangiatore, infatti voglio citarlo, salutiamo NTA.
0: Ciao NTA. Complimentissimi anche a te.
1: Grazie, lo ringrazierò anche.
0: Ma l'hai cambiato perché ti serviva più quello drammatico e avevi bisogno di uno strong?
1: Sì, esatto.
0: E purtroppo viviamo dei step della vita, comprendeteci.
1: Volevo diciamo fare uno step diverso, non raffigurarmi diciamo semplicemente nella cantante pop italiana e quindi dire ok, Giovanna fa pop italiano, punto. Volevo fare uno step in più, aprirmi verso diciamo il mondo un po' più pop dance. Take Your Time ha anche un po' delle sonorità ambient, un po' più sempre dance, techno, pop, è sempre pop il brano, però comunque ha queste, e chiaramente poi questo è grazie alla collaborazione, come dicevo, con NTA, che ha cambiato un po' queste sonorità, perché è vero insomma che qui ce la cantiamo, ce la suoniamo, le melodie sono mie, i testi sono miei, ma l'importanza di un arrangiatore è fondamentale in un brano, perché poi è colui che dà vita poi a tutte quelle emozioni che ti trasferisce un brano grazie a determinati pad, determinati synth, chitarre, insomma.
0: Vabbè, quindi tra qualche anno ti vedremo anche producer sicuramente.
1: Ma perché no?
0: E mi dirai no, perché prima facevo questo, però ho aggiunto anche questo. Ma il prossimo, così per curiosità, viaggiando con te e mentre raccontavi, Invece il tuo prossimo step della, per la tua musica, come, cioè, te la immagini già? C'è un qualcosa su sì. cui già, sei già proiettata?
1: Sì, innanzitutto ho un desiderio di fare un album tutto mio, perché fino ad ora...
0: Ah, che bello, sì. Vai, sono una tua fan, tipo per te.
1: Grazie. Chiaramente fino ad ora abbiamo fatto uscire quindi singoli, però non ti nego che chiaramente ho questo desiderio.
0: Ma stai già lavorando?
1: Non ancora. Ho intenzione di far uscire ancora qualche altro singolo, poi diciamo più in là, quando i tempi saranno più maturi sotto tanti punti di vista, farò uscire questo album sicuramente, perché ripeto, è un mio desiderio. E poi chiaramente un altro desiderio è quello di fare un concerto proprio tutto mio, quindi diciamo questi sono i miei desideri.
0: E sono belli grandi, sogniamo in grande, tanto è gratis, come sì. ci hanno sempre insegnato, esatto. per chi ha il coraggio e la forza di poterlo fare. Guarda, perché anche sognare certe volte non è da tutti, cioè non tutti lo sanno fare nel modo giusto, no? Vieni sì. frenato, quindi non vi fate frenare, sì. amici, da chi ti dice che non è possibile. Tutto è possibile,
1: tantissimo.
0: Fondamentalmente, ma se si vuole davvero, no?
1: Assolutamente, ci vuole anche un po', ci vuole tanta determinazione, un po' di testardaggine.
0: Io sono attimo, ho mandato un audio, allora voi forse non mi conoscete, lo sapete che io sono determinata, caparbia, quindi farò quello come è nato all'inizio,
1: ecco.
0: come la prima cosa che ho detto.
1: Esatto.
0: Fa parte della, sì. della fame, la famosa
1: sì, la fame, bravissima,
0: che ti contraddistingue sì. e ti fa resistere.
1: Certo, poi è chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna, e anzi la fortuna fa la sua grande parte.
0: E non lasciamo di cos'altro può
1: esatto.
0: servire, però lo facciamo immaginare. Ma adesso ritorniamo invece, dopo questo sì. momento divertente, con questo brano
1: sì.
0: Che ha comunque scatenato molto scalpore e clamore,
1: sì.
0: e tra l'altro sei stata anche premiata dal Comune di Napoli
1: sì.
0: con il premio Io lotto contro la violenza sulle donne. Ve lo lascio ascoltare e poi ci torniamo su. Narcisista di Giovanna Ferrara.

0: che sono di me stessa.
1: E sulle parole e sulla voce di Giovanna Ferrara, questo brano intitolato Narcisista, premiato dal Comune di Napoli, premio Io lotto contro la violenza sulle donne. E oltre a quello che si è visto dopo, quindi il bello di aver ottenuto un premio, un'importanza, una voce per tutte le donne per questo tema molto delicato, sicuramente per averlo messo in piedi nel momento in cui tu l'hai dovuto costruire, metabolizzare e, sì. E poi progettare, sì. E cantarlo, sicuramente c'è stato un mare infinito, sì. Di cose, di emozioni e di,
2: assolutamente.
1: Di tutto quello che c'è poi in questo testo.
2: Assolutamente, perché Narcisista parla di una storia, di una relazione tossica vissuta in prima persona, con questo essere umano, insomma, dai tratti narcisistici. E ho vissuto questa storia, per fortuna, per poco tempo, nel senso 10 mesi, ma sono stati 10 mesi più lunghi della
1: tipo
2: mia
1: 10
2: vita.
1: Anni,
2: esatto, in cui, insomma, questa persona utilizzava e conosceva come un unico linguaggio quello della violenza verbale, della violenza psicologica, insulti, parolacce di ogni genere. E non è stato semplice uscire da questa storia, perché poi, vabbè, soprattutto all'inizio, poi c'è l'infatuazione, poi c'è il sentimento, insomma, quindi è anche difficile distinguere a volte determinati comportamenti che invece possono nascondere un love bombing o comunque qualche altra cosa che effettivamente non è amore, e lo riesci a capire poi solamente nel
1: quando
2: corso
1: non
2: del tempo.
1: Quando riesci a uscire poi, soprattutto.
2: Esatto, ti senti ingabbiata e quindi niente, praticamente Narcisista è stato un po' un atto di coraggio
1: e
2: diciamo che ci ho pensato un sacco di volte prima di farla uscire, però poi ho detto no, deve essere un messaggio positivo per le donne che si sono trovate o che si trovano praticamente nella stessa situazione che ho vissuto io, e quindi deve essere
1: e
2: un messaggio di
1: tantissime.
2: ahimè sì, e molto spesso non se ne accorgono nemmeno. Infatti ho voluto praticamente portare questo messaggio e quindi parlare delle relazioni tossiche anche nelle scuole. Ho avviato dei progetti all'interno delle scuole, soprattutto, diciamo, dell'Interland mio di Napoli Nord, tra Giugliano, Villaricca e quant'altro.
1: Che brava.
2: Assieme ad una mia amica avvocato che si occupa anche di tutela dei minori, una mia amica psicologa, insomma,
1: un
2: grazie.
1: Un team formato
2: da esperti del settore, esatto. Tant'è vero che abbiamo parlato quindi ai ragazzi sia delle scuole medie che delle scuole superiori, proprio, diciamo, di relazioni tossiche a 360 gradi, proprio per fare in modo che loro possano distinguere cosa è amore da cosa non lo è effettivamente. E ho portato questo argomento anche in un convegno al Maschio Angioino, quindi, diciamo, una formazione
1: che
2: un
1: bello.
2: Po' più importante, un po' più grande, anche con una criminologa che ha parlato proprio di...
1: E speriamo che questo progetto si estenda sempre,
2: sì,
1: di più.
2: Chiaramente me lo auguro, perché Narcisista in effetti è una canzone leggera, l'ascolti è una canzone leggera musicalmente parlando, perché ha queste sonorità un po' pop dance, sai, un po' così, ma poi leggi il testo, magari fai più attenzione al testo, ed il testo è molto crudo, perché
1: e ti lascia poi
2: sono
1: riflettere.
2: Molto, esatto, perché fondamentalmente io incrimino questa persona: sei un narcisista, sei un egoista, vai via dalla mia vista, non ti voglio vedere più, alla fine il pazzo sei tu vuoi farmi sembrare pazza, ma in effetti quello che c'ha problemi sei tu e dovresti risolverli con un esperto.
1: Esatto, e questo poi è il primo sentore che praticamente trasmettono queste persone, questi uomini un po',
2: sì,
1: patologici, è proprio quello di farti sentire in colpa, sbagliata,
2: certo.
1: E questo davvero è l'alert principale,
2: sì,
1: che ti fa capire che sei, sì, in un meccanismo del
2: tossico.
1: Tutto sbagliato e tossico.
2: Certo, anche perché poi, scusami se ti interrompo,
1: sì,
2: Fabiola,
1: mai,
2: diciamo, non è nemmeno semplice soprattutto capire il mio mestiere, no? A volte è un po' complicato, quindi Poiché la nostra società è ancora un po' impregnata di maschilismo, diciamo che una donna che brilla, una donna intelligente, una donna in carriera, molto spesso tra virgolette viene vista come colei che oscura
1: l'uomo,
2: non
1: tra virgolette, spaventa, punto.
2: Esatto, spaventa,
3: sì,
2: determina, per fortuna non tutti gli uomini, però spaventa una determinata categoria di uomini, quindi di conseguenza si sentono in diritto di sminuirti e di farti sentire la sbagliata, usando violenza psicologica, fisica, insomma violenza su ogni fronte.
1: No, speriamo che davvero questo progetto e la tua voce arrivi più lontano possibile, perché ce n'è tanto bisogno.
2: Grazie.
1: Di parlare di queste tematiche che spesso vengono e sono state poi viste in modo superficiale, non approfondite, non affermate, ecco, con proprio, cioè c'è stata tanta solitudine, capito?
2: Sì.
1: Per quanto riguarda da parte delle donne, quante volte si sono sentite sole, non hanno bisogno, cioè non possono chiedere aiuto perché non c'è soluzione,
2: no.
1: Quindi non la vedi la soluzione, quindi se il tema viene affrontato e viene messo così su pubblico,
2: certo,
1: sicuramente una donna ci riflette,
2: certo.
1: Capito?
2: Infatti la mia canzone è anche un messaggio di speranza, tant'è vero che l'ultima frase della mia canzone dice, cioè cita proprio, perché sono di me stessa, quindi care donne, cioè voi siete di voi stesse, non siete di nessuno.
1: Inutile che vi arrecriate, come diciamo noi a Napoli, quando loro vi dicono di chi sei tu.
2: Esatto.
1: Quella frase, mamma mia, oggi non la posso sentire più. Però secondo se ragazzina più piccolina entri,
2: certo,
1: in quel meccanismo di possessione, dici,
2: esatto,
1: ah, perché non è così.
2: Non è così.
1: Quindi
2: voi siete
1: di voi stesse.
2: Esatto.
1: E chiudiamo questo momento,
2: sì,
1: molto importante. Grazie, anzi, Giovanna, a te per averlo aperto e per averlo approfondito.
2: Grazie.
1: Entriamo adesso in un momento più dinamico, ci divertiamo un po' con vero o falso. Hai iniziato a cantare davanti allo specchio di casa molto prima di salire su un vero palco. Vero o falso?
2: Vero. Vero.
1: Cioè ti dilettavi,
2: sì,
1: con la spazzola.
2: Certo, sì, sì, con la spazzola, sì, sì, sì, sì, col karaoke, con
1: un
2: i
1: po' meno,
2: disc.
1: Dicevi, io già andavo a scuola a 4 anni.
2: No, no, no, perché avevo i floppy disk con le basi musicali e sì, cantavo in cameretta o nel salone, sì, comunque è vero, ovviamente.
1: Vai, il tuo primo pubblico ufficiale è stato formato da amici e parenti durante una festa in famiglia.
2: Vero.
1: Da piccola sognavi di diventare non una cantante ma un'attrice.
2: Falso.
1: Prima di ogni esibizione hai un piccolo rituale scaramantico che non salta mai.
2: Vero.
1: Una volta hai dimenticato l'inizio di una canzone ma sei riuscita a trasformarla in improvvisazione.
2: Assolutamente vero.
1: Capita, capita ragazzi.
2: Capita, soprattutto perché quando a volte non hai
1: l'emozione,
2: il gobbo,
1: fa brutti scherzi,
2: certo,
1: si annulla tutto.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: però pure
2: sì,
1: quella è una bella emozione,
2: sì,
1: che va vissuta, quindi
2: sì,
1: non vi sentite sbagliati perché succede.
2: Certo.
1: Ti capita spesso di scrivere o immaginare melodie nei momenti meno musicali, tipo mentre cammini per strada o magari sei in fila per la posta,
2: vero,
1: per la spesa.
2: Il ritornello di Narcisista mi è venuto in mente mentre avevo un febbrone a 40 durante la notte alle 4 del mattino, mi sono svegliata, oddio, dov'è il cellulare, devo registrare.
1: Bellissimo. Il tuo primo ricordo legato alla musica è una canzone ascoltata in macchina con la famiglia.
2: Io nei miei ricordi d'infanzia ho Laura Pausini, tutto il disco E ritorno da te. La canzone è Ritorno da te, sì, sì, sì, quella con la quale poi ho vinto il mio primo festival da piccina.
1: Che bello. Invece è una canzone del cuore che non hai mai pubblicato ma che per te rappresenta molto.
2: Una canzone nel cassetto, intendi?
1: Sì.
2: Sì, però forse c'è ancora? È davvero troppo, troppo, troppo personale.
1: Di Giovanna.
2: E soprattutto era, diciamo, di una Giovanna più bimba.
1: E uscirà mai?
2: Penso di no.
1: Resterà lì?
2: Sì.
1: Vabbè, lasciamola lì. Sì. Se non facessi musica, probabilmente lavoreresti comunque in ambito creativo.
2: Sni. Sì, diciamo che è un'esigenza, però sì, vabbè, considerato i miei studi umanistici, chissà.
1: ci sono, c'è un mashup tra...
2: sì, c'è un concatenamento di studi artistici e anche umanistici, perché ho detto ho studiato
1: un
2: giurisprudenza,
1: un avvocato, ti vedo
2: il notaio,
1: anche
2: dai, notaio.
1: Cioè, dalla musica è un attimo. Allora, limited edition, entriamo nel round note dell'anima dedicato a te e ti chiedo l'emozione che ti guida sempre, la gioia o la nostalgia?
2: Entrambe, si può dire? Devo sceglierne per forza una.
1: Se dovessi scegliere,
2: oddio, sono un po' nostalgica, quindi dai, nostalgia.
1: Te lo stavo dire, l'hai detto prima. La parola che descrive la musica per te?
2: Vita.
1: Il posto dove ti senti davvero a casa?
2: Non lo so, sono indecisa tra il mare, la mia famiglia, la mia cameretta.
1: La tua cameretta?
2: La mia cameretta, sì.
1: Un suono che ti fa fermare e respirare?
2: Quello dei i suoni naturali, quelli della natura.
1: Anche tu metti prima di
2: sì.
1: dormire relax, rilassante.
2: Esatto, sì. Quelli della pioggia che scende.
1: Ieri il mio figlio sul letto, allora Nathan, respira.
2: Sì, un
1: ho
2: po'
1: insegnato
2: di meditazione.
1: La reazione. Sì, perché penso si può fare 5 anni
2: ma
1: e
2: certo,
1: mezzo. Quello è una
2: no.
1: pila peggio di me. No, blocchiamoci, fermiamoci, ma rilassiamoci, mettiamo. Mamma, metti un po' di
2: Take
1: musica relax. Oppure mi metti il violino, perché metto anche violino e pianoforte.
2: Musica classica, quindi.
1: Sì, sì, sì, sì. E io dalla
2: adoro.
1: Danza classica facevo lezioni col piano.
2: Abbiamo anche questa cosa in comune.
1: È bellissimo, è bellissimo. Sì. Invece, la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni?
2: Che essere se stessi è la chiave del tutto.
1: Una canzone tua che racconta chi sei senza filtri?
2: Oddio, tutte, perché poi le ho scritte tutte in momenti diversi, quindi tutte.
1: Tutte. Una paura invece che trasformi in musica?
2: La solitudine.
1: La cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
2: Che una voce angelica.
1: Disney, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, quale sarebbe?
2: Con una frase mia, di una canzone mia? O una
1: sì.
2: frase musicale?
1: Sì, sì, anche del tuo testo, che magari ti inventi adesso.
2: Conosci te stesso.
1: E si chiude questo momento, l'intervista super emozionante. Allora
2: grazie.
1: Giovanna, io ti ringrazio tantissimo di essere passata da qui, da Rai Radio Live Napoli, dal mio programma Napoli Senza Confini. Ti faccio
2: grazie
1: un forte
2: te,
1: in bocca al lupo, mi raccomando.
2: Grazie di cuore.
1: Non demordere mai. Vuoi dire qualcosa che ai microfoni che non ti ho chiesto?
2: No, niente, seguitemi sui social, Giovanna Ferrara Music su Instagram, su TikTok, poi chiaramente seguitemi anche su Spotify e tutti, diciamo, tutti i portali che possano esistere, su YouTube, insomma, guardate i miei video e lasciate qualche like e qualche commento e condividete.
1: E condividete, ma ti chiedo, momento identitario, non posso lasciarti così, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella e forte così com'è.
2: Cora mia.
1: Cora mia, cora mia, ciao a tutti.
2: Ciao,
1: ciao. Fabiana Ciminella e Giovanna Ferrara, Napoli Senza Confini. Ciao,
2: ciao a tutti.
3: Rai Radio Live Napoli.

0: State perdendo tempo.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Okay.
1: That one felt sick.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mai cresciute senza spina. Piglia sempre a vita come vera, riccia che amore a me, chiama ricina.

0: ma pensa ancora prima innamorata.
1: E non ci crede che abbia pensione.

la misèria caccia fa, con sto caratteraccio che bufa. Ed hai aperto cuore mio, tu mi hai sbattuto la porta in faccia. Amorate te, mo sai che faccio? Non ti dico più così d'arraccia.

Se faccia amore, ma sai com'è? Pensando a te.

C'è la miseria che già fa, questo caratteraccio che può fa, ed ha già aperto cor mio, tu mi hai sbattuto la porta in faccia, ma sai che fa?

sfregio, paga gunata, ma la buccia faccia amore, ma sai com'è, pensando a te.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci tornati. Quando sentite questa sigla, ormai lo sapete, significa che sta iniziando una nuova puntata di Round Naples con me, Silvio Martino, e siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati. Oggi giovedì 9 aprile 2026, continua velocissima questa settimana di aprile e si avvicina sempre di più il prossimo weekend, il prossimo fine settimana, e continuano anche queste belle giornate di sole primaverili, finalmente un po' di sole dopo parecchie settimane di pioggia. Nel frattempo si avvicina anche il prossimo venerdì, domani usciranno tanti nuovi singoli e album che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Poi vi posso già preannunciare, spoilerare il fatto che è in arrivo anche un'intervista la prossima settimana. Per tutti gli aggiornamenti del caso ovviamente potete seguirci sui nostri profili social. Nel frattempo oggi parliamo della scena musicale campana, napoletana, in particolar modo facciamo un piccolo focus sulla scena salernitana e diversi link che sono stati creati in queste ultime ore, soprattutto sui social. Parliamo di altri annunci che sono stati fatti dall'Urban Italiano, parliamo di altre release di domani e poi, come ogni giovedì, anche oggi c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples in cui scopriamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tanta roba. Partiamo con la musica e lo facciamo con del buon groove napoletano, con una canzone che è un simbolo del Neapolitan Power ed è stata reinterpretata nuovamente a questo Festival di Sanremo. Sapete che sto parlando di Andamento Lento e le D.A. H7 e il maestro Tullio De Piscopo.

E Wagyu, ci voleva un po' di groove per iniziare al meglio il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 9 aprile, di Around Naples con Silvio Martino, e abbiamo ascoltato Andamento Lento, l'interpretazione di questa canzone fatta da LDA H7 e naturalmente dal maestro nonché autore e creatore di questo grande singolo della musica napoletana, e cioè Tullio De Piscopo. Abbiamo più volte parlato riguardo questa canzone della riflessione che si può fare sull'eredità di alcuni grandi artisti della cultura musicale partenopea degli ultimi decenni, che viene presa dagli artisti della nuova generazione, che praticamente scopriamo giorno dopo giorno in questo programma, e di come questi artisti sappiano portare avanti, ecco, quest'unicità della musica napoletana con il groove e la realness che scorre proprio nelle loro vene. Allora partiamo con le news di oggi e iniziamo, come vi dicevo, dalla scena campana come sempre, e parliamo di due artisti da Salerno, salernitani, Rocco Hunt e Capo Plaza. Parliamo prima di Rocco perché ultimamente sta spoilerando tanto sui suoi profili social. Sappiamo della collaborazione che è in arrivo con Le One, i due hanno annunciato praticamente questo pezzo insieme attraverso un reel che hanno pubblicato sui loro profili social. È una canzone d'amore e questo è il brano che sigla anche la prima collaborazione ufficiale tra Rocco Hunt e Le One, tanto è vero che Le One si è detto molto onorato di poter condividere una traccia con uno dei rapper che ha formato un po' in qualche modo il suo stile, il suo modo di rappare e la sua formazione musicale, appunto. Ecco, Rocco non si è fatto solo vedere sui social con Le One, ma anche con un altro rapper della nuova scena urban campana e partenopea, e cioè Dipinto. Sappiamo il grande successo che sta avendo Dipinto con il suo ultimo singolo Via dei Mille nelle charts italiane, un brano che è arrivato, anche se non erro, in top 10 appunto nelle classifiche di streaming italiane. Ecco, Rocco ha spoilerato una strofa con Dipinto attraverso un video che ha pubblicato, quindi è plausibile l'arrivo di un brano insieme a Dipinto. In tanti hanno pensato che Rocco stia preparando un grande progetto che ospita tanti artisti dalla scena urban della nuova generazione campana. Sarebbe sicuramente molto interessante, ne parliamo tra poco, però prima ascoltiamo proprio Rocco Hunt.

Rocco Hunt su Rai Radio Rave Napoli. Parlavamo proprio di Rocco, che manca con un album dall'anno scorso, al 2025, anno in cui è uscito il suo ultimo disco, Ragazzo di Giù, e sta tornando con nuova musica insieme a tanti altri artisti dalla scena musicale campana. Le One, abbiamo parlato prima anche dello spoiler che ha pubblicato insieme a Dipinto. E in merito a questo io voglio fare una piccola riflessione, cioè, come si dice solitamente, no? A Napoli ci vogliamo bene. Questa cosa, secondo me, si può trasportare anche nella scena musicale, cioè il bene che ha accomunato tanti artisti e l'unione artistica di tanti artisti ha fatto sì che poi tutti ne giovassero. Ci sono stati tantissimi casi in cui si sono formate band, collettivi, in cui c'è stato supporto reciproco tra un artista e un altro. Naturalmente ci sono anche tanti casi di screzi, di scioglimenti, ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno, perché è una cosa fisiologica e naturale. Però grosso modo, in tantissime circostanze, l'unione ha fatto la forza nella scena musicale napoletana, e quindi in tanti pensano che anche Rocco stia magari preparando un qualcosa del genere, cioè ci sta dando degli indizi molto importanti, no? Diverse collaborazioni che potrebbero arrivare spoilerate tutte in poco tempo. Mi ricorda un po' ciò che ha fatto Vale Lambo l'anno scorso con il suo album barra mixtape Angeli Violenti, in cui ha ospitato diversi rapper della scena campana come Frezza, come Christian Revo, come Cecchi, come Vettosi, nomi che non sono sicuramente tanto mainstream nella scena musicale italiana, ma è una cosa che insomma è stata fatta più e più volte anche da Gigi D'Alessio con il suo album Buongiorno, in cui ospitò praticamente tutta la scena urban napoletana dell'epoca. Quindi speriamo che anche Rocco magari stia preparando un progetto del genere, e così come lo speriamo anche per altri artisti che magari godono già di una grande eco mediatica e di un grande seguito in Campania e in tutta quanta Italia. Sempre da Salerno arriva una bella notizia anche da Plaza, che è tornato in grande forma con un 64 Bars commentato anche da Lazza, come abbiamo detto anche ieri. Lazza ha molto apprezzato il freestyle che ha fatto Capo Plaza, che nell'ultimo anno è stato molto prolifico, perché ha droppato Hustle Mixtape volume 2 e anche For You EP, il suo ultimo progetto ufficiale. E allora lo ascoltiamo con un singolo estratto da Hustle Mixtape volume 2 e poi parliamo di altre news dal mondo urban.

Ogni male di Capo Plaza, e mentre ascoltavo questa canzone ho pensato: chissà cosa sta cucinando Capo Plaza per quest'estate, chissà che sta combinando, perché lui ha sempre abituato i suoi fan a delle grandi e importanti hit estive, e ridendo e scherzando, insomma, l'estate si fa sempre più vicina, ce ne stiamo accorgendo anche da queste belle giornate primaverili di questa settimana. Quindi vedremo prossimamente, insomma, se anche Plaza si aggiungerà alla lista di artisti che stanno preparando appunto delle future hit estive, che vengono solitamente rilasciate, insomma, sempre in queste settimane, in questo periodo. Proseguiamo con la musica ascoltando l'ultimo singolo di Saif, droppato la settimana scorsa, che si chiama Buona Domenica, e poi parliamo di Disgacia, Giuli e altri artisti che rilasceranno musica prossimamente. Poi torneremo di nuovo a parlare di Napoli, della scena napoletana, più tardi nell'immancabile rubrica del giovedì della Top 20 Naples. Prima Saif.

0: Domenica.
1: Abbiamo già approfondito questo brano nelle puntate di venerdì della settimana scorsa e di martedì di questa settimana, la puntata del rientro dopo il Ponte Lungo Pasquale, che naturalmente trovate in podcast su RaiPlay Sound, sulla pagina dedicata a questo programma. Abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Saif, Buona Domenica, su Rai Radio Rev Napoli, un brano molto interessante, molto bello, che nasconde un significato importante. Saif parla di famiglia principalmente in questo singolo e che rappresenta anche un ponte sonoro tra un sound italiano e un sound internazionale, in particolar modo tunisino. Comunque ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli per quanto riguarda le news di quest'ora di oggi, appunto di Round Naples, e parliamo di alcuni annunci che sono stati fatti. Partiamo da Disgacia, che ha annunciato l'arrivo del suo nuovo album che si chiama Non è solo swag e uscirà l'8 maggio. Innanzitutto devo fare i complimenti a Disgacia per questo titolo, perché Non è solo swag è effettivamente una genialata, perché insomma fa parte del suo immaginario. La parola swag la utilizza molto spesso e probabilmente in questo disco vorrà dimostrare che i contenuti sono tanti e non è soltanto forma, non è soltanto, ecco, estetica la sua musica, ma è una cosa che secondo me ha dimostrato ampiamente e largamente anche nei primi progetti che ha pubblicato e soprattutto nel suo album Cultura Italiana, che abbiamo commentato ormai una o due stagioni fa di questo programma. È passato già un bel po' di tempo. Comunque c'è tanto hype in merito a questo nuovo disco di Disgacia, ed è un altro album che uscirà sempre l'8 di maggio, una giornata che sarà molto importante perché verrà rilasciato anche l'album di Saif che abbiamo ascoltato prima, che si chiama Santissimo, un disco che naturalmente porta dietro tantissimo hype soprattutto dopo il Festival di Sanremo. Questo nuovo album di Disgacia credo sia interamente prodotto da Sala, che è un po' il braccio destro musicale appunto nelle produzioni di Gacia, anche perché il post dell'annuncio è stato condiviso tra Disgacia e Sala su Instagram. Non sappiamo ancora però né tracklist né featuring di questo nuovo album. Credo che bisogna aspettare un po' di tempo, insomma l'iter burocratico per quanto riguarda hype e spoiler ormai lo conosciamo bene. Ascoltiamo Disgacia con un singolo estratto dal suo ultimo album Cultura Italiana e poi parliamo di un altro producer album in arrivo nelle prossime settimane.

Disgacia featuring Bresh con un singolo estratto da Cultura Italiana parte 2, l'album d'esordio di Disgacia rilasciato a novembre del 2024, ormai è passato già praticamente più di un anno e mezzo, in attesa del nuovo album di Gacia che uscirà l'8 maggio appunto e si chiama Non è solo swag. Arriva dopo un grande successo perché Cultura Italiana conteneva delle grandi hit come 8pm insieme a Night, come Met Gala insieme a Nicki Savage, c'era ovviamente Per un bro bro che abbiamo ascoltato e c'era anche la grande hit Mississippi Drive insieme a una leggenda della musica statunitense e mondiale come Wiz Khalifa. Poi c'erano altre grandi canzoni come Spirito Puro con Easy Vegas Jones, delle canzoni invece che hanno dimostrato l'abilità lirica di Disgacia come Verità nel Mezzo e tanto altro. Insomma, c'è tanto hype in merito a questo nuovo progetto. E a proposito di nuova musica, ha annunciato un nuovo producer album anche Julie, il produttore per intenderci di Olly, ma in realtà insomma produce a tanti altri artisti in giro per la scena musicale italiana. Ecco, Giulio ha deciso di fare questo producer album che si chiama Solito Cinema e uscirà il 24 di aprile. Un disco che contiene naturalmente molti featuring come tutti i producer album. Il primo brano si chiama Voalaide in collaborazione con Fabio Concato, il secondo brano si chiama Che poi chi se ne frega fit Tommaso Paradiso, il terzo Passatempo fit Fulminacci, il quarto Serenamente featuring Bresh, il quinto Maledizione con Franco 126, il sesto brano si chiama L'ultima canzone ed è insieme a Biagio Antonacci, il settimo brano è Quelli come me già edito insieme a Coez, l'ottavo brano si chiama Vertigine, il nono Brutta storia con Emma ed Elisa, il decimo Noi disillusi con Enrico Nigiotti, l'undicesimo Qui piangono tutti con 13 Pietro e il disco si chiude con il dodicesimo brano che si chiama Cantilene in collaborazione con Olly. E segniamo anche questo album tra i progetti che escono dall'urban italiano, direi soprattutto dal pop visti i nomi in questo progetto. Nell'attesa ascoltiamo il brano già pubblicato di

Non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Quando si parla di singoli, di album, di EP fatti da producer, c'è sempre tanta attenzione, perché naturalmente c'è una cura maniacale ai suoni che sono utilizzati, anche alla coerenza sonora, no, all'interno di questi progetti. Prima abbiamo parlato del producer album di Julie, che uscirà tra poche settimane, praticamente a fine aprile. Ora parliamo di un altro singolo di un producer che uscirà invece domani, e con questo ci colleghiamo anche alle tante uscite musicali di domani, venerdì 10 aprile, perché arriva finalmente un nuovo brano di Mace che si chiama Levitating High ed è in collaborazione con Papa V, Pitta e Jojo Abo, un artista e musicista ghanese. Sono sempre strane le combinazioni di featuring e di nomi all'interno dei brani e degli album di Mace, ma ripongo sempre tantissima speranza, perché ha saputo creare dei pezzi con una magia unica. E secondo me, insomma, Obe, il suo primo producer album risalente al 2021 sotto il nome e sotto la direzione artistica di Mace, rimane uno dei migliori producer album che siano mai stati pubblicati nell'urban e nel rap, anche nell'indie, insomma nel mondo urban italiano. Poi insomma c'è stato un altro grande successo un paio di anni fa, nel 2024, con il suo album Maya, e speriamo che questo nuovo singolo possa dare il là, possa dare il via a un percorso che magari ci porterà a un nuovo producer album di Mace, chissà, e naturalmente speriamo. Non ci dimentichiamo anche che Mace, insomma, ha scoperto diversi artisti e li ha fatti emergere, come 100.000 Carie, come lo stesso Blanco per la grande hit insieme a Salmo, contenuta sempre in Obe. Insomma, è un artista che ha una visione artistica molto precisa, molto netta e determinata, e anche una forte identità musicale. A proposito di altre uscite di domani, domani ovviamente uscirà il tanto atteso album di Shiva Vangelo, un disco di cui abbiamo parlato, un album che è carico di hype e di aspettative. Uscirà anche un nuovo album di Niccolò Filippucci che si

chiama un po' su dove andare, anche Neck troppo un nuovo disco che si chiama Neck Kids Live. Leo Gassman rilascia un nuovo album che si chiama Vita Vera Paradiso, anche Dito nella Piaga torna con l'album Miss Italia. Per quanto riguarda altri singoli, uscirà un nuovo singolo di Joshua, di Loren e tanti altri, insomma un'altra settimana ricca di musica, tutte canzoni che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme on air in questo programma in Around Naples. Proseguiamo con la musica di oggi, ascoltiamo l'ultimo singolo di Al Cartier, Mentre Napoli Dorme.

Chiongo per una città che si fa fredda per si perdonare. Chiongo per terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. Chiongo per faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché sto giù c'è diventa lione, ma spero.

0: stasera.
1: E con Leggenda Benasera di Vesuviano continua l'ora di oggi, giovedì 9 aprile, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di Rocco Ante, Capo Plaza, della scena salernitana e tanto altro. Abbiamo parlato di alcuni annunci che sono stati fatti, di progetti che usciranno nelle prossime settimane, di Sgacia, Giuli, e poi abbiamo scoperto un po' di release musicali di domani, venerdì 10 aprile. Ora è giunto il momento che tutti stavano aspettando, cioè quello della rubrica della Top 20 Naples. Finalmente, Vaiù, commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. La prima classifica è quella che comprende le canzoni in generale più ascoltate a Napoli, mentre la seconda comprende le canzoni di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo come sempre dalla prima e come sempre dal 20° posto, occupato da davvero di Arti 5, un brano che sta in trend crescente sulle piattaforme di streaming da un po' di giorni, da un po' di settimane a questa parte. Al 19° c'è Un ricco e un povero di Emanuele, al 18° una new entry, e cioè l'ultimo singolo di Le One che si chiama Berlusconi, che anche nelle classifiche italiane sta salendo sempre di più. Al 17° c'è Phantom, al 16° Olé di Giulia Recchi di Ughi, al 15° Poesie clandestine di LDA e H7, poi Facile di Juelier, Fotografia, al 12° L'astronauta di Night, Tu mi piaci tanto di Saif, mentre al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è 081. Ci fermiamo a metà, tra poco scopriamo le prime 9 posizioni. Ascoltiamo prima una canzone che sta scalando le classifiche napoletane, come abbiamo visto, e italiane, Night, L'astronauta.
2: Un'altra storia finita, forse è la solita sfiga. Metti una story su Insta, io tiro fuori una spin.

0: mani di me, di questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui. Non c'è più niente.
1: Questo singolo è partito benissimo nelle piattaforme digitali di streaming e si è stabilizzato giorno dopo giorno. Era arrivato anche nel suo picco ad occupare il quarto posto nelle classifiche italiane dei brani più ascoltati appunto nelle piattaforme digitali di streaming. Abbiamo ascoltato L'Astronauta di Night, una canzone che contiene un sample non palese di più, quello della bellissima canzone di Noemi che si chiama Briciole. Night ha saputo costruire un ritornello molto bello e significativo intorno a una canzone che insomma già era molto conosciuta e molto apprezzata. Eravamo arrivati al decimo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, occupato da Emanuele con 081. Al nono posto c'è Per Sempre Sì di Saldavinci, che scende di ben 4 posizioni. Nonostante questo, insomma, sta andando sempre benissimo a Napoli e in Italia. All'ottavo posto sale Arcobaleno di Jolier e Anuel, una canzone che, ridendo e scherzando, zitta zitta sta sempre in top 50 anche in Italia. Al settimo posto c'è Labirinto di Luchè, al sesto Un'ora di Emanuele, al secondo Due Giorni di Fila di Jolier con Sfere Basta ed Anna. Al quarto posto Stelle, al terzo Canzone d'Amore, sempre di Jolier. Al secondo posto Via dei Mille, la grande hit di Dipinto, di cui parleremo anche dopo. E la prima posizione è occupata sempre da Ossessione di Samurai J, che ormai si fa sempre più difficile da superare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. E allora, per festeggiare quest'altro primo posto, l'ascoltiamo. Samurai J, Ossessione.

0: al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, come da un po' di settimane a questa parte. Abbiamo ascoltato la grande hit di Samurai J, Ossessione, una canzone che ha il superpotere di farci teletrasportare automaticamente in qualche lido, spiaggia, comunque al mare, con delle vibes estive. Non pensiamo troppo all'estate, ci inizieremo a pensare quando finisce il campionato, quando finisce la Serie A. Nel frattempo ci sono tante altre cose da dire e da fare, e anche tanti progetti in arrivo su Rai Radio Rev Napoli. A tal proposito vi invito nuovamente a seguire i nostri profili social per rimanere sempre aggiornati. Comunque passiamo alla seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ci sono diverse novità rispetto alla settimana scorsa, ad esempio rientra in classifica Tony Colombo con un paio di brani, tra cui c'è anche il suo singolo Fammi Parlà. Sale in classifica il brano di Josef e Susi Graziano, mentre scende di 4-5 posizioni Via dei Mille di Dipinto, che in Italia invece sta macinando dei numeri veramente altissimi. C'è tanto Dipinto, c'è tanto Frezza in questa seconda classifica, ad esempio c'è una rientry al nono posto che è la title track del loro joint album che hanno fatto, che si chiama appunto Scugnizzi per sempre. Ci sono Giuseppe Attanasio e Cristian al settimo posto, c'è Calionte featuring Peppe Soxia e Mivi con Nero su Bianco al sesto posto, c'è Tamo e Todio di Peppo Red con sempre Frezza e Dipinto al quinto, Gianni Fiorino al quarto, Le One con Berlusconi al terzo, DDM al secondo, mentre al primo posto c'è sempre Juelier con Puff Force, uno dei brani più atmosferici di Tutto è Possibile. E allora tra poco riassumiamo queste classifiche e le confrontiamo con quelle italiane. Nel frattempo, visto che l'abbiamo nominato tra le 15 e le 20 volte in queste prime due classifiche, lo ascoltiamo, Juelier 081.
1: Mi cut, poi mettendo per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto presidente con Victor Osimhen, sotto un mini gelere, per chi sta fa silenzio. Shhh, agire in nudo tra stadio, lindo tempo che adorino un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama gelere, mi chiama... Perché

e ovvero che a distanza di 3 mesi quasi dalla release di Tutto è Possibile, Juelier continua a dominare le classifiche napoletane con brani estratti da questo progetto e anche le classifiche italiane, ne parleremo tra pochi secondi. Prima riassumiamo un po' quello che abbiamo trovato in queste due classifiche della Top 20 Naples di questo giovedì. Nella prima delle due abbiamo trovato ovviamente tanto Juelier, c'è un grande successo a Napoli di Dipinto e della sua Via dei Mille che sta al secondo posto. Ci sono diverse canzoni che non sono sanremesi che sono rientrate in classifica, come Davvero Davvero di Artifive al 20°, Berlusconi di Rewan al 18°, c'è L'Astronauta di Night al 12°, e scendono pian piano un po' di canzoni sanremesi come Labirinto di Luca al 7°, Per Sempre Sì al 9°, Tu Mi Piaci Tanto di Saif all'11°, mentre nella seconda classifica abbiamo come sempre trovato tanta varietà musicale. Ci sono naturalmente tanti brani di Frezza e Dipinto che stanno vivendo un bellissimo momento nella scena musicale campana e italiana. E a proposito di Dipinto, finalmente parliamo del grande successo anche in Italia di Via dei Mille, perché in Italia questo brano sta al 5° posto. Dipinto credo sia il vero underdog della classifica italiana, perché è circondato da grandi canzoni di grandi artisti numericamente in Italia, cioè sta tra Juelier al 4° posto con Canzone d'Amore e Saldavinci al 6° posto con Per Sempre Sì. Se vogliamo essere precisi, dal 4° al 7° posto ci sono solo canzoni di artisti napoletani in Italia, e poi ovviamente al 1° posto c'è un altro brano di un artista da Mugnano di Napoli, il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, e cioè Ossessione di Samurai J. Ci sono diverse differenze tra classifiche napoletane e italiane, in particolar modo in Italia ci sono diversi brani internazionali, soprattutto di Bad Bunny e dai ritmi insomma latinoamericani, grazie anche alle vibe da Pasquetta che abbiamo avuto e primaverili in questa settimana, e ci sono anche diverse similitudini, in particolar modo la cosa più comune tra classifiche napoletane e italiane in questo momento è il grande successo di Emanuele, di Juelier, perché in Italia tra le prime 10 posizioni ci sono ben 2 canzoni di Juelier. E con questa chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Sono già quasi le 16, il che significa che è finita anche la puntata di oggi, giovedì 9 aprile, di Around Naples con Silvio Martino, un programma che vi tiene compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Mi raccomando, scaricate l'app RaiPlay Sound per ascoltare tutte le radio digitali e non della Rai e tutti i programmi e i podcast, appunto, che vengono caricati sulla piattaforma. Oggi abbiamo parlato di un bel po' di roba, della scena salernitana, di Rocco Hunt, di Capo Plaza. Abbiamo parlato di alcuni annunci che sono stati fatti dall'Urban Italiano, il nuovo album di Disgacia e il nuovo disco di Giuli, e poi abbiamo commentato altre release di domani, venerdì 10, che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Poi, come ogni giovedì, c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo scoperto le classifiche dei brani più ascoltati in generale a Napoli e dei brani di artisti napoletani o cantanti in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Abbiamo confrontato queste classifiche anche con quelle italiane. E allora Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Stick it, stick it, stick it, stick it, stick it.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

son poetico, un Dante Alighiero, fiero Spartiro e pago per tutti. Un altro giro alzata di due.

tanti soldini. Ancora uno spritzen con me lo spruzzo. Tocca cambiare a cormelluzzo. Mica la collo col collo di cazzo. Datemi il cesso altrimenti stramazzo.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai. Battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte, persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone. Un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore. Ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie onco-ematologiche e le malattie pediatriche rare. Perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata, un bambino che può tornare a sognare, una famiglia che può ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta e ciascuno di noi può fare, anzi, è chiamato a fare la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta, e questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo, però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Ma già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Locatelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, nella realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto a il motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi, continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? E siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR-T, quindi di quelle, diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce a dosare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi soprattutto ci sono due centri in Monza e anche il Bambino Gesù che adesso operano con le carticce, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che è importante, sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un momento di grande, un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi. Figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia e non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere? Delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Non importa quanto è importante impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western quando si è iniziato, e poi Mission e tutte le altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassimo musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestialisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere, si può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Beh, per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no? Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrenza con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraversi la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza. Abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori. Quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha donato i soldi. Questo sia chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi, perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? le orchestre di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto è ricavato. E noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa con i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato,
1: identificare
0: questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che trovi qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la faccia modestia a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che bello, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet Concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Beh, io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto il compagno di mia figlia è napoletano, quindi conosco bene Napoli.
0: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo, eh. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare, si adoperano per trovare soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra mission della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Basello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: Diretta Live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino.
2: Non ci stanno guerre fra me e te.

0: tra gli artisti più amati del nostro panorama musicale, capace di costruire negli anni un rapporto profondo con il suo pubblico, c'è di sicuro Gianni Fiorellino, che si prepara a vivere una delle serate più importanti della sua carriera. Infatti mercoledì 24 giugno sarà protagonista di un grande concerto nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Sarà un evento eccezionale che vedrà sul palco tanti ospiti e che si preannuncia ricco di emozioni, musica e soprattutto tante sorprese. È un piacere avere oggi qui con noi in collegamento telefonico Gianni Fiorellino. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio, che piacere sentirvi, grazie di cuore per questo spazio e insomma sono pronto alla tua telefonata, quindi a risponderti ad ogni domanda.
0: Perfetto, allora come dicevamo prima, il 24 giugno ti esibirai alla Reggia di Caserta. Hai detto che non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio evento. Dopo il Maradona e l'Arena Flegrea, cosa rappresenta per te questo posto, la Reggia di Caserta, un traguardo o un nuovo punto di partenza?
1: No, assolutamente, io credo che la Reggia sia, così come l'è stato per lo stadio, un ulteriore punto di partenza verso una nuova era, perché poi questi eventi segnano senza dubbio una esperienza nuova e quindi anche una nuova avventura dentro, no? Quindi qualcosa ti segnano, ti lasciano comunque un'esperienza e quindi da quell'esperienza un artista secondo me dovrebbe partire e continuare il suo percorso. Quindi vuole anche dire che insomma sempre non sentirsi mai arrivati, no?
0: Che
1: quindi,
0: bello.
1: Se no altrimenti sarebbero tutti arrivi e mai partenze.
0: È molto bello quello che dici, anche perché hai un pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni, e anche se comunque continui a essere giovanissimo, e quindi però avere anche la semplicità e l'umiltà di andare sempre avanti e non sentirti mai arrivato è qualcosa che forse dà quel quid in più anche ai tuoi progetti musicali.
1: Ma forse è proprio quello che ci dà la possibilità ancora di essere, di avere la passione giusta, capito, per portare avanti anche certi risultati, lavorare su certe idee, perché poi uno potrebbe anche scegliere in un periodo della vita di dedicarsi un po' di più magari, che ne so, alla famiglia, però insomma noi invece continuiamo a cercare sempre cose migliori e in qualche modo che ci possano insegnare delle nuove emozioni, no? delle nuove cose. La Reggia è sicuramente in Campania uno dei siti più importanti al mondo e quindi insomma noi ce la prendiamo così com'è.
0: È un luogo di storia, di bellezza, quindi veramente sì. Penso che sia la platea, cioè il teatro migliore al mondo dove poter svolgere un concerto.
1: Motivo per cui non l'ho limitato a un concerto normale di routine, ma insomma ho fatto in modo che condividessero il palco con me dei miei amici, dei grandi ospiti.
0: Infatti ci saranno importantissimi ospiti come Federico Zampaglione, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella.
1: E la stessa Maria Grazia Cucinotta che condurrà
0: che
1: la
0: sarà
1: serata.
0: La madrina.
1: Sì, no, più che una madrina sarà proprio una conduttrice. E quindi insomma io credo che l'evento si giochi nell'arco di 3 ore, quindi non è nella prima, nella seconda o nella terza parte che c'è la migliore parte, è tutto l'evento strutturato in modo che possa la gente che lo veda stare lì 3 ore e godersi un filo conduttore che è quello dei valori, della famiglia, dell'amore e quindi delle migliori cose che un essere umano ha dentro.

0: Il 24 giugno è anche il tuo onomastico, San Giovanni. È una coincidenza o c'è un valore simbolico in questa scelta?
1: No, è una coincidenza. C'erano un paio di date possibili in quel periodo e quindi ovviamente tra le due ho scelto il mio onomastico, anche perché così almeno mi passo veramente una serata diversa, anche all'insegna della familiarità e della ricorrenza. Poi considera che a cavallo con mezzanotte invece mio figlio festeggia i suoi primi 8 anni, e allora pure lì, che è nato il 25, anche là ci sarà un altro richiamo importante.
0: È così bello quindi condividere anche un progetto con un festeggiamento con gli amici professionisti che stimano di più il tuo percorso e con tutto il tuo pubblico che verrà ad applaudirti numerosissimo.
1: Speriamo bene, ma sicuramente ci sarà tutto il calore che ho sempre avuto.
0: In un'epoca, secondo te, dominata dai social, dalla velocità, che valore ha ancora il contatto diretto con il pubblico durante il concerto? Qual è le emozioni che ti danno?
1: I live sono fondamentali per continuare il rapporto tra artista e fan, altrimenti veramente ci si riduce dietro a un telefonino, insomma, a trasmettersi le cose ma a non viverle, no? E quindi il live è fondamentale. Per questo io do sempre dei messaggi attraverso le serate, perché è giusto che poi la gente torni a casa con qualcosa sulla pelle, e quindi quello si è sempre creato, si creerà sicuramente anche alla Reggia, forse in modo ancora più forte, perché l'atmosfera, l'ambiente lo permette.
0: Hai parlato anche di arrangiamenti inediti per questo live, di una produzione speciale. Quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere?
1: Anche in questo momento che mi sono fermato per fare l'intervista con te, io di là c'ho tutti i musicisti in studio e stiamo suonando, insomma, stiamo provando i pezzi fino a dopodomani, giorno in cui invece inizieremo poi ad andare in un'altra struttura con i fonici, con i preallestimenti, e poi il 23 alla Reggia la sera della prova generale, insomma. Questa è l'ultima parte, che è quella che tocca a me, ma fino a qui è un percorso che dura molti mesi, insomma, fatto di organizzazioni, di promozione in modo particolare, anche perché, ti ripeto, avendo inteso questo progetto come un evento, ho cercato di promuoverlo continuamente, perché era giusto così, insomma. No, non è una data messa per fare una data, capito? C'ha tutt'altro dentro, il motivo per cui ci abbiamo veramente lavorato tanto.
0: Che bello. Molti artisti inseguono di solito le mode, invece tu hai sempre mantenuto una forte identità. Quanto è importante per te restare fedeli a se stessi?
1: Ma io credo che l'artista nel tempo si debba modificare un po', si debba cambiare, più che altro adattare pure alle mode che cambiano, no? Però deve custodire sempre la tradizione sua, la radice, la prima radice, che quella non va persa, perché sono i messaggi che manda quell'artista da quando è nato. Poi a volte vedo dei cantanti che dal pop passano a tutt'altro, ma io penso che sia un errore, perché si può trovare un mashup tra quello che sei e quello che potresti essere sicuramente, però cambiarsi radicalmente, uno, è un rischio, perché perdi tutti quelli che ti hanno, potresti perdere tutti quelli che ti hanno seguito fino a quel momento là, no? Per quella ragione o per quel tipo di musicalità, e poi hai il rischio che non possa piacere diversamente. Ma non è una cosa facile fare l'artista, cioè è una cosa difficilissima, credo che sia tra i lavori più difficili al mondo per questa ragione, perché prima di comporre, prima di parlare di musica, devi parlare di tutt'altro.
0: Tu di solito quando componi, quando scrivi, tu scrivi anche testi, scrivi testi per te, scrivi testi per tanti altri artisti. Come lavori di solito? Quando è che ti senti proprio questa scintilla dell'ispirazione?
1: No, ma io non c'ho un momento per scrivere i testi o le musiche. I testi, i pezzi nascono improvvisamente, oppure quando sei sotto la programmazione di un disco, e quindi lì, o di un singolo, lì è normale, entri nella palla in quel momento, in quel periodo, e quindi scrivi continuamente. Ad esempio adesso non sono lontano dalla composizione, dalla scrittura, sono un po' di mesi che non scrivo niente, perché ho tutt'altre cose, ci sono molti live, seguo altre situazioni, quindi non sto facendo lavoro di produzione in disco, però in studio, però a breve, che dovrò chiudere il prossimo disco, e invece inizierà questo progetto, penso in estate, inizierò a mettermi sotto e a scrivere le cose.
0: Certo, ci vogliono momenti di calma per un attimo fermarsi e poter pensare.
1: No, sono obiettivi, non è calma, è una questione di obiettivi. Adesso c'era la Reggia, poi dal 25 continuiamo con i concerti, con i live, però poi si penserà ai nuovi progetti e tra questi ci sarà il disco. Quindi scriverlo, poi produrlo, arrangiarlo e pian piano puoi fare il piano per farlo uscire e capire la promozione, le solite insomma cose,
0: la solita trafila,
1: un altro anno di lavoro,
0: esatto, insomma. E noi ti aspetteremo qui a Diretta Live per poterlo presentare.
1: Sarà un piacere tornare.
0: Hai detto la Reggia di Caserta è anche il simbolo proprio della bellezza italiana e del sud. Che rapporto hai con la tua terra e anche l'essere napoletano quanto ha influenzato il tuo percorso artistico?
1: Il rapporto con la mia terra è molto insomma ben definito, è chiaro a tutti, insomma io sicuramente sono nato in un posto meraviglioso che è, insomma, è la Campania, no? Poi tutti, spesso per la Campania, quando si parla di napoletani si immagina la Campania e viceversa, perché insomma il napoletano è un timbro un po' più evidente rispetto alla musica, a certe culture, a certe bellezze che se ne trovano in quantità elevate rispetto ad altre città della Campania, però pure Caserta, vedi, nel caso della Reggia c'ha insomma un dono che è meraviglioso, c'ha Caserta Vecchia, c'ha il corso di Caserta, è bellissimo, quindi io sono molto legato alla Campania, proprio alla terra campana, e credo che questo lo si capisca e lo si percepisca spesso e forte attraverso i miei pezzi.

0: Se dovessi in qualche modo descrivere in poche parole e raccontare il concerto che ci sarà il 24 giugno, cosa diresti?
1: Ma è un, io non lo chiamo concerto, lo chiamo evento.
0: Evento, hai ragione.
1: E già quello ti racconta molto, perché è un evento, ti dice che è un fatto diverso da un concerto solito. Poi i concerti non sono mai soliti, perché li fai sempre assieme alla gente di quella sera, no? I concerti non li fai mai da solo, li fai con gli altri, che sono le persone che ti vengono a vedere. Quindi è l'energia che ti arriva dal pubblico che restituisci un'altra volta. Però questo in modo particolare, insomma, ma tu immagina che ci sono, a parte musicisti sul palco, abbiamo 24 ballerini, ospiti, presentatrice, teniamo una struttura, insomma, di tutto rispetto, c'è un palco che è veramente mozzafiato. Allora a quel punto tu capisci che non è il solito concerto, quindi ecco, direi che quella alla Reggia di Caserta non è il solito concerto.
0: Quanto conta condividere un progetto così importante, un evento così importante con amici e professionisti?
1: Ma con i professionisti è fondamentale, perché non puoi farne a meno, cioè non puoi circondarti di persone che non siano molto preparate, pure perché la macchina è complicata da gestire, parti tecniche devono essere tutte quante qualificate, avere una certa velocità, rapidità nelle cose. Con gli amici sì, pure, anche se voglio dire l'amico ti può dare un conforto nel momento in cui ne hai bisogno, può comprarsi il biglietto, ti può chiedere l'accredito, può stare con te, ma fondamentalmente non scrive nulla, non fa nulla per lo spettacolo, quindi quello è meno importante delle parti tecniche, perché poi credo che per essere impeccabili sia fondamentale che la gente lavori in certo modo.
0: Quando canterai il 24 l'ultima canzone, quando le luci si spegneranno, la musica finirà, qual è il messaggio che vorresti che il tuo pubblico si portasse a casa?
1: Allora, io ho due monologhi, uno all'inizio e uno alla fine di questo show, e quei due monologhi raccontano tutto, sono un filo conduttore che si spezza poi con la musica. È un A e un B, ma in realtà se li metti assieme è continuativo. In quei due monologhi c'è tutto il messaggio che vorrò lasciare quella sera alla gente.
0: Che emozione stai vivendo nell'avvicinarti proprio a questa data?
1: No, adesso non sono per niente emozionato, adesso sono concentrato sulla musica, sto suonando, sto mettendo a punto tutte le cose, i pezzi, stiamo provando, quindi per me adesso è una fase tecnica acuta. Poi le emozioni, diciamo, la notte del 23 e inizio 24, quello è il periodo in cui tratterrò un po' le emozioni, poi la sera andrò avanti per la mia strada.
0: Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?
1: La prima volta che sono salito sul palco, hai voglia, tenevo 11 anni più o meno, era in una scuola, un teatrino di una scuola che frequentavo io, poi le elementari a Giugliano, dove ho vissuto. Avevamo un gruppo con mio padre e altri elementi, mio padre suonava la chitarra, io le tastiere, facevamo questo spettacolo. Insomma, io avevo veramente pochi anni, 10 anni, una roba del genere.
0: Ti saresti mai immaginato di fare tanta strada e un giorno di suonare alla Reggia di Caserta?
1: No, ti dico la verità, così come allo stadio, la stessa cosa. Non avrei mai immaginato di poter aprire questi due portoni immensi. Però ci sono riuscito e quindi, insomma, ne vado fiero e custodisco gioiosamente queste due grandi esperienze. La seconda ancora da provare, ma insomma, in linea di massima, credo che sarà tutta positiva.
0: Ultima domanda, qual è il sogno che è ancora nel cassetto, che non è ancora realizzato?
1: Ma sogni nel cassetto io ne ho tanti, però a questo punto ti dico che la cosa più importante, fondamentale, è quella di portare avanti questo tenore di vita anche artistico, umano, professionale, insomma tutto un miscuglio così com'è adesso. La mia vita vorrei che non cambiasse più, quello è il sogno del cassetto, perché è cambiata un sacco di volte, ho avuto un sacco di incidenti, insomma, che ho raccontato più apertamente attraverso un docufilm che sta su Prime, nel mio libro, insomma, quindi molte persone conoscono di queste problematiche che poi attraverso la musica ho vissuto, e basta, adesso diciamo il sogno è quello che la mia vita magari non ricambiasse un'altra volta e rimanesse così come sta, perché ma basta e mi avanza.
0: Se dovessi lanciare un messaggio a tutti i tuoi ascoltatori per invitarli il 24 giugno alla Reggia di Caserta?
1: Allora, voi provate, chi non è mai venuto al mio spettacolo, potrebbe provare a venirci questa volta. Ci sono ancora pochissimissimi biglietti residui, ma poca roba, però insomma si potrebbe provare a venire per chi non è ancora venuto mai, e poi magari giudicare dopo che avete guardato e ascoltato uno spettacolo del genere. E magari sai, c'è sempre lo scettico che dice sì, ma che ci andiamo a fare, ma no, ma là, tu vieni, non ti preoccupare, passi la serata, intanto vieni alla Regia di Casetta, che non è un fatto che può succedere tutti i giorni, anche se è aperta a tutto il mondo per le visite, però una notte del genere io sinceramente con curiosità la passerei, per quelli che non sono mai stati. A quelli che invece già mi conoscono e che hanno preso il biglietto e che non vedono l'ora di vedermi là, insomma, rinnovo sicuramente la stessa passione che ho messo negli altri show, e spero che, insomma, che porteranno a casa delle emozioni straordinarie che sono le stesse che vorrò mandare io quella sera.
0: E noi ti ringraziamo per tutto. Grazie l'impegno che stai profondendo in questa preparazione, in questo grandissimo evento, e ti ringraziamo di essere riuscito a ritagliare un po' di tempo anche per noi e per i nostri ascoltatori di Diretta Live. Ti auguriamo il massimo e non ci resta che dare appuntamento a tutti il 24 giugno per vivere insieme una serata che si preannuncia davvero speciale. Ti auguriamo di goderti ogni istante di questo bellissimo traguardo.
1: Ci vediamo presto, grazie per lo spazio.
0: Grazie a te, a presto, a buona musica. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

farà che la casa. Sto sempre chiuso, non esco mai, muovendo non vena. Schiari giorni e piglie suoni, se fa scura e sto scetato, sente voce lontana.

Oggi è un po' così, cioè ti spiego va come un magone che è salito, salito su quel vagone. A pensare che per dartelo perdi ogni valore, fino a quando tutta cosa va buona. E poi un'occhia a colazione a pranzo, veleno ai teriyaki. Magari non si cena e finiamo pure ubriachi. Non è tanto chi c'era, ma quello che siamo stati. Oh, vieni da me, faccio due spagli.

E lascia un retrogusto acido. Che mi è passato l'appetito, non ho mai niente nel frigo, ma mi dico niente panico. Anche se uno di quei giorni in cui fai pugni con ramo.

0: Granati, sti vagarelli,
1: perché non mi chiamate giù? E fate i soldi, si carico con una casa rombo mousse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di giù? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti.

0: mi conosci davvero. Cerca di non sparire da me. Solo con te sono sincero. Mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.
1: Io di le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: RAI Radio Live Napoli.

passata frannasia, insofferenta, vive smaniosa, paloma povula.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato di e con Gianluca Polverari.

Ben trovati, benvenuti, eccoci qui con un nuovo appuntamento di Napoli Underground, è la puntata numero 26 della seconda stagione, qui su Rai Radio Live Napoli. Io sono Gianluca Polverari, insieme per una bella ora, in diretta il lunedì dalle ore 21 alle 22 e in replica il giovedì sempre al medesimo orario. Chiaramente c'è anche il podcast, trovate tutte le puntate di Napoli Underground sulla sezione proprio podcast del nostro sito Rai Radio Live Napoli all'interno del grande portale di Rai Play Sound. Oggi puntata che presenterà alcune novità discografiche fresche di stampa e poi anche una bella intervista con un bravo cantautore partenopeo. Lui si chiama Edoardo De Felice, è uscito con il suo album In ogni giorno vissuto. Se vi piace un po' il cantautorato italiano ispirato un po' alla fine degli anni 70, primi 80, potreste trovare molto intrigante la proposta del, ripeto, nostro ospite odierno. Mi potete contattare attraverso i canali social, Instagram e Facebook di Rai Radio Live Napoli e anche i miei personali, Gianluca Polverari. Bene, allora io direi subito di iniziare con il primo brano. Lei è Nziria, artista diciamo nata a Ravenna ma di origine partenopea, tant'è vero che canta proprio in napoletano. Lei si è distinta con un esordio ormai di 3 anni fa, dove l'elettronica si commissionava proprio a un cantato molto sentito, melodico e drammatico, su basi però anche dubstep, e ora ritorna con un nuovo singolo in attesa dell'album. L'album si chiamerà Sisma, sarà pubblicato il 26 giugno. Lei si ispira un po' a Baria, alla Chelela, ma anche a cose un po' più commerciali tipo Gigi D'Agostino, almeno dice così, Tullia Benedicta, perché questo è il vero nome di Nziria. E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare con un brano che è proprio quello che anticipa il suo secondo disco, si intitola Angelico per Nziria, primo brano per quest'oggi nella scaletta di Napoli Underground.

C'è chi l'ha paragonata a una versione al femminile di Liberato. Ebbene sì, quindi lei è Nziria, un'artista che piace, ha una proposta musicale decisamente valida e quindi assolutamente consigliato l'ascolto di questa musicista, una musicista che adesso uscirà dal 26 giugno con il suo nuovo album, un disco decisamente contaminato da varie strutture elettroniche, quelle che possono essere dubstep ma anche un pochino più commerciali nell'ambito di una certa techno house. Bene, da lei ha invece una formazione napoletana che è uscita proprio con il suo album di recente, uno dei nomi più celebri appunto usciti dalla città partenopea. In realtà loro sono di base a Berlino, ma poi hanno anche la loro ulteriore base operativa a Napoli, anche perché si circondano poi di tanti musicisti che sono di area campana. E tra l'altro qualche settimana fa abbiamo fatto un approfondimento proprio sulle varie realtà, sui vari musicisti e i loro vari progetti che ruotano intorno a Inu Genea. Sì, perché sto parlando di loro e del disco appena uscito, People of the Moon, un disco che ricalca un po' per sommi capi le atmosfere un pochino più mediterranee del precedente disco Bar Mediterraneo. Sì, perché il primo album di Nu Genea, quando si chiamavano Nu Guinea, aveva proprio un'impalcatura che si basava sul suono della Napoli di fine 70 primi 80 di Tullio d'Episcopo, ecco, Pino Daniele, ma anche Tony Esposito e artisti simili. Ora invece la band, già dal secondo disco, ha aperto le sue sonorità anche a contaminazioni più world, soprattutto dal mondo africano, in questo caso anche dal mondo brasiliano. Ci sono elementi di bossa nova nel nuovo disco People of the Moon, tra l'altro lavoro ricco di ospiti, c'è per esempio il cantautore Tom Misch, c'è Maria José Hiergo, c'è la Fabiana Martone, che insomma già aveva partecipato nel primo disco del gruppo, c'è l'artista libanese Celina Tic, spero di dirlo bene, e c'è anche un percussionista brasiliano quale Gabriel Prado. E allora è anche un disco dove si canta in più lingue, perché troviamo l'arabo, lo spagnolo, l'inglese, il portoghese e chiaramente il napoletano, come in questa Ma tu che buo. Loro sono in Nu Genea.

Ma tu che vuoi, questa la canzone dei Nu Genea che oggi ho scelto da People of the Moon, il loro nuovo album. Beh, i Nu Genea sono ormai un gruppo affermato a livello internazionale, come già ho avuto modo di dire. I loro dischi, almeno quelli precedenti, li ho visti veramente in varie parti, almeno d'Europa, ed è una band sicuramente dal respiro internazionale. Personalmente rimango molto legato ancora al primo lavoro, a Nuova Napoli, dove c'era appunto quella sonorità molto più, ecco, radicata sul territorio e soprattutto sulla sua storia di fine 70, primi 80. Adesso la band si muove idealmente proprio partendo dal porto di Napoli verso il Mediterraneo, andando in Africa, poi facendo un bel giro arrivando fino in Brasile, quindi contaminando i suoni in questo modo. Tra i musicisti che sono coinvolti all'interno della band dei Nu Genea c'è anche Pietro Sant'Angelo, che abbiamo già ascoltato una settimana fa con il suo progetto PS5, ma due settimane fa abbiamo pescato qualcosa dal suo vecchio lavoro. Ora uscirà con un nuovo EP il 25 di maggio. PS5 sta per Pietro Sant'Angelo Quintet, e qui troviamo elementi di musica world, jazz, percussioni. Lui tra l'altro suona non solo con i Nu Genea e con questo progetto, ma in passato anche con gli Slivovitz, con i Fitness Forever, con Bassolino, insomma un musicista poliedrico e più che mai impegnato. E allora, ripeto, questo nuovo EP uscirà il 25 maggio, noi ascoltiamo un'anticipazione con la traccia dal titolo Pirrica, PS5, ossia Pietro Sant'Angelo Quintet.

Oh, bene, questo è un brano che si intitola Pirrica dall'album, o meglio dall'EP che uscirà il 25 di maggio, intitolato Baccanali per il Pietro Sant'Angelo Quintet, IPS5. Quindi, tre brani, tre novità, da prima Anziria, il singolo che anticipa il suo secondo album che sarà pubblicato il 26 giugno, poi Nugenea, invece People of the Moon uscito di recente, e poi Baccanali e Pio il 25 maggio, e questo era un brano che ci è stato permesso di essere suonato così, come una sorta di anticipazione. Invece è uscito il 17 di aprile questo nuovo lavoro di Edoardo De Felice. L'album si intitola In ogni giorno vissuto. Lui è un cantautore che pubblica per l'etichetta di Nando Misuraca la Suono Libero Music, un cantautore che, come dice anche il comunicato stampa stesso, e che posso confermare, ecco, si ispira molto a cantautori italiani degli anni di fine 70, primi 80, soprattutto a certe strutture vicine a Lucio Battisti, a Lucio Dalla, ma soprattutto a Enzo Carella, che è un cantautore ritornato in auge per fortuna negli ultimi anni, caduto nel dimenticatoio per tanto tempo, invece poi tutti i suoi dischi sono stati ristampati ed è oggetto di grande revival. Edoardo De Felice, quindi, lo avremo tra poco ospite per raccontare di questo suo disco e della sua carriera. Intanto ci ascoltiamo una canzone che prende il titolo di Amore Unilaterale. Lui è Edoardo De Felice e tra poco con noi al telefono.

0: amore unilaterale per quel che riguarda il nostro ospite odierno. Lui si chiama Eduardo De Felice, classe 1981, appunto da Napoli, ed è con noi qui su Napoli Underground. Ciao Eduardo, ci sei?
1: Ciao Gianluca, buonasera a tutti.
0: Buonasera, benvenuto e bentrovato. Allora, è uscito questo tuo disco, diciamo, a metà aprile, il 17, per la Suono Libero Music. È il tuo quarto album, insomma, se la cronaca è giusta, è così, confermi?
1: Sì, sì, confermo, è il quarto album.
0: Quarto album che è insomma un bel capitolo di cantautorato, bello nelle parole ma anche bello nei suoni. Come dicevo, ci sono alcuni riferimenti, questa è una mia impressione, è confermato anche da quello che è il comunicato stampa che accompagna il disco, dove viene tirato in ballo da una parte Lucio Battisti, dall'altra Enzo Carella, che è appunto un cantautore che per fortuna è rivalutato negli ultimi anni, ma insomma poi c'è anche il tuo tocco assolutamente personale. E allora parliamo intanto, partendo dalla realtà più contemporanea, questo In ogni giorno vissuto, questo titolo, ecco, quasi un pensiero a vivere con intensità il quotidiano. Spesso il tempo ci sfugge via, soprattutto più si cresce in età e più il tempo sembra scappare, quindi magari è fondamentale viversi bene minuto per minuto. Ma tu cosa invece volevi intendere con questo titolo?
1: Allora, prima di tutto sì, sono d'accordo con te assolutamente, con ciò che hai detto. E quello che volevo intendere, diciamo che il titolo è nato per un motivo particolare, ovvero c'è un brano all'interno del disco che si chiama proprio così, In ogni giorno vissuto, che parla poi tra l'altro di una storia d'amore tra due persone. Però questo titolo, a un certo punto ho cominciato a vederlo proprio giusto per quest'album, perché in ogni giorno vissuto appunto non è soltanto la storia d'amore che continua e si alimenta in ogni giorno, ma è anche appunto questo disco che nasce da molto lontano ed è un po' insomma tutto quello che c'è dentro, tutto quello che sono, anche tutta la mia esperienza che ho acquisito nel corso degli anni, c'è molto di me in questo disco assolutamente. E quindi mi piaceva questa idea di richiamare questo titolo e quindi di chiamarlo In ogni giorno vissuto.
0: Assolutamente, anche perché ecco, la tua carriera nasce già dalla metà degli anni 2000, insomma almeno hai iniziato in quel periodo lì. Nel 2004, ecco, un tuo brano è stato selezionato anche qui a Mamma Rai, quando c'era una trasmissione che si chiamava Demo, che dava spazio proprio a tante realtà underground e indipendenti italiane, che era condotta appunto da Renato Marengo e Michel Pergolani. Poi insomma nel 2014 è arrivato il tuo primo EP e poi i due album del 2018 e il 2020, che sono stati prodotti insomma anche qui da un musicista molto esperto che è Newt. Poi c'è nel 2024 Ai confini dei sogni, prodotto da Alessandro Innaro, e poi si arriva a questo nuovo capitolo dove ecco anche le sonorità, come abbiamo ascoltato in questo brano, si hanno il pop ma anche del funk al loro interno, stile che è molto presente in tante produzioni, quello del funk che vengono da Napoli. Ne abbiamo avuto anche un assaggio prima nella scaletta che ho suonato.
1: Sì, sì, sì, no, sono assolutamente d'accordo. E anche perché sono molto battistiano io, sono nato proprio con i dischi di Battisti. Uh-huh. Diciamo che da Battisti nel corso degli anni della mia produzione ho cercato sempre di attingere qualcosa, anche perché Battisti è poliedrico, se vogliamo, da questo punto di vista, perché ogni suo album era diverso dall'altro. Quindi è riuscito a fare pop, funk, rock, è riuscito a fare veramente a viaggiare in ogni stile. E diciamo che in questo periodo ero molto fissato, se vogliamo così dire, con certi tipi di sonorità, che sono quelle sonorità che poi vengono un po' dalla metà degli anni 70, ovvero ad esempio quelle di il contrabbasso, la batteria, eccetera, ad esempio, come album. Sì. E mi piaceva appunto dare questo groove, se vogliamo, a determinati brani che, devo dire la verità, già quando nacquero tanti e tanti anni fa avevano al loro interno questo potenziale, solo che adesso appunto, come ti dicevo prima, con l'esperienza acquisita sono riuscito a tirare fuori proprio quell'anima funk che avevo in mente. Poi naturalmente io nasco con i dischi di Battisti, ma non so se dire essendo napoletano o meno, però comunque amo Pino Daniele,
0: certo.
1: Per dire, e quindi
0: un altro che del fan.

0: Ed è un disco che ha dei momenti sicuramente molto ritmati, poi c'è anche qualche ballata, qualche passaggio più riflessivo, ed è un lavoro che ha coinvolto anche svariati musicisti. Allora ecco, chi è che ha prodotto l'album e chi è che ti ha accompagnato?
1: Allora, l'album l'ho prodotto io, mi sono cimentato per la prima volta nelle vesti di produttore.
0: Quindi hai un po'
1: Dopo.
0: allungato l'occhio nei dischi precedenti per vedere come si faceva e poi adesso hai sperimentato tu.
1: Sì, assolutamente. Ma infatti ti dico, questi brani appartengono veramente al passato, nel senso ti parlo di quasi 20 anni fa, sono i miei primi brani scritti, però sono quei brani che poi ho lasciato, ho messo via nel cassetto e li ho lasciati lì. Poi ho affrontato altre produzioni, sono andato avanti, ho fatto tante altre cose, appunto ad esempio con Newt e con Innaro. Dopodiché, dopo tanti anni, ho deciso di riprenderli quei brani e ho pensato che fosse arrivato il momento giusto per tirarli fuori. Forse anche maturando io, grazie alle esperienze appunto che ho avuto, anche perché io sono uno curiosissimo, quindi anche quando ad esempio c'è stato Claudio Newt a produrmi il disco, io stavo lì attaccato a lui a cercare di capire un po'
0: No,
1: tutte
0: certo,
1: le,
0: sì.
1: sì, tutte le varie cose, come funzionava, ma anche con Alessandro Innaro la stessa cosa. Quindi sì, ho preso molto da loro e a un certo punto ho detto devo cercare di, voglio farlo io, voglio cimentarmi nella veste di produttore arrangiatore, voglio provare a farlo io perché anche se loro mi hanno dato tanto, sono anche andato io nella loro direzione ogni volta e quindi abbiamo creato
0: Quindi
1: questa bella cosa, però che era comunque un connubio fra due mentalità, insomma se vogliamo diverse, ma non per questo opposte, assolutamente.
0: qualche
1: Invece adesso,
0: compromesso, come si dice.
1: sì, qualche compromesso c'è sempre, ma è naturale che ci sia, ma è anche bello che ci sia perché poi appunto ci sono queste influenze, questa contaminazione, io volevo proprio che fosse così, quindi. È andato sempre tutto bene, fortunatamente. Però stavolta no, sentivo che questo era un discorso mio personale e quindi dovevo metterci del mio. Naturalmente, appunto, è stato anche grazie ai musicisti che hanno suonato in questo disco che poi è venuto fuori questo tipo di risultato, perché le idee sì sono mie, ma le idee poi bisogna metterle in pratica. E le puoi mettere in pratica soltanto con una squadra di musicisti veramente di un certo livello. E in questo caso voglio dire ringrazio tantissimo chi ha suonato nel disco, se posso
0: Eh
1: citarli,
0: sì, assolutamente.
1: abbiamo Roberto Porzio alle tastiere, Roberto che tra l'altro mi accompagna dal mio primo disco, quindi è una conoscenza di oltre 10 anni. Poi abbiamo Salvatore Rainone alla batteria, Vincenzo Lamagna al basso, Alessandro Morlando alla chitarra e poi Michele Signore che ha curato l'arrangiamento degli archi. Oltre poi a Carlo Di Gennaro che non solo ha registrato, cioè abbiamo registrato da lui nel suo studio al Camer Music, ma oltre a occuparsi della registrazione si è occupato pure delle percussioni. Poi c'è uno special guest perché in qualche brano del disco c'è anche il sassofono e abbiamo Paolo Ricastro al sassofono e tutto questo è stato missato da Giuseppe Innaro, il fratello di Alessandro. Col quale c'è un rapporto di amicizia ormai da tantissimi anni ed è colui che ha collaborato con me pure ai dischi precedenti, perché sai, quando ti trovi poi con una persona, senti il suo modo di lavorare, quel suono, quella sensibilità e poi si crea una certa sintonia, una certa amicizia, cerchi di portare avanti sempre questo lavoro pure per le prossime, per quello che viene, insomma. E poi c'è Giovanni Roma che ha masterizzato il tutto. Mi premeva citarli tutti quanti e ringraziarli perché appunto sì, ho fatto il produttore, ma è stato sicuramente frutto di un lavoro di squadra.
0: Allora, ci andiamo ad ascoltare un altro estratto dal disco. Come stai? Eccolo qui, lui è Edoardo De Felice.

0: Edoardo De Felice, come stai dall'album che stiamo presentando oggi, In ogni giorno vissuto, proprio con l'artista stesso che abbiamo al telefono? E beh, c'è un bel lavoro proprio anche negli arrangiamenti. Quanto ci avete lavorato sopra? Quanto hai lavorato sopra per essere soddisfatto del risultato?
1: Guarda, per come sono io performamenti, sono uno molto... cioè, che non sono mai soddisfatto appieno di tutte le cose che faccio, sono molto puntiglioso, però devo dire in questo caso sono davvero molto soddisfatto. E ci ho lavorato abbastanza, perché è vero che le ho riprese dopo anni, però sai, nel corso degli anni avevo sempre qualche intuizione, qualcosa che poi mi segnavo e lasciavo lì. Questo brano, insomma, nasce più o meno già così, però poi appunto, come ti dicevo prima, l'esperienza che poi ho acquisito nel corso degli anni mi ha permesso poi di andare proprio nella direzione in cui volevo. E niente, se vogliamo, qui si sentono molto gli ascolti che vanno un po' da Dalla, se vogliamo, a Enzo Carella, ma soprattutto nel modo di intendere il ritmo e gli spazi del brano, certo. diciamo così.
0: Anche una cadenza nel cantato in certi passaggi, non nella tonalità ma nell'uso della metrica quasi, insomma.
1: Sì, assolutamente. E come stai? Appunto, il brano di cui parlavi prima, quello che fu selezionato all'epoca per la trasmissione Demo Rai. Sì, è proprio questo qua. Solo che naturalmente adesso lo stiamo sentendo in una veste completamente diversa rispetto a quella di 20 anni fa.
0: Certo.
1: Perché l'ho cambiato nella struttura, anche perché prima ad esempio aveva 3 ritornelli, c'era un altro tipo di intermezzo musicale, ho cambiato davvero tutto. E ho cambiato anche una parte del testo, perché poi dopo 20 anni ti accorgi pure che certe frasi, certe cose sono un po' acerbe.
0: Chiaro.
1: E quindi le sostituisci e niente, quindi comunque è venuta fuori una versione diversa rispetto a quella di 20 anni fa, però è proprio questo il brano, quindi l'anima del brano è quella, c'è poco da fare, quindi si percepisce ancora.
0: Ma i tuoi vecchi lavori suonavano in questo modo proprio a livello di sound o erano un pochino diversi?
1: No, erano completamente diversi. erano diversi. E ho detto questo, qui abbiamo raggiunto veramente finalmente ciò che volevo, ciò che avevo in testa e che sono riuscito poi a realizzare, perché molto spesso c'hai in testa un qualcosa ma non riesci poi nell'atto pratico a realizzarlo, e in questo caso devo dire che ci sono andato vicinissimo, quindi sono soddisfatto.
0: Oh, e poi questo disco segna anche la tua collaborazione con la Suono Libero Music di appunto Nando Misuraca, che appunto oltre a pubblicare in digitale pubblica anche in vinile questo disco, no?
1: Sì, diciamo che pensavamo che fosse la cosa migliore per questo tipo di disco, pubblicarlo anche in vinile, ed è stata una cosa bellissima, devo dire la verità, perché io poi da bambino, giocando con i vinili, con i primi vinili, ho sempre sognato in un certo modo di registrare su un vinile, perché secondo me, per me è nato appunto con i vinili, era quello il massimo, cioè stampando su un vinile, ecco qui dici, ecco qui sono davvero un cantautore, un musicista, cioè diverso rispetto, che ne so, alla musicassetta o al CD, perché bene o male comunque ci si può registrare sopra anche in casa, il vinile no, è una cosa un po' più solenne, se vogliamo. E niente, secondo me insomma questo era il formato più giusto proprio per questo tipo di disco, che appunto affaccia nelle sonorità degli anni 70 e 80, pur rimanendo comunque moderno, però i richiami sono quelli,
0: sono
1: evidenti, sì, assolutamente.
0: E tra l'altro il disco consente anche di avere una bella copertina, in questo caso sono state utilizzate delle fotografie artistiche proprio di Aldo De Felice, che ha pescato un po' da una sua collezione che risale agli anni 80 anche in questo caso.
1: Sì, è stato voluto. Aldo De Felice, che tra l'altro è mio padre,
0: ecco.
1: Che è fotografo.
0: Quindi, perfetto.
1: lui è fotografo e niente, sì, queste erano delle diapositive degli anni 80, dei primi anni 80, che sono state scattate a Santa Clara dei Goti, che è un luogo al quale sono molto legato, tra l'altro, dove ci ho vissuto gran parte della mia infanzia e adolescenza. Come seconda casa che avevamo insomma in campagna e niente, ci stavano tutte queste diapositive che comunque hanno sempre fatto parte un po' del mio immaginario, sai, quelle foto che ti trovi davanti sempre insomma, e quindi siccome appunto il vinile lo consideravo un qualcosa di solenne, quindi dove anche una copertina deve avere un valore artistico in ogni caso, anche per il suo formato 30x30, quindi bello grande. E ho scelto quindi, in accordo con mio padre, di utilizzare due delle sue foto. E tra l'altro questa appunto è una foto che dove c'è una scarpa appesa, che secondo me dava proprio l'idea appunto anche del titolo, se vogliamo, In ogni giorno vissuto, che poi appunto non è tanto il tempo che è passato, ma il tempo che è stato vissuto.
0: Certo.
1: in questo caso.
0: Oh, e a proposito di vivere, quando ti si potrà vedere dal vivo prossimamente? E se ci sono delle date da annunciare?
1: Sì, assolutamente. Allora, quelle prossime, proprio questo weekend saremo a Bologna, nel corso della fiera di Eufonica, e presenteremo il disco. Dopodiché il 6 giugno lo presenterò a Sorrento. E insomma, siamo addirittura ad arrivo pure per un'altra cosa, una bella sorpresa per fine agosto, dove non posso ancora sbilanciarmi, non posso ancora dire, perché non è ancora ufficiale. Però naturalmente chi mi segue mi può seguire sui vari social, appena sarà ufficiale lo comunicherò. Quindi insomma un po' di cose per vederci in giro ci sono.
0: Tra l'altro vedo che tu hai presentato questo disco il 14 marzo, hai fatto un'anteprima di ascolto a Napoli Vinile 2026 presso lo stand di Stereo Classic, che è un punto storico di riferimento per gli appassionati di musica hi-fi, che si trova appunto al Vomero. Quindi ecco, quello che voglio dire, è un disco che suona bene, questo qui che è stato pubblicato, quindi un vinile che insomma anche gli appassionati di alta fedeltà si potranno gustare.
1: Sì, assolutamente, ma devo dire che i complimenti più belli appunto li ho ricevuti lì, ad esempio il proprietario di Stereo Classic, Alfonso Paesano, è un grande appassionato di musica, di musica, di hi-fi, di vinili, c'ha una storia da raccontare bellissima, che veramente è ampia. E il fatto che lui abbia ascoltato questi brani, gli siano piaciuti tanto, al punto da proporsi poi per fare tutto quello che poi abbiamo fatto, è stato motivo di grande soddisfazione, perché poi Alfonso è una persona veramente che fa le cose con passione, quindi sono molto contento e soddisfatto di questa cosa. Siamo stati lì appunto a Ledellandia a fare questa prima presentazione, se vogliamo un'anteprima, appunto un ascolto su vinile, e devo dire che è andato molto bene e sono molto contento di questa cosa. Poi il 17 invece abbiamo fatto poi la presentazione presso la sede di Suono Libero Music, okay, nella sala di Naples Power, lì poi abbiamo presentato ufficialmente il disco. E anche di quella presentazione sono molto contento, devo dire, ma sai perché sono contento? Per il fatto che le persone che sono venute si sono messe lì ferme ad ascoltare il vinile, ad ascoltare me dal vivo, e hanno percepito tutto ciò che volevo esprimere, e questa è la cosa più bella,
0: assolutamente. Allora ci salutiamo su una canzone intitolata Mio caro professore. Cosa ci può dire di questo brano?
1: E anche questo brano, come si può evincere anche un po' dal titolo, appartiene insomma al mio periodo di parecchi anni fa, la scrissi molti anni fa, e ho voluto inserirla in questo disco perché comunque mi piaceva come brano, perché parte dal presupposto di questo dialogo con questo professore, ma in realtà esprime molto altro, proprio in generale sulla vita e sul modo di vivere la vita, ed è venuta fuori una chicca, se vogliamo, una cosa veramente molto bella dal mio punto di vista.
0: E allora siamo quasi addirittura d'arrivo con il termine di Napoli Underground, ancora 10 minuti, e allora ci andiamo a gustare Mio caro professore. Io ringrazio Edoardo De Felice, che è stato nostro ospite oggi a Napoli Underground, e poi ovviamente invitiamo a seguirti sui tuoi canali social e ad ascoltare il disco, perché assolutamente merita. Grazie per essere stato qui in trasmissione.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao, buonasera.
0: Mio caro professore Edoardo De Felice.

E questa è la musica del nostro ospite odierno, Edoardo De Felice, mio caro professore. Abbiamo ascoltato tre strati dall'album uscito a metà aprile, In ogni giorno vissuto. Allora, rapidamente vi segnalo il concerto dei 99 Posse, che saranno il 16 di maggio al Teatro Viviani. Io tra l'altro li ho visti di recente, i 99 Posse a Roma, e devo dire che sono in grandissima forma, e quindi vi consiglio assolutamente il loro live il 16 maggio al Teatro Viviani. Una gloria della musica napoletana, lo possiamo assolutamente dire. Bene, siamo giunti al termine di questa conduzione di Napoli Underground. Abbiamo avuto fino a pochi minuti fa ospite Edoardo De Felice, ci ha presentato il suo quarto album, In ogni giorno vissuto. Abbiamo ascoltato altre novità qui all'interno di questa trasmissione, in diretta ogni lunedì dalle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli. Tra poco arriva Around Naples con Silvio Martino. Grazie per essere stati in mia compagnia, in compagnia di Gianluca Polverari.

0: piace da me.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci tornati. Quando sentite questa sigla, ormai lo sapete, significa che sta iniziando una nuova puntata di Round Naples con me, Silvio Martino, e siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati. Oggi giovedì 9 aprile 2026, continua velocissima questa settimana di aprile e si avvicina sempre di più il prossimo weekend, il prossimo fine settimana, e continuano anche queste belle giornate di sole primaverili, finalmente un po' di sole dopo parecchie settimane di pioggia. Nel frattempo si avvicina anche il prossimo venerdì, domani usciranno tanti nuovi singoli e album che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Poi vi posso già preannunciare, spoilerare il fatto che è in arrivo anche un'intervista la prossima settimana. Per tutti gli aggiornamenti del caso ovviamente potete seguirci sui nostri profili social. Nel frattempo oggi parliamo della scena musicale campana, napoletana, in particolar modo facciamo un piccolo focus sulla scena salernitana e diversi link che sono stati creati in queste ultime ore, soprattutto sui social. Parliamo di altri annunci che sono stati fatti dall'Urban Italiano, parliamo di altre release di domani e poi, come ogni giovedì, anche oggi c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples in cui scopriamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tanta roba. Partiamo con la musica e lo facciamo con del buon groove napoletano, con una canzone che è un simbolo del Napolitan Power ed è stata reinterpretata nuovamente a questo Festival di Sanremo. Sapete che sto parlando di Andamento Lento, LDA, H7 e il maestro Tullio De Piscopo.

E Wagyu, ci voleva un po' di groove per iniziare al meglio il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 9 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino, e abbiamo ascoltato Andamento Lento, l'interpretazione di questa canzone fatta da LDA H7 e naturalmente dal maestro nonché autore e creatore di questo grande singolo della musica napoletana, e cioè Tullio De Piscopo. Abbiamo più volte parlato riguardo questa canzone della riflessione che si può fare sull'eredità di alcuni grandi artisti della cultura musicale partenopea degli ultimi decenni, che viene presa dagli artisti della nuova generazione, che praticamente scopriamo giorno dopo giorno in questo programma, e di come questi artisti sappiano portare avanti, ecco, quest'unicità della musica napoletana con il groove e la realness che scorre proprio nelle loro vene. Allora partiamo con le news di oggi e iniziamo, come vi dicevo, dalla scena campana come sempre, e parliamo di due artisti da Salerno, salernitani, Rock Hunt e Capo Plaza. Parliamo prima di Rocco perché ultimamente sta spoilerando tanto sui suoi profili social. Sappiamo della collaborazione che è in arrivo con Le One, i due hanno annunciato praticamente questo pezzo insieme attraverso un reel che hanno pubblicato sui loro profili social. È una canzone d'amore e questo è il brano che sigla anche la prima collaborazione ufficiale tra Rock Hunt e Le One, tanto è vero che Le One si è detto molto onorato di poter condividere una traccia con uno dei rapper che ha formato un po' in qualche modo il suo stile, il suo modo di rappare e la sua formazione musicale, appunto. Ecco, Rocco non si è fatto solo vedere sui social con Le One, ma anche con un altro rapper della nuova scena urban campana e partenopea, e cioè Dipinto. Sappiamo il grande successo che sta avendo Dipinto con il suo ultimo singolo Via dei Mille nelle charts italiane, un brano che è arrivato, anche se non erro, in top 10 appunto nelle classifiche di streaming italiane. Ecco, Rocco ha spoilerato una strofa con Dipinto attraverso un video che ha pubblicato, quindi è plausibile l'arrivo di un brano insieme a Dipinto. In tanti hanno pensato che Rocco stia preparando un grande progetto che ospita tanti artisti dalla scena urban della nuova generazione campana. Sarebbe sicuramente molto interessante, ne parliamo tra poco, però prima ascoltiamo proprio Rock Hunt.

Rocco Hunt su Rai Radio Rave Napoli. Parlavamo proprio di Rocco, che manca con un album dall'anno scorso, 2025, anno in cui è uscito il suo ultimo disco, Ragazzo di Giù, e sta tornando con nuova musica insieme a tanti altri artisti dalla scena musicale campana. Le One, abbiamo parlato prima anche dello spoiler che ha pubblicato insieme a Dipinto. E in merito a questo io voglio fare una piccola riflessione, cioè, come si dice solitamente, no? A Napoli ci volimmo bene. Questa cosa, secondo me, si può trasportare anche nella scena musicale, cioè il bene che ha accomunato tanti artisti e l'unione artistica di tanti artisti ha fatto sì che poi tutti ne giovassero. Ci sono stati tantissimi casi in cui si sono formate band, collettivi, in cui c'è stato supporto reciproco tra un artista e un altro. Naturalmente ci sono anche tanti casi di screzi, di scioglimenti, ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno, perché è una cosa fisiologica, naturale, però grosso modo in tantissime circostanze l'unione ha fatto la forza nella scena musicale napoletana, e quindi in tanti pensano che anche Rocco stia magari preparando un qualcosa del genere, cioè ci sta dando degli indizi molto importanti, no? Diverse collaborazioni che potrebbero arrivare spoilerate tutte in poco tempo. Mi ricorda un po' ciò che ha fatto Vale Lambo l'anno scorso con il suo album barra mixtape Angeli Violenti, in cui ha ospitato diversi rapper della scena campana come Frezza, come Christian Revo, come Cecchi, come Vettosi, nomi che non sono sicuramente tanto mainstream nella scena musicale italiana, ma è una cosa che insomma è stata fatta più e più volte anche da Gigi D'Alessio con il suo album Buongiorno, in cui ospitò praticamente tutta la scena urban napoletana dell'epoca. Quindi speriamo che anche Rocco magari stia preparando un progetto del genere, e così come lo speriamo anche per altri artisti che magari godono già di una grande eco mediatica e di un grande seguito in Campania e in tutta quanta Italia. Sempre da Salerno arriva una bella notizia anche da Plaza, che è tornato in grande forma con un 64 Bars commentato anche da Lazza, come abbiamo detto anche ieri. Lazza ha molto apprezzato il freestyle che ha fatto Capo Plaza, che nell'ultimo anno è stato molto prolifico, perché ha droppato Assol Mixtape volume 2 e anche For You EP, il suo ultimo progetto ufficiale. E allora lo ascoltiamo con un singolo estratto da Assol Mixtape volume 2 e poi parliamo di altre news dal mondo urban.

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né passione né

ogni male di Capo Plaza, e mentre ascoltavo questa canzone ho pensato: chissà cosa sta cucinando Capo Plaza per quest'estate, chissà che sta combinando, perché lui ha sempre abituato i suoi fan a delle grandi e importanti hit estive, e ridendo e scherzando, insomma, l'estate si fa sempre più vicina, ce ne stiamo accorgendo anche da queste belle giornate primaverili di questa settimana. Quindi vedremo prossimamente, insomma, se anche Plaza si aggiungerà alla lista di artisti che stanno preparando appunto delle future hit estive, che vengono solitamente rilasciate, insomma, sempre in queste settimane, in questo periodo. Proseguiamo con la musica ascoltando l'ultimo singolo di Saif, droppato la settimana scorsa, che si chiama Buona Domenica, e poi parliamo di Disgacia, Giuli e altri artisti che rilasceranno musica prossimamente. Poi torneremo di nuovo a parlare di Napoli, della scena napoletana, più tardi nell'immancabile rubrica del giovedì della Top 20 Naples. Prima Saif.

0: Domenica.
1: Abbiamo già approfondito questo brano nelle puntate di venerdì della settimana scorsa e di martedì di questa settimana, la puntata del rientro dopo il ponte lungo pasquale, che naturalmente trovate in podcast su RaiPlay Sound, sulla pagina dedicata a questo programma. Abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Saif, Buona Domenica, su Rai Radio Rev Napoli, un brano molto interessante, molto bello, che nasconde un significato importante. Saif parla di famiglia principalmente in questo singolo e che rappresenta anche un ponte sonoro tra un sound italiano e un sound internazionale, in particolar modo tunisino. Comunque ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli per quanto riguarda le news di quest'ora di oggi, appunto di Round Naples, e parliamo di alcuni annunci che sono stati fatti. Partiamo da Disgacia, che ha annunciato l'arrivo del suo nuovo album che si chiama Non è solo swag e uscirà l'8 maggio. Innanzitutto devo fare i complimenti a Disgacia per questo titolo, perché Non è solo swag è effettivamente una genialata, perché insomma fa parte del suo immaginario. La parola swag la utilizza molto spesso e probabilmente in questo disco vorrà dimostrare che i contenuti sono tanti e non è soltanto forma, non è soltanto, ecco, estetica la sua musica, ma è una cosa che secondo me ha dimostrato ampiamente e largamente anche nei primi progetti che ha pubblicato e soprattutto nel suo album Cultura Italiana, che abbiamo commentato ormai una o due stagioni fa di questo programma. È passato già un bel po' di tempo. Comunque c'è tanto hype in merito a questo nuovo disco di Disgacia, ed è un altro album che uscirà sempre l'8 di maggio, una giornata che sarà molto importante perché verrà rilasciato anche l'album di Saif che abbiamo ascoltato prima, che si chiama Santissimo, un disco che naturalmente porta dietro tantissimo hype, soprattutto dopo il Festival di Sanremo. Questo nuovo album di Disgacia credo sia interamente prodotto da Sala, che è un po' il braccio destro musicale appunto nelle produzioni di Gacia, anche perché il post dell'annuncio è stato condiviso tra Disgacia e Sala su Instagram. Non sappiamo ancora però né tracklist né featuring di questo nuovo album. Credo che bisogna aspettare un po' di tempo, insomma l'iter burocratico per quanto riguarda hype e spoiler ormai lo conosciamo bene. Ascoltiamo Disgacia con un singolo estratto dal suo ultimo album Cultura Italiana e poi parliamo di un altro producer album in arrivo nelle prossime settimane.

0: Disgacia featuring Brescia con un singolo estratto da Cultura Italiana parte 2, l'album d'esordio di Disgacia rilasciato a novembre del 2024, ormai è passato già praticamente più di un anno e mezzo, in attesa del nuovo album di Gacia che uscirà l'8 maggio appunto e si chiama Non è solo swag. Arriva dopo un grande successo perché Cultura Italiana conteneva delle grandi hit come 8pm insieme a Night, come Met Gala insieme a Nicki Savage, c'era ovviamente Per un bro bro che abbiamo ascoltato e c'era anche la grande hit Mississippi Drive insieme a una leggenda della musica statunitense e mondiale come Wiz Khalifa. Poi c'erano altre grandi canzoni come Spirito Puro con Easy Vegas Jones, delle canzoni invece che hanno dimostrato l'abilità lirica di Disgacia come Verità nel Mezzo e tanto altro. Insomma, c'è tanto hype in merito a questo nuovo progetto e a proposito di nuova musica ha annunciato un nuovo producer album anche Juli, il produttore per intenderci di Olly, ma in realtà insomma produce a tanti altri artisti in giro per la scena musicale italiana. Ecco, Giulio ha deciso di fare questo producer album che si chiama Solito Cinema e uscirà il 24 di aprile. È un disco che contiene naturalmente molti featuring come tutti i producer album. Il primo brano si chiama Voilà ed è in collaborazione con Fabio Concato, il secondo brano si chiama Che poi chi se ne frega fit Tommaso Paradiso, il terzo Passatempo fit Fulminacci, il quarto Serenamente featuring Brescia, il quinto Maledizione con Franco 126, il sesto brano si chiama L'ultima canzone ed è insieme a Biagio Antonacci, il settimo brano è Quelli come me già edito insieme a Coez, l'ottavo brano si chiama Vertigine, il nono Brutta storia con Emma ed Elisa, il decimo Noi disillusi con Enrico Nigiotti, l'undicesimo Qui piangono tutti con 13 Pietro e il disco si chiude con il dodicesimo brano che si chiama Cantilene in collaborazione con Olly. E segniamo anche questo album tra i progetti che escono dall'urban italiano, direi soprattutto dal pop visti i nomi in questo progetto. Nell'attesa ascoltiamo il brano già pubblicato di Giulio in collaborazione con Coez, Quelli come me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Quando si parla di singoli, di album, di EP fatti da producer, c'è sempre tanta attenzione, perché naturalmente c'è una cura maniacale ai suoni che sono utilizzati, anche alla coerenza sonora, no, all'interno di questi progetti. Prima abbiamo parlato del producer album di Giulio, che uscirà tra poche settimane, praticamente a fine aprile. Ora parliamo di un altro singolo di un producer che uscirà invece domani, e con questo ci colleghiamo anche alle tante uscite musicali di domani, venerdì 10 aprile, perché arriva finalmente un nuovo brano di Mace che si chiama Levitating High ed è in collaborazione con Papa V, Pitta e Jojo Abo, un artista e musicista ghanese. Sono sempre strane le combinazioni di featuring e di nomi all'interno dei brani e degli album di Mace, ma ripongo sempre tantissima speranza, perché ha saputo creare dei pezzi con una magia unica. E secondo me, insomma, Obe, il suo primo producer album risalente al 2021 sotto il nome e sotto la direzione artistica di Mace, rimane uno dei migliori producer album che siano mai stati pubblicati nell'urban e nel rap, anche nell'indie, insomma nel mondo urban italiano. Poi insomma c'è stato un altro grande successo un paio di anni fa, nel 2024, con il suo album Maya, e speriamo che questo nuovo singolo possa dare il là, possa dare il via a un percorso che magari ci porterà a un nuovo producer album di Mace, chissà, e naturalmente speriamo. Non ci dimentichiamo anche che Mace, insomma, ha scoperto diversi artisti e li ha fatti emergere, come 100.000 Carie, come lo stesso Blanco per la grande hit insieme a Sal, contenuta sempre in Obe. Insomma, è un artista che ha una visione artistica molto precisa, molto netta e determinata, e anche una forte identità musicale. A proposito di altre uscite di domani ovviamente uscirà il tanto atteso album

Gassman rilascia un nuovo album che si chiama Vita Vera Paradiso, anche Dito nella Piaga torna con l'album Miss Italia. Per quanto riguarda altri singoli, uscirà un nuovo singolo di Joshua, di Loren e tanti altri, insomma un'altra settimana ricca di musica, tutte canzoni che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme on air in questo programma in Around Naples. Proseguiamo con la musica di oggi, ascoltiamo l'ultimo singolo di Al Cartier, Mentre Napoli Dorme.

C'ho un coppa a una città che si fa fredda per si perdonà. C'ho un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'ho un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché sto giù c'è diventa lione, ma aspetta.

0: stasera.
1: E con Leggenda Benasera di Vesuviano continua l'ora di oggi, giovedì 9 aprile, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di Rocco Ante, Capo Plaza, della scena salernitana e tanto altro. Abbiamo parlato di alcuni annunci che sono stati fatti, di progetti che usciranno nelle prossime settimane, di Sgacia, Giuli, e poi abbiamo scoperto un po' di release musicali di domani, venerdì 10 aprile. Ora è giunto il momento che tutti stavano aspettando, cioè quello della rubrica della Top 20 Naples. Finalmente, Vaiu, commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. La prima classifica è quella che comprende le canzoni in generale più ascoltate a Napoli, mentre la seconda comprende le canzoni di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo come sempre dalla prima e come sempre dal 20° posto, occupato da davvero di Arti 5, un brano che sta in trend crescente sulle piattaforme digitali di streaming da un po' di giorni, da un po' di settimane a questa parte. Al 19° c'è Un ricco e un povero di Emanuele, al 18° una new entry, e cioè l'ultimo singolo di Le One, che si chiama Berlusconi, che anche nelle classifiche italiane sta salendo sempre di più. Al 17° c'è Phantom, al 16° Olé di Giulio Recchi di Ughi, al 15° Poesie clandestine di LDA e H7, poi Facile facile di Juelier, Fotografia, al 12° L'astronauta di Night, Tu mi piaci tanto di Saif, mentre al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è 081. Ci fermiamo a metà, tra poco scopriamo le prime 9 posizioni. Ascoltiamo prima una canzone che sta scalando le classifiche napoletane, come abbiamo visto, e italiane, Night, L'astronauta.
2: Un'altra storia finita, forse è la solita sfiga.

0: cosa rimane di me, di questo? Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui. Non c'è più niente.
1: Questo singolo è partito benissimo nelle piattaforme digitali di streaming e si è stabilizzato giorno dopo giorno. Era arrivato anche nel suo picco ad occupare il quarto posto nelle classifiche italiane dei brani più ascoltati appunto nelle piattaforme digitali di streaming. Abbiamo ascoltato L'Astronauta di Night, una canzone che contiene un sample non palese di più, quello della bellissima canzone di Noemi che si chiama Briciole. Night ha saputo costruire un ritornello molto bello e significativo intorno a una canzone che insomma già era molto conosciuta e molto apprezzata. Eravamo arrivati al decimo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, occupato da Emanuele con 081. Al nono posto c'è Per Sempre Sì di Salda Vinci, che scende di ben 4 posizioni. Nonostante questo, insomma, sta andando sempre benissimo a Napoli e in Italia. All'ottavo posto sale Arcobaleno di Jolier e Anuel, una canzone che, ridendo e scherzando, zitta zitta sta sempre in top 50 anche in Italia. Al settimo posto c'è Labirinto di Luchè, al sesto Un'ora di Emanuele, al secondo Due Giorni di Fila di Jolier con Sfere Basta ed Anna. Al quarto posto Stelle, al terzo Canzone d'Amore, sempre di Jolier, al secondo posto Via dei Mille, la grande hit di Dipinto, di cui parleremo anche dopo, e la prima posizione occupata sempre da Ossessione di Samurai J, che ormai si fa sempre più difficile da superare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. E allora, per festeggiare quest'altro primo posto, l'ascoltiamo, Samurai J, Ossessione.

0: King.
1: Al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, come da un po' di settimane a questa parte, abbiamo ascoltato la grande hit di Samurai J, Ossessione, una canzone che ha il superpotere di farci teletrasportare automaticamente in qualche lido, spiaggia, comunque al mare con delle vibes estive. Non pensiamo troppo all'estate, ci inizieremo a pensare quando finisce il campionato, quando finisce la Serie A. Nel frattempo ci sono tante altre cose da dire e da fare e anche tanti progetti in arrivo su Rai Radio Rev Napoli. A tal proposito vi invito nuovamente a seguire i nostri profili social per rimanere sempre aggiornati. Comunque passiamo alla seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ci sono diverse novità rispetto alla settimana scorsa, ad esempio rientra in classifica Tony Colombo con un paio di brani, tra cui c'è anche il suo singolo Fam Parlà. Sale in classifica il brano di Josef e Susi Graziano, mentre scende di 4-5 posizioni Via dei Mille di Dipinto, che in Italia invece sta macinando dei numeri veramente altissimi. C'è tanto Dipinto, c'è tanto Frezza in questa seconda classifica, ad esempio c'è una rientry al nono posto che è la title track del loro joint album che hanno fatto, che si chiama appunto Scugnizzi per sempre. Ci sono Giuseppe Attanasio e Cristian al settimo posto, c'è Calionte featuring Peppe Sox e Mivi con Nero su Bianco al sesto posto, c'è Tamo e Todio di Peppo Red con sempre Frezza e Dipinto al quinto, Gianni Fiorino al quarto, Le One con Berlusconi al terzo, DDM al secondo, mentre al primo posto c'è sempre Juelier con Puff Force, uno dei brani più atmosferici di Tutto è Possibile. E allora tra poco riassumiamo queste classifiche e le confrontiamo con quelle italiane. Nel frattempo, visto che l'abbiamo nominato tra le 15 e le 20 volte in queste prime due classifiche, lo ascoltiamo. Juelier 081.
2: Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vinto come ha fatto presidente con Victor Osimhen sotto un mini chaler, per chi sta fa silenzio. A giri nudo tra stadio, lindo tempo che adorigno un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama chaler, mi chiama... Perché

E ovvero che a distanza di 3 mesi quasi dalla release di Tutto è Possibile, Juelier continua a dominare le classifiche napoletane con brani estratti da questo progetto e anche le classifiche italiane, ne parleremo tra pochi secondi. Prima riassumiamo un po' quello che abbiamo trovato in queste due classifiche della Top 20 Naples di questo giovedì. Nella prima delle due abbiamo trovato ovviamente tanto Juelier, c'è un grande successo a Napoli di Dipinto e della sua Via dei Mille che sta al secondo posto. Ci sono diverse canzoni che non sono sanremesi, che sono rientrate in classifica, come Davvero Davvero di Artify al 20°, Berlusconi di Rewan al 18°, c'è L'Astronauta di Night al 12°, e scendono pian piano un po' di canzoni sanremesi come Labirinto di Luca al 7° posto, Per Sempre Sì al 9°, Tu Mi Piaci Tanto di Saif all'11°, mentre nella seconda classifica abbiamo come sempre trovato tanta varietà musicale. Ci sono naturalmente tanti brani di Frezza e Dipinto che stanno vivendo un bellissimo momento nella scena musicale campana e italiana. E a proposito di Dipinto, finalmente parliamo del grande successo anche in Italia di Via dei Mille, perché in Italia questo brano sta al 5° posto. Dipinto credo sia il vero underdog della classifica italiana, perché è circondato da grandi canzoni di grandi artisti numericamente in Italia, cioè sta tra Juelier al 4° posto con Canzone d'Amore e Saldavinci al 6° posto con Per Sempre Sì. Se vogliamo essere precisi, dal 4° al 7° posto ci sono solo canzoni di artisti napoletani in Italia, e poi ovviamente al 1° posto c'è un altro brano di un artista da Mugnano di Napoli, il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, e cioè Ossessione di Samurai J. Ci sono diverse differenze tra classifiche napoletane e italiane, in particolar modo in Italia ci sono diversi brani internazionali, soprattutto di Bad Bunny e dai ritmi insomma latinoamericani, grazie anche alle vibe da Pasquetta che abbiamo avuto e primaverili in questa settimana, e ci sono anche diverse similitudini, in particolar modo la cosa più comune tra classifiche napoletane e italiane in questo momento è il grande successo di Emanuele, di Juelier, perché in Italia tra le prime 10 posizioni ci sono ben 2 canzoni di Juelier. E con questa chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Sono già quasi le 16, il che significa che è finita anche la puntata di oggi, giovedì 9 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino, un programma che vi tiene compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Mi raccomando, scaricate l'app RaiPlay Sound per ascoltare tutte le radio digitali e non della Rai e tutti i programmi e i podcast, appunto, che vengono caricati sulla piattaforma. Oggi abbiamo parlato di un bel po' di roba, della scena salernitana, di Rocco Hunt, di Capo Plaza. Abbiamo parlato di alcuni annunci che sono stati fatti dall'Urban Italiano, il nuovo album di Disgacia e il nuovo disco di Giuli, e poi abbiamo commentato altre release di domani, venerdì 10, che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Poi, come ogni giovedì, c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo scoperto le classifiche dei brani più ascoltati in generale a Napoli e dei brani di artisti napoletani o cantanti in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Abbiamo confrontato queste classifiche anche con quelle italiane. E allora Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Bigtino, Babylonian Gang, Acerra, N.A. Stiamo tornando, frate, ma...

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Già che è su The Cashmere, guardi in pelle Bad Street. Noi siamo diversi, un gol indossiamo sti slim jeans. Sotto c'è la grigia, abbiamo mood.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

scengă sulă, mă la rolă la alți. Ei vânții răgură, nămane diritta strada. Cam în anna per îngopa tutto corsi d'ali. La dură la rivincita se sende rindallari. Ma n'hanno fatto tanto, ma non ce l'hanno fatto. Ci ha già fatto i scarp, ma l'ha mise rinda a sac. Questa vita mia, tu non mi può capire. Ma è brutto quando aggiurano, ma stanno per...

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound. Quando cantavo

piante mamma e lui da la terra la passa davanti a chi mi dà l'amore canta.

Faccia su San Gonzaga sulla risura. Marte è somarà, ma nulla è più.

Astra rimanda in punta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la luna canta, la

una donna, sei una camionetta, con i baci e con gli abbracci mi travolgi, mi schiacci, mi hai ridotto uno straccio, ma senti morire. E mi passa un coppo nasco, coppa all'occhio, un coppo ricchio, sono ridotto a semplicchio, non ce la faccio.

requiem materno. Rosetta, Rosetta, Rosetta, non mi sclusuriamo, sta già che tanto fermo questo musso, che mi sporco con russo, se mi vale la mossa, fornisce ma sa, se ti sposo faccio guai. Tu stai pronto ogni momento, non ce la faccio isolamento, qualche amico mi ha aiutato.

scarpetta che porta te vasca una rosetta per requia materna. Santa Barbara, Mater Dei, proteggimum da questo flagellum, altrimentum questo momento dritto drittum ad poggia realam, e io mi vado a stendere nella mia prescam fossas, e tu Rosettas verrai sulla mia prescam fossas e dicerai, qui piace di corre cattive che tutto ne va, che avuto non venga, e requia paterna. Che sono arrivato.

Faccio, se lo faccio, non lo faccio, cazzo fuori, fuori.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Esci, sol, scagliente imperatore, scagnellami d'argenta che vale 400, 150, tutta la notte canta, canta viola, lo masta de scola. Masta, masta, manna cenna priesta, cascenna masta tiesta, con la lanza, con la spada, con la uccella accompagnata, sono sona zampugnella che attaccata la vunnella de scarlata, se non sono trompa la cava, non chiora, non chiora, caiaggia ira amore, a muovere lo grana da masta Giuliana, masta Giuliana, manna manna lanza, caiaggia ira in Francia, da Francia a Lombardia, addosta a Madama Lucia, non chiora, non chiora.

terra di Aram, ci ampia dal suo come specchio, e quando si fa notte c'è un fruscio di vento che s'ammuccia dentro di fosse, e rivigli tu cucco e ci fa nascere un mare d'erba.

mama.

0: Ma te ne metti spur, nonno? Come te l'ha già detto, cantando, suonando, l'uomo, il setto forte. Ma dove sta sta fortezza? A prima facite superbiuse e poi non potete campare un danno ravunnello. La femmina è sempre a coppa, senza che cacciate il canzone che femmina stanno in sotto.
1: Facimma pace, Carmè, chi ti voglia bene non posso campare senza te.
0: Ah, io non ti posso fare.
1: Ma che bocca, mi accire sotto all'occhio tu.
0: Spara, t'accidete, che sia fine che fanno tutto l'uomo.
2: La morte di tutto l'uomo è bre-bre-bre-gi.
1: Ma che aspetta che ti faccio uno stravizio, Carmè?
0: Sto tremando sana, va, pizza fuori, champagne a bella.

State a pranzo? Io non volevo disturbare. Mi date un poco il ferro da stirare. Ah, sta signora porta a me mollo manga caparaglie, mono pizzi che moniglie, mo atiello, mo con moglie, qua paletta, mo aratiglia.

0: marito che vi devo confidare. Quello non mi sa contentare, vero? Non mi capisce, ahimè.
1: Pur che stava mancavo, cara mia, già che mi trova piena tenosi io.
0: Ah, sta signora porta a me, ma non va più a potrosino, non la manca più a volena, non è vero scarafone, non la chiamo da volina. Ah, signor, che stero fatte, o marito che è picchiata,
1: una vita che ne fa.
0: Ah, sta signora porta a me, il fratello non c'è male, te ne canna, latte e mela, te ne gamba se viola, trasparente con mio vele, non lo servo stufinaccio, non la manca capataccio, né una pelle provolone, manca core capitone. Scusa.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ricordi gioventù. Suonano prima amore, perché non torna chi.

tornasse a villa o guardarmo sola, quest'albero so triste e già sfrunnato, però so sempre fresco sti figliola, a me resto ricordi a